0: non c'è stata per noi, dice, sottolineando la mancata assistenza alla guerra in Iran.
1: I think she's a nice person, actually. We've had a good, we had a bad relationship, but it became a little bad because she refused to help us.
0: Poi il presidente americano boccia ancora l'Europa. È un posto molto diverso da come era 20 anni fa. Farebbero bene a stare attenti all'immigrazione e all'energia. Da Ankara, Marino Lucrezio, GR1.
2: Venezuela è salito a 3.685 il bilancio delle vittime del terremoto, 16.740 i feriti, quasi 6.500 le persone salvate, 26.000 quelle assistite dal punto di vista sanitario, 18.000 persone hanno perso la casa, 850 gli edifici danneggiati, di cui 190 crollati. La cronaca: vendevano ai russi informazioni segrete su armamenti italiani e della NATO. Arrestati a Roma due ex agenti dei servizi segreti.
3: Dati su armamenti italiani e della NATO, aiuti all'Ucraina, nomi di appartenenti ai servizi italiani, pagati per gli inquirenti con buste da 4.000 euro in contanti, segreti di Stato contenuti in pizzini passati al bar o al parco, in micro schede di memoria digitale nascoste nei muri. Una spy story ambientata a Roma, protagonista Gavino Raul Piras, 59 anni, ex carabiniere ed ex agente dell'intelligence, che avrebbe fornito ad un agente russo informazioni riservate ottenute attraverso alcune tale, tra cui quattro militari del mondo cyber e della difesa, tutti indagati. Con Piras ai domiciliari per la perdurante attività di spionaggio, scrive il GIP, è finito Vincenzo Di Pasquale, anche lui agente dei servizi in congedo, sequestrati i 20.000 euro in possesso di uno degli indagati. La mente corre a Walter Biot, l'ufficiale della Marina arrestato nel 2021 mentre consegnava documenti riservati ad un ufficiale dell'ambasciata russa in cambio di soldi. È la punta di un iceberg gigantesco, commenta il ministro della difesa a Crosetto, tolleranza zero con i traditori. Elena Baiocco, GR1.
2: L'attentato dello scorso ottobre al giornalista Sigfrido Ranucci, oggi l'interrogatorio dell'imprenditore Walter Lavitola, indagato a Roma per strage e associazione per delinquere di tipo mafioso. Gli inquirenti lo ritengono il mandante dell'azione dinamitarda. Raggiunto da un cronista davanti casa, Lavitola non ha commentato. Ora non parlo, ci possiamo vedere quando esco dal carcere. Si dice stordito lo stesso Ranucci, sono convinto finché non vedrò ovviamente le prove dell'innocenza di Walter. Le parole del conduttore. Fermato per omicidio volontario aggravato il 20enne Filippo Oldani, accusato di aver ucciso la madre nella casa delle vacanze di Sanremo. Secondo gli investigatori avrebbe inscenato un falso allarme dopo il delitto.
4: Rai, Radio 1 Sport.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. Nuovi potenti attacchi americani contro l'Iran. Esplosioni sono state udite sull'isola di Qasem, vicino al porto di Sirik. Lo fa sapere il Pentagono. Presi di mira siti militari come risposta all'aggressione di Teheran contro le navi commerciali nello stretto di Hormuz. Axios fa sapere che questi raid di Washington sono stati fino a 5 volte più potenti di quelli di fine giugno. Il Ministero degli Esteri iraniano ha annunciato ritorsioni, a sua volta accusato gli Stati Uniti di non aver rispettato il memorandum d'intesa ripristinando le sanzioni. I media dei Pasdaran parlano di diversi feriti nel porto di Sirik. Sotto attacco anche Kiev. Nella notte missili russi sono stati lanciati sulla capitale ucraina. Almeno 2 i feriti. Il sindaco ha sollecitato la popolazione a restare nei rifugi. Il vertice NATO ad Ankara, al centro del summit, accordi e commesse per 50 miliardi sulla difesa. Oggi il bilaterale Trump-Zelensky, il presidente americano, ancora contro gli alleati e la premier italiana. Ci hanno deluso sull'Iran. Meloni una brava persona, ma non ci ha appoggiato. La presidente del Consiglio ha partecipato alla cena dei leader, quindi incontrando i giornalisti ha risposto a chi le chiedeva di Trump, l'inviata.
3: Rapporti cordiali.
4: Li definisce così, rapporti cordiali. Giorgia Meloni, di rientro dalla cena dei leader, passo svelto davanti ai cronisti, nessun commento sulle ultime parole di Donald Trump contro l'Italia, che non ha aiutato a Hormuz nella visione del tycoon, e soprattutto contro di lei. Al tavolo della cena offerta da Erdogan, la premier siede col padrone di casa, il segretario generale della NATO Rutte, poi ci sono Macron, Merz e Starmer e il numero uno della Casa Bianca. Vertice che toccherà, da un lato, l'impegno dell'alleanza in Ucraina, dall'altro l'aumento delle spese militari. Sul primo dossier l'Italia conferma il sostegno a Kiev, più sulle infrastrutture energetiche che con le dotazioni militari. Quanto alla difesa, l'Italia è impegnata in un percorso di crescita che, come concordato un anno fa al vertice NATO dell'AIA, non riguarderà solo le spese militari intese in senso tradizionale, ma anche la cybersicurezza, la sicurezza energetica, la difesa dei confini. Tema questo caro a Giorgia Meloni, che guarda con favore alle conclusioni del summit nella parte che appunto accoglie l'istanza italiana di proteggere il fianco sud tanto quanto quello orientale. Ankara con Jacopo Teodoro, Federica Ionta, GR1.
2: In Italia, con la cronaca, arrestati 2 ex agenti dei servizi segreti italiani accusati di aver venduto informazioni riservate alla Russia in cambio di soldi. I reati contestati sono spionaggio e accesso a sistemi informatici. Indagati anche 4 militari impiegati in incarichi top secret. Sarà interrogato nelle prossime ore Walter Lavitola, l'ex giornalista e imprenditore accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci il 16 ottobre scorso. Lavitola ha indagato per strage e associazione per delinquere di tipo mafioso.
5: Walter Lavitola incontrerà oggi gli inquirenti che lo indicano come il presunto mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. L'interrogativo che legge su tutto è il movente. Ranucci ha una sua tesi. Credo si sia trattato di un messaggio da inviare a qualcuno tramite me, probabilmente per farlo stare zitto e non farmi arrivare certe notizie. Una svolta che sorprende lo stesso giornalista e conduttore di Report.
6: Con Walter abbiamo un rapporto di amicizia dal 2019, dopo che è stato oggetto di alcune nostre inchieste, è stata anche una fonte. Ha un rapporto di amicizia anche con moltissimi giornalisti, anche più autorevoli di me. Non nascondo un certo stordimento.
5: E tuttavia Ranucci si dice incredulo.
6: Sono convinto che anche se dovessero emergere delle responsabilità non avrebbe mai fatto del male a me e alla mia famiglia.
5: Secondo chi indaga, Lavitola avrebbe chiesto a un suo dipendente di individuare soggetti in grado di reperire esplosivo e farlo esplodere davanti all'abitazione del giornalista. Con lui avrebbe inoltre fatto un sopralluogo preventivo davanti a casa di Ranucci e subito dopo l'attentato lo avrebbe aiutato a rientrare in Camerun, suo paese d'origine. Claudio Vigolo, GR1.
2: Altra giornata di disagi e ritardi per chi viaggia in treno, con l'Italia spaccata in due per la sostituzione dell'ottocentesco ponte alpino a Firenze. Le parole di Andrea Esposito, responsabile della pianificazione industriale di Rete Ferroviaria Italiana.
0: I lavori sono stati conclusi nelle scorse ore e successivamente ci saranno le predisposizioni dei nuovi alloggi che accoglierà il nuovo ponte, che sarà varato in corrispondenza della seconda interruzione nell'ultima parte del mese di luglio, che comincerà la sera del 26 luglio per arrivare fino alla mattina del 30 luglio.
2: Meteo, in arrivo una nuova ondata di calore in Italia, previsto un aumento delle temperature.

0: Ore 4.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Medio Oriente, nuovo scontro tra Stati Uniti e Iran. Washington ha lanciato una serie di attacchi contro infrastrutture militari iraniane, colpite le città portuali di Bandar Abbas e Sirik, dove secondo i media iraniani ci sono diversi feriti, e l'isola di Geshm. Si tratta di una rappresaglia raid di Teheran contro tre mercantili che stavano attraversando lo stretto di Hormuz. Poi le accuse reciproche. Per Washington l'aggressione dell'Iran è stata ingiustificata, pericolosa e una chiara violazione del cessate il fuoco. Gli attacchi violano il memorandum d'intesa concordato. La risposta di Teheran, che aggiunge, ci saranno ritorsioni. Passiamo alla fronte russo-ucraino. Nella notte attacco russo su Kiev, a fuoco alcuni edifici. Il sindaco della capitale ucraina, Klitschko, ha parlato di raid missilistico, chiedendo ai cittadini di rimanere nei rifugi. Missili anche su Kharkiv, dove sono state danneggiate più di 20 case. E la ripresa degli attacchi è avvenuta proprio mentre ad Ankara era in corso la cena di gala del vertice NATO. Trump ha attaccato gli alleati europei sui fondi per le armi e ha parlato di nuovo di Giorgia Meloni. Brava persona, ma non ci ha aiutato con l'Iran, le parole del presidente americano. Dalla premier al tavolo proprio con il capo della Casa Bianca, una sintetica puntualizzazione. Con lui rapporti cordiali. Oggi l'incontro Trump-Zelensky. La cronaca: arrestati a Roma due ex agenti dei servizi segreti in servizio al Ministero della Difesa. Sono accusati di aver passato informazioni sensibili alla Russia. Secondo l'inchiesta della Procura, condotta dai carabinieri del Rossi, due avrebbero intrattenuto rapporti con un funzionario dell'ambasciata russa nella capitale, la quale avrebbero ceduto notizie riservate riguardanti la sicurezza nazionale, ricevendo in cambio somme di denaro. Indagati altri quattro militari. La cronaca con l'attentato dello scorso ottobre al giornalista Sigfrido Ranucci. Oggi l'interrogatorio dell'imprenditore Walter Lavitola, indagato a Roma per strage e associazione per delinquere di tipo mafioso. Gli inquirenti lo ritengono il mandante dell'azione dinamitarda. Raggiunto da un cronista davanti casa, Lavitola non ha commentato. Ora non parlo, ci possiamo vedere quando esco dal carcere, ha detto. Si dice assordito lo stesso Ranucci. Sono convinto finché non vedrò ovviamente le prove dell'innocenza di Walter, le parole del conduttore. Luigi e Aurelio De Laurentiis sono indagati per false comunicazioni sociali e bancarotta fraudolenta nell'inchiesta sul dissesto del Bari Calcio.
3: Chiariremo tutto davanti all'autorità giudiziaria. Così, in una nota alle società calcistiche di Bari e Napoli e ai loro rispettivi presidenti, Luigi e Aurelio De Laurentiis, entrambi indagati, commentano l'inchiesta della Procura di Bari per false comunicazioni sociali e bancarotta fraudolenta. Ai De Laurentiis sono contestate le modalità di cessione nel 2023 del portiere Caprile, allora in forza al Bari. La società biancorossa avrebbe rinunciato a una percentuale sulla futura rivendita, generando un profitto ingiusto a favore del club partenopeo e accrescendo la propria situazione di dissesto. Per la procura, la società del Bari avrebbe infatti accumulato in 6 anni debiti per circa 30 milioni, da qui la richiesta di liquidazione giudiziale della società biancorossa per insolvenza. A riguardo, il comune di Bari ha chiesto chiarimenti al club per verificare se sussistono cause che impedirebbero alla società di restare in gara per la concessione dello stadio San Nicola. Se venisse dichiarato il fallimento, spetterebbe al comune di Bari assegnare un nuovo titolo a una società che ripartirebbe dall'eccellenza. Per il GR1, Gianluca Veneziani.
2: Il Parlamento europeo, con 646 voti favorevoli, ha approvato la nuova normativa sui diritti dei passeggeri degli aerei.
4: Tra le misure più attese, l'obbligo per le compagnie di indicare fin dall'inizio il prezzo finale del biglietto, comprensivo anche del bagaglio a mano, per evitare costi aggiuntivi nelle ultime fasi della prenotazione. Più semplice anche la procedura per ottenere rimborsi e compensazioni. I passeggeri avranno fino a 9 mesi di tempo per presentare la richiesta, mentre le compagnie saranno tenute a rispondere oppure a effettuare il pagamento entro 30 giorni. Novità anche per chi viaggia coi bambini. Sarà garantita l'assegnazione di posti vicino ai genitori, senza costi supplementari. Con queste nuove regole, Bruxelles si pone l'obiettivo di rafforzare la tutela dei viaggiatori e rendere più chiari e uniformi i diritti dei passeggeri in tutti i paesi dell'Unione. Le regole saranno in vigore dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Lorenzo Opice, GR1.
2: Sport, calcio, i mondiali americani, Svizzera e Argentina vanno ai quarti, gli elvetici battono ai rigori la Colombia. Colombia. L'Albi Celeste rimonta l'Egitto da 0-2, 3-2 con il gol vincente segnato nei minuti di recupero. Oggi pausa, si riprende domani con Francia-Marocco. Tennis, il torneo di Wimbledon. Sinner sconfigge il tedesco Struff e va in semifinale dove incontrerà Djokovic.
0: Rai, Radio 1 Sport.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno Erika Crispo, nuovi potenti attacchi americani contro l'Iran, esplosioni sono state udite sull'isola di Kashm vicino al porto di Sirik a Bandar Abbas, colpiti 80 obiettivi tra cui sistemi di difesa aerea come risposta all'aggressione di Teheran contro le navi commerciali nello stretto di Hormuz, lo ha fatto sapere il Pentagono. Secondo Axios questi raid sono stati fino a 5 volte più potenti di quelli di fine giugno. Il ministero degli esteri iraniano hanno annunciato ritorsioni, a sua volta accusato gli Stati Uniti di non aver rispettato il memorandum d'intesa ripristinando le sanzioni. I media dei Pasdaran parlano di diversi feriti nel porto di Sirik. Poco fa le sirene sono suonate anche in Bahrain. Il prezzo del petrolio torna a salire all'apertura dei mercati. Il WTI ha guadagnato il 2,6%, attestandosi a oltre $72 al barile. Nella notte missili russi su Kiev, almeno 2 i feriti, esplosioni anche a Kharkiv, oltre 20 le case danneggiate, mentre droni ucraini hanno colpito la raffineria russa di Saratov. Il vertice NATO ad Ankara, al centro del summit accordi e commesse per 50 miliardi sulla difesa, oggi il bilaterale Trump-Zelensky, il presidente americano ancora contro gli alleati e la premier italiana, ci hanno deluso sull'Iran, Meloni una brava persona ma non ci ha appoggiato, la presidente del Consiglio ha partecipato alla cena dei leader, quindi incontrando i giornalisti ha risposto a chi le chiedeva di Trump, l'inviata.
3: Rapporti cordiali.
4: Li definisce così, rapporti cordiali. Giorgia Meloni, di rientro dalla cena dei leader, passo svelto davanti ai cronisti, nessun commento sulle ultime parole di Donald Trump contro l'Italia, che non ha aiutato a Hormuz nella visione del tycoon, e soprattutto contro di lei. Al tavolo della cena offerta da Erdogan la premier siede col padrone di casa, il segretario generale della NATO Rutte, poi ci sono Macron, Merz e Starmer e il numero uno della Casa Bianca. Vertice che toccherà da un lato l'impegno dell'alleanza in Ucraina, dall'altro l'aumento delle spese militari. Sul primo dossier l'Italia conferma il sostegno a Kiev più sulle infrastrutture energetiche che con le dotazioni militari. Quanto alla difesa, l'Italia è impegnata in un percorso di crescita che, come concordato un anno fa al vertice NATO dell'AIA, non riguarderà solo le spese militari intese in senso tradizionale, ma anche la cybersicurezza, la sicurezza energetica, la difesa dei confini. Tema questo caro a Giorgia Meloni, che guarda con favore alle conclusioni del summit nella parte che appunto accoglie l'istanza italiana di proteggere il fianco sud tanto quanto quello orientale. Ankara con Jacopo Teodoro, Federica Ionta, GR1.
2: In Italia con la cronaca, arrestati 2 ex agenti dei servizi segreti italiani accusati di aver venduto informazioni riservate alla Russia in cambio di soldi. I reati contestati sono spionaggio e accesso a sistemi informatici, indagati anche 4 militari impiegati in incarichi top secret. Sarà interrogato nelle prossime ore Walter Lavitola, l'ex giornalista e imprenditore accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci il 16 ottobre scorso. Lavitola è indagato per strage e associazione per delinquere di tipo mafioso.
5: Walter Lavitola incontrerà oggi gli inquirenti che lo indicano come il presunto mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. L'interrogativo che aleggia su tutto è il movente. Ranucci ha una sua tesi. Credo si sia trattato di un messaggio da inviare a qualcuno tramite me, probabilmente per farlo stare zitto e non farmi arrivare certe notizie. Una svolta che sorprende lo stesso giornalista e conduttore di Report.
6: Con Walter abbiamo un rapporto di amicizia dal 2019, dopo che è stato oggetto di alcune nostre inchieste, è stata anche una fonte, ha un rapporto di amicizia anche con moltissimi giornalisti anche più autorevoli di me, non nascondo un certo stordimento.
5: E tuttavia Ranucci si dice incredulo.
6: Sono convinto che anche se dovessero emergere delle responsabilità non avrebbe mai fatto del male a me e alla mia famiglia.
5: Secondo chi indaga, Lavitola avrebbe chiesto a un suo dipendente di individuare soggetti in grado di reperire esplosivo e farlo esplodere davanti all'abitazione del giornalista. Con lui avrebbe inoltre fatto un sopralluogo preventivo davanti a casa di Ranucci e subito dopo l'attentato lo avrebbe aiutato a rientrare in Camerun, suo paese d'origine. Claudio Vigolo, GR1.
2: In Pakistan, ricerche in corso di di un aereo cargo di cui non si hanno notizie dalla tarda serata. Il velivolo con a bordo 5 persone era partito dagli Emirati Arabi ed è scomparso dai radar mentre sorvolava il mare a largo di Karachi, città in cui era diretto. Poco prima della sparizione l'equipaggio aveva segnalato un problema al sistema di navigazione. Torniamo in Italia.
0: Rai, Radio 1 Sport.

0: ore 5 e 30.
1: GR1.
2: Buongiorno da Giovanni Sperandeo, Medio Oriente. Nuovo scontro tra Stati Uniti e Iran. Washington ha lanciato una serie di attacchi contro infrastrutture militari iraniane, colpiti 80 obiettivi, tra cui le città portuali di Bandar Abbas e Sirik, dove secondo i media iraniani ci sono diversi feriti, e l'isola di Kashm. Si tratta di una rappresaglia raid di Teheran contro tre mercantili che stavano attraversando lo stretto di Hormuz. Poi le accuse reciproche: per Washington l'aggressione dell'Iran è stata ingiustificata, pericolosa e una chiara violazione del cessate il fuoco. Grave violazione del memorandum d'intesa, accusa il capo dei negoziatori iraniani Ghalibaf, che aggiunge: noi non ci arrendiamo. Poco fa difesa aerea di Kuwait e Bahrain in funzione contro droni e missili. E il fronte russo-ucraino: nella notte attacco missilistico su Kiev, a fuoco alcuni edifici, raid anche su Kharkiv, dove sono state danneggiate più di 20 case. Droni ucraini hanno invece colpito una raffineria nell'area russa di Saratov. Gli attacchi nel giorno del vertice NATO di Ankara in Turchia. In mattinata il summit entra nel vivo, i leader a colloquio sull'aumento delle spese per la difesa. Ci sarà anche Zelensky, che avrà un bilaterale con Trump, presidente americano che ha dominato la scena della prima giornata con le critiche all'Europa. L'inviata:
3: sono rimasto molto deluso dalla NATO, e se il summit non si fosse tenuto in Turchia, dove Erdogan, il mio amico, è un leader molto forte, dice Donald Trump, probabilmente non avrei partecipato. Poi conferma di aver concesso all'alleato la vendita chiesta per molti anni di 5 aerei F-35. La Turchia è stata molto più leale di tanti altri paesi. Abbiamo investito nella NATO, commenta Trump, enfatizzando come Italia, Germania e Francia, ma anche la Gran Bretagna, abbiano rifiutato di aiutare gli Stati Uniti nella guerra contro l'Iran. Stavo mettendo alla prova gli alleati, afferma. Poi Trump fa ancora un riferimento alla premier Giorgia Meloni dopo l'ennesimo post offensivo su Truth. La premier italiana mi piace, è una brava persona, mi sta simpatica, ma non c'è stata per noi, dice, sottolineando la mancata assistenza alla guerra in Iran.
4: I think she's a nice person, actually. We've had a good, we had a bad relationship, it became a little bad because she refused to help us.
3: Poi il presidente americano boccia ancora l'Europa. È un posto molto diverso da come era 20 anni fa. Farebbero bene a stare attenti all'immigrazione e all'energia. Da Ankara, Marino Lucrezio, GR1.
2: Venezuela è salito a 3.685 il bilancio delle vittime del terremoto, 16.740 i feriti, quasi 6.500 le persone salvate, 26.000 quelle assistite dal punto di vista sanitario, 18.000 persone hanno perso la casa, 850 gli edifici danneggiati, di cui 190 crollati. Nella notte italiana la terra ha tremato in Cina, una scossa di magnitudo 5 è stata registrata nella regione di Sichuan, al centro del paese, epicentro vicino alla città di Hebin. Non si hanno notizie di vittime o danni ad edifici, invece sono 21 i morti della frana che ha colpito la provincia di Gansu nel nord-ovest cinese. La cronaca: vendevano ai russi informazioni segrete su armamenti italiani e della NATO. Arrestati a Roma due ex agenti dei servizi segreti.
5: Dati su armamenti italiani e della NATO, aiuti all'Ucraina, nomi di appartenenti ai servizi italiani, pagati per gli inquirenti con buste da 4.000 euro in contanti. Segreti di Stato contenuti in pizzini passati al bar o al parco, in micro schede di memoria digitale nascoste nei muri. Una spy story ambientata a Roma. Protagonista Gavino Raul Piras, 59 anni, ex carabiniere ed ex agente dell'intelligence, che avrebbe fornito ad un agente russo informazioni riservate ottenute attraverso alcune talpe, tra cui quattro militari del mondo cyber della difesa, tutti indagati. Con Piras ai domiciliari per la perdurante attività di spionaggio, scrive il GIP, è finito Vincenzo Di Pasquale, anche lui agente dei servizi in congedo, sequestrati i 20.000 euro in possesso di uno degli indagati. La mente corre a Walter Biot, l'ufficiale della Marina arrestato nel 2021 mentre consegnava documenti riservati ad un ufficiale dell'ambasciata russa in cambio di soldi. È la punta di un iceberg gigantesco, commenta il ministro della difesa Crosetto. Tolleranza zero con i traditori. Elena Baiocco, GR1.
2: L'attentato dello scorso ottobre al giornalista Siegfried Ranucci, oggi l'interrogatorio dell'imprenditore Walter Lavitola, indagato a Roma per strage e associazione per delinquere di tipo mafioso. Gli inquirenti lo ritengono il mandante dell'azione dinamitarda. Fermato per omicidio volontario aggravato il ventenne Filippo Oldani, accusato di aver ucciso la madre nella casa delle vacanze di Sanremo. Secondo gli investigatori avrebbe inscenato un falso allarme dopo il delitto. Ad incastrarlo le telecamere, le contraddizioni nel racconto e i segni di colluttazione sul suo corpo. Sport, calcio, mondiale americano.

0: ore 6.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Colomba San Palmieri. È ancora alta tensione nel Golfo Persico. Nella notte nuovi attacchi americani contro l'Iran. Teheran denuncia la violazione dell'intesa e bersaglia di nuovo gli alleati di Washington. Il punto in studio con Claudia Stamerra.
4: Sì, ancora una notte di fuoco sullo stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti hanno condotto nuovi raid contro l'Iran. Abbiamo colpito 80 obiettivi iraniani, ha dichiarato il comando americano. Centrati i sistemi di difesa, postazioni radar costiere, lanciamissili, una sessantina di imbarcazioni dei Pasdaran che si trovavano nello stretto, ha annunciato l'esercito degli Stati Uniti su un social. Numerose le esplosioni intorno ad Hormuz, a Kashm Sirik nel porto di Bandar Abbas. Teheran reagisce contro Kuwait e Bahrain. I governi degli Emirati invitano i cittadini alla calma e a trovare rifugio. Per Washington si è trattata della risposta agli attacchi iraniani contro alcune navi commerciali, ma l'Iran grida alla violazione del memorandum di fine giugno. È finita l'era del bullismo, ha tuonato il presidente del Parlamento e capo negoziatore Ghalibaf nelle trattative con gli Stati Uniti. Negoziati che avevano visto un momento di stabilità con la firma di un accordo quadro per il proseguimento delle trattative a fine giugno scorso, ma che ora, secondo Teheran, potrebbero fallire.
3: In questo contesto di tensione crescente continua il vertice NATO ad Ankara. Nel forum sulla difesa annunciati investimenti militari per 50 miliardi di dollari. Oggi al centro l'Ucraina con il faccia a faccia Trump-Zelensky. Ieri il presidente americano ha elogiato il leader turco Erdogan. Nuova stoccata invece ai paesi europei. Italia, Germania, Francia e Gran Bretagna ha detto non ci hanno aiutato sull'Iran. Su Giorgia Meloni ha dichiarato è una brava persona ma non c'è stata per noi. La premier uscendo dalla cena di gala ieri sera ha parlato di un rapporto cordiale con il capo della Casa Bianca. Vendevano ai russi informazioni segrete su armamenti italiani e della NATO. Arrestati a Roma due ex agenti dei servizi segreti da oltre 10 anni in servizio al Ministero della Difesa. Altre 5 le persone indagate. Secondo l'inchiesta della Procura di Roma, i due avrebbero intrattenuto rapporti con un funzionario dell'ambasciata russa nella capitale, al quale avrebbero passato notizie riservate riguardanti la sicurezza nazionale, ricevendo in cambio somme di denaro. A Sanremo è stato sottoposto a fermo per omicidio il figlio della donna 59enne ritrovata morta nella sua casa ieri sera. La decisione degli investigatori dopo un lungo interrogatorio del ragazzo. Era stato proprio il 21enne a chiamare il 112 perché aveva detto la porta della casa era chiusa dall'interno. Secondo i primi esami la donna è stata strangolata. La sentenza del Tribunale di Alessandria sul conflitto a fuoco di 51 anni fa a Cascina Spiotta nel Monferrato, nel quale morirono l'appuntato dei carabinieri Giovanni D'Alfonso e la brigatista Mara Cagol, 6 anni, all'ex BR Laura Azzolini, che ha ammesso di essere stata presente quel giorno, prescrizione per i due leader storici delle Brigate Rosse, Renato Curcio e Mario Moretti.
5: Ai giudici sono servite 4 ore di camera di consiglio per Lauro Azzolini, che quel 5 giugno del 75 era alla Cascina Spiotta nel Monferrato, 6 anni di carcere inflitti in continuazione con una condanna precedente. Azzolini, oggi quasi 83enne, lo ha ammesso nel processo. Era accanto a Mara Cagol, morta nello scontro a fuoco con i carabinieri che stavano facendo un controllo in quello che in realtà era il covo dove era stato portato l'industriale Vittorio Vallarino. Larino Gancia, sequestrato il giorno prima. Nella sparatoria venne colpito a morte anche l'appuntato Giovanni D'Alfonso, mentre il tenente Umberto Rocca, colpito da una bomba a mano, perse un occhio e un braccio. Per i capi delle BR, Renato Curcio e Mario Moretti, il pubblico ministero aveva chiesto l'ergastolo per concorso morale. Secondo i giudici, invece, il loro fu un concorso solo nel sequestro e per questo reato è scattata la prescrizione. Una decisione comunque importante per Bruno D'Alfonso, il figlio di Giovanni.
6: Sono soddisfatto e siamo soddisfatti che almeno si è posto un sigillo all'epilogo di questa storia.
5: Fausto Bertuccioli, GR1.
3: Tregua dal caldo finita, da oggi cominciano a risalire le temperature soprattutto al centro e pianura padana con punte fino a 38 gradi, 10 le città da bollino arancione, domani per Firenze invece bollino rosso. È la terza ondata di calore dell'estate ma non sarà l'ultima, avverte l'OMS, invitando i paesi ad attrezzarsi perché i programmi di monitoraggio e prevenzione salvano vite. E siamo allo sport, tennis e calcio in evidenza, partiamo proprio dai mondiali.
0: Al 79esimo minuto il mondiale dell'Argentina sembrava finito. L'albiceleste era ad un passo dall'abdicare con l'Egitto in vantaggio per 2-0 grazie alle reti di Ibrahim al quarto d'ora del primo tempo e di Zico al 22esimo della ripresa. In mezzo un gol annullato dall'arbitro francese Letixier allo stesso Zico. Episodio contestato dal commissario tecnico egiziano Hassan. Poi ci ha pensato Messi a rianimare l'Argentina. Dopo aver sbagliato un rigore nel primo tempo ha servito l'assist a Romero e ha segnato il gol del 2-2. Al 93esimo la rete decisiva di Enzo Fernandez su assist di Lautaro Martinez. Argentina che affronterà la Svizzera, che ha eliminato ai rigori la Colombia dopo che...
7: RAI, Radio 1 Sport.

0: Radio 1 Sport.
1: Ride la stella Aldebaran, ride fa tu bi.

è già da un'ora che lo fa. Esasperante il suo languore, aiuto, orchestrina del mio cuore. Ride la stella al debaran, ride fa to be, to be, to be or not to be. Ride la stella, ride fa,

arriva un tipo di Milano, tutto nottambulo languore, mette la mancia sopra il piano e chiede che si suoni ancora, ancora, si suona ancora orchestrina, che poi vedrai che se ne andrà. Suonate bella madunina, forza orchestrina del mio cuore. Ride la stella al debaran, ride fa

Se questa terra chiama l'odio, farò il contrario. Di fronte al giorno del giudizio, sarò in orario. Mi tengo il vizio, carico l'arma, ma non sparo. Non è mai stato un buon inizio, e questo

0: ore 7.
1: GR1.
2: Stati Uniti-Iran, si riaccende il conflitto. Teheran colpisce alcune navi a Hormuz. Gli americani bombardano le postazioni dei Pasdaran. Lancio di missili e droni iraniani contro Kuwait, Bahrain ed Emirati. Più lavoro ma meno guadagni. Il nuovo rapporto dell'OCSE registra un'occupazione record al 62,8%. Scende invece di quasi un punto percentuale il potere di acquisto dei salari. Tregua finita, torna il grande caldo, la terza e non ultima ondata arriva sull'Italia. Oggi temperature fino a 38 gradi su Pianura Padana, Sardegna e Centro-Sud. Messi rianima l'Argentina. Ai mondiali l'albiceleste sotto di 2 gol ribalta l'Egitto nel finale. Ai quarti anche la Svizzera che ai rigori elimina la Colombia. Tennis, Sinner, terza semifinale a Wimbledon. Buongiorno da Luana Cremasco. Si riapre lo scontro tra Stati Uniti e Iran. Dal vertice NATO in Turchia il presidente americano Trump ordina una serie di attacchi contro obiettivi iraniani e ripristina le sanzioni dopo i raid contro le navi nello stretto di Hormuz. Pronta la risposta di Teheran con missili e droni sui paesi del Golfo. Il punto su queste ultime ore di tensione con Claudia Stamerra che è qui in studio.
3: Sì, una notte di fuoco su Sirik, Bandarbash, Kesm, porti iraniani che si affacciano sullo stretto di Hormuz tornati nel mirino delle forze americane. Abbiamo colpito 80 obiettivi, centrati sistemi di difesa, postazioni radar costiere, lanciamissili, imbarcazioni dei Pasdaran che navigavano nello stretto, ha annunciato il comando americano su un social, chiarendo di aver lanciato la nuova operazione contro l'Iran per imporre costi alti a Teheran, che aveva attaccato alcune navi commerciali. Allo stesso tempo reintrodotte le sanzioni sulla vendita di petrolio iraniano, una miccia che ha innescato la reazione di Teheran contro basi americane in Kuwait e Bahrain che hanno attivato le difese aeree. La gestione dello stretto è nostra, dichiarano i Pasdaran. L'Iran grida la violazione del memorandum. È finita l'era del bullismo, ha tuonato Ghalibaf, presidente del Parlamento e capo delegazione nei negoziati con gli Stati Uniti, che sembravano essere usciti dallo stallo con la firma di un accordo quadro per il proseguimento delle trattative a fine giugno scorso. Trattative che ora, secondo Teheran, sono a rischio.
2: E quella appena trascorsa è stata una notte di attacchi anche in Ucraina. Esplosioni a Kiev colpita dalla Russia con missili balistici. 2 feriti, alcuni magazzini, un altro edificio non residenziale in fiamme, annuncia il sindaco. Raid di Mosca pure su Kharkiv e anche qui si contano 2 feriti. In Russia, droni ucraini hanno colpito la raffineria di petrolio di Saratov provocando un incendio. Ucraina che oggi sarà al centro del vertice NATO ad Ankara con il bilaterale tra Zelensky e Trump che torna a criticare i paesi europei per il mancato impegno in Iran. Sfuma però i toni contro la presidente del Consiglio Meloni. Nell'apertura del vertice ha annunciato investimenti nella difesa per 50 miliardi di dollari più altri 40 miliardi in 5 anni per uno scudo antidrone. Sentiamo l'inviata.
4: All'aeroporto di Ankara ad attendere Donald Trump c'è il presidente turco Erdogan. Trump lo elogia. Sono rimasto molto deluso dalla NATO e se il summit non si fosse tenuto in Turchia, dove il mio amico è un leader molto forte, dice, probabilmente non avrei partecipato. Poi conferma di aver concesso all'alleato la vendita chiesta per molti anni di 5 aerei F-35. La Turchia è stata molto più leale di tanti altri paesi, commenta Trump, enfatizzando come Italia, Germania e Francia, ma anche la Gran Bretagna, abbiano rifiutato di aiutare gli Stati Uniti nella guerra contro l'Iran. Poi Trump fa ancora un riferimento alla premier Giorgia Meloni dopo l'ennesimo post offensivo su Truth. La premier italiana mi piace, è una brava persona, mi sta simpatica, ma non c'è stata per noi, dice ancora una volta Trump, sottolineando la mancata assistenza alla guerra in Iran.
5: I think she's a nice person, actually. We've had a good we had a bad relationship, it became a little bad because she refused to help us.
4: Da Ankara, Marino Lucrezio, GR1.
2: Da parte sua Giorgia Meloni, intercettata dai giornalisti ad Ankara, ha risposto a chi le chiedeva di Donald Trump.
6: Rapporti cordiali, come
7: è l'unico commento di Giorgia Meloni dopo le ultime parole di Donald Trump contro l'Italia e soprattutto contro di lei. Al tavolo della cena offerta da Erdogan, la premier siede col padrone di casa, il segretario della NATO Rutte, poi ci sono Macron, Merz e Starmer e il numero uno della Casa Bianca. Antipasto, è il caso di dirlo, della discussione del vertice che toccherà l'impegno dell'alleanza in Ucraina e l'aumento delle spese militari. Sul primo dossier l'Italia conferma il sostegno a Kiev, più sulle infrastrutture energetiche che con le dotazioni militari. Quanto alla difesa, l'Italia è impegnata in un percorso di crescita della spesa che, come concordato un anno fa al vertice NATO dell'AIA, non riguarderà solo le spese militari intese in senso tradizionale, ma anche quelle per la cybersicurezza, la sicurezza energetica e la difesa dei confini. Tema questo caro a Giorgia Meloni, che guarda con favore alle conclusioni del summit nella parte che appunto accoglie l'istanza italiana di proteggere il fianco sud. Ankara con Jacopo Teodoro, Federica Ionta, GR1.
2: Vendevano ai russi informazioni segrete su armamenti italiani e della NATO. Arrestati a Roma due ex agenti dei servizi segreti. Altre cinque persone risultano indagate. Dalle indagini dei carabinieri del ROS emergono le tecniche di spionaggio.
0: Segreti di Stato contenuti in pizzini passati al bar o al parco, in microschede di memoria digitale nascoste nei muri, dati su armamenti italiani e della NATO, aiuti all'Ucraina, nomi di appartenenti ai servizi italiani, pagati per gli inquirenti con buste da 4.000 euro in contanti. Una spy story ambientata a Roma, protagonista Gavino Raul Piras, 59 anni, ex carabiniere ed ex agente dell'intelligence, che avrebbe fornito ad un agente russo informazioni riservate ottenute attraverso alcune tappe, tra cui quattro militari del mondo cyber e della difesa, tutti indagati. Con Piras ai domiciliari per la perdurante attività di spionaggio, scrive il GIP, è finito Vincenzo Di Pasquale, anche lui agente dei servizi in congedo, sequestrati i 20.000 euro in possesso di uno degli indagati. La mente corre a Walter Biot, l'ufficiale della Marina arrestato nel 2021 mentre consegnava documenti riservati ad un ufficiale dell'ambasciata russa in cambio di soldi. È la punta di un iceberg gigantesco, commenta il ministro della difesa a Crosetto, tolleranza zero con i traditori. Elena Baiocco, GR1.
2: L'attentato davanti alla casa di Siegfried Ranucci, il conduttore di Report, si dice incredulo riguardo all'indagine che accusa l'ex giornalista Walter Lavitola come presunto mandante. Strage, associazione per delinquere di tipo mafioso sono i reati contestati in concorso con i componenti della banda arrestata la scorsa settimana e con Gomez Clesio Tavares, cittadino camerunense di 47 anni, ritenuto l'intermediario. Tra le prove del coinvolgimento di Lavitola, un sopralluogo fatto prima dell'attentato nei pressi dell'abitazione di Ranucci. Siamo amici, è stata una mia fonte, ha raccontato il giornalista. Lavoro, l'OCSE, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, ha pubblicato i nuovi dati sull'occupazione in Italia.
8: È un paese in chiaroscuro quello che emerge dai dati OCSE. Disoccupazione ferma al 5% ed è il valore più basso mai registrato e un tasso di occupazione che raggiunge il 62,8%. Però i salari diminuiranno dello 0,9% nell'anno in corso per poi crescere nel 2027 dello 0,2%. In Italia nell'ultimo anno la disoccupazione è scesa di 1,5 punti rispetto a gran parte dei paesi OCSE, dove invece è tornata a salire. Il rapporto mette anche in risalto alcune discrepanze del mercato del lavoro italiano, dove nonostante numeri in crescita rimangono ampi divari tra donne e giovani, con le regioni del Mezzogiorno che arrancano. La sfida ora è recuperare circa 9 punti percentuali per arrivare alla media OCSE della 72,1% di occupati. L'organizzazione mette in risalto anche il calo demografico nel nostro paese. Nel 2060 la popolazione in età lavorativa potrebbe diminuire del 34% e questo comporterebbe ripercussioni sulla crescita economica. Lorenzo Opice, GR1.
2: E le analisi dell'OCSE animano il confronto tra maggioranza e opposizioni. Sentiamo.
9: I dati sono come il classico bicchiere, più che mezzo pieno per la maggioranza che con Fratelli d'Italia mette l'accento sul record di occupati. Merito spiega dello stop all'assistenzialismo, leggi il reddito di cittadinanza. La Lega cita la norma sul distacco dei dipendenti delle imprese in crisi. Forza Italia il taglio della burocrazia. Stefania Craxi.
10: Si sono ridotti i tempi di pagamento della pubblica amministrazione ai fornitori. Continueremo a lavorare per una burocrazia più snella.
9: Stesso bicchiere. Diversa lettura per le opposizioni che citano il calo dei salari reali. È ormai difficile anche solo fare la spesa, denuncia il PD. Di vero tracollo degli stipendi parlano i 5 Stelle che come AVS lanciano l'allarme sull'aumento della spesa militare. Francesco Silvestri.
11: Definanziare determinati investimenti e rilanciare la nostra economia, non l'economia di qualche industria della difesa.
9: Nelle stesse ore i presidenti delle Camere chiedono ai partiti di indicare i nuovi componenti della vigilanza RAI e il centrodestra denuncia un tentativo tentativo di paralizzare le istituzioni di fronte al rifiuto delle opposizioni, Azione inclusa, che accusano il governo di aver occupato l'azienda. Lucio Bondi, GR1.
2: In Francia Marine Le Pen ha manifestato l'intenzione di candidarsi alle presidenziali del 2027. L'annuncio della leader del Rassemblement National è arrivato dopo la sentenza d'appello che ha confermato la condanna per appropriazione indebita di fondi dell'Europarlamento. Le resta da scontare un anno con il braccialetto elettronico, ma il ricorso in Cassazione sospende la pena. Nel Regno Unito la sfida di Nigel Farage, il leader del partito di destra Reform UK, sostenitore della Brexit, annuncia a sorpresa le dimissioni da deputato per ricandidarsi nelle suppletive. Voglio che siano gli elettori a giudicare le mie azioni, ha spiegato dopo le accuse della stampa sulle donazioni ricevute da due finanzieri delle criptovalute, di cui uno condannato per frode negli Stati Uniti. Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva la nuova normativa sui diritti dei passeggeri degli aerei. Previsti risarcimenti più rapidi, bagaglio a mano gratuito, posti garantiti vicino ai bambini. Le compagnie dovranno mostrare il prezzo finale del biglietto comprensivo di bagaglio a mano già in fase di prenotazione. Semplificata poi la procedura dei rimborsi. Grande caldo, la nuova ondata che attanaglia l'Europa è in arrivo anche in Italia.
12: La tregua dell'afa è finita. Da oggi cominciano a risalire le temperature, soprattutto al centro e in pianura padana. 10 le città bollino arancione, domani per Firenze bollino rosso. È la terza ondata di calore dell'estate, ma non sarà l'ultima, avverte l'OMS, invitando i paesi ad attrezzarsi perché i programmi di monitoraggio e prevenzione salvano vite. Sempre più regioni emanano provvedimenti per proteggere i lavoratori più esposti alle temperature elevate, misure che, rileva per la prima volta uno studio del CNR, possono ridurre gli infortuni fino al 40%. Così a Milano arriva l'ordinanza per allentare le consegne dei riders nelle ore più calde. Il caldo estremo si accompagna a temporali e possibili grandinate, lo scenario al quale il cambiamento climatico ci ha abituati. Le previsioni del primo luogotenente dell'aeronautica militare Fausto De Santa.
13: Nelle ore centrali della giornata qualche rovescio temporale sull'Appennino meridionale e anche sulle Alpi nord-orientali. Tempo più stabile e ben soleggiato su tutto il resto d'Italia. Da rimarcare le temperature con punte previste fino ai 38 gradi su pianura padana, Sardegna centro-orientale, regioni centro-meridionali.
12: Francesca Fornario, GR1.
2: Un capolavoro di Vermeer a Palazzo Barberini. Dopo essere stata esposta a Torino, la donna in blu che legge una lettera è in mostra fino all'11 ottobre a Roma. La nostra intervista alla curatrice della mostra.
14: Come si fa a esprimere nello stesso quadro serenità e malinconia insieme? Come dire, una meravigliosa tristezza. Paola Nicita, curatrice della mostra.
15: La donna in blu che legge una lettera di Vermeer è un capolavoro assoluto. Vermeer mette al centro una figura femminile, non è interessato a raccontare una storia, ma a trasmetterci l'intensità luminosa di un istante. Come lo fa? Lo fa attraverso una luce. È la luce che crea le forme, una luce impalpabile, una luce quotidiana, ma nello stesso tempo intellettuale, senza chiaroscuri netti.
14: Potrebbe essere una luce del tardo pomeriggio o del primo mattino, sicuramente è una luce viva ma senza il calore del sole.
15: La luce viene da una finestra che non vediamo, lui non la dipinge, quindi questo rende ancora di più lo spazio astratto, metafisico. Ricordiamoci che lui è un pittore del silenzio.
14: E che cosa vuole trasmetterci Vermeer attraverso questa figura femminile vestita di blu, di profilo, che legge in piedi una lettera in una stanza spoglia?
15: Raccontando un giorno, un momento come un altro nella vita quotidiana di una donna, vuole trasmetterci un frammento di eternità.
14: Federico Pietranera, GR1.
2: E siamo allo sport con il tennis e i mondiali di calcio.
16: Mondiali di calcio in primo piano, l'Argentina ha rischiato seriamente di abdicare, ma grazie a una clamorosa rimonta nel finale è riuscita a qualificarsi ai quarti battendo l'Egitto 3-2. I campioni del mondo in carica erano sotto 0-2 al 79esimo per le reti, una per tempo di Ibrahim e Zico, ma poi è salito in cattedra Leo Messi, che dopo aver fallito un rigore nella prima frazione ha servito l'assist per la rete di Romero e ha realizzato il gol del pareggio. Al 93esimo è stato Enzo Fernandez a segnare la rete decisiva su assist di Lautaro Martinez. Vibranti proteste da parte dell'Egitto e in particolare del commissario tecnico Hassan nei confronti dell'arbitro francese Letizia, che sull'1-0 ha annullato un gol apparentemente regolare di Zico. Argentina che ai quarti sfiderà la Svizzera, che ha superato ai rigori la Colombia 4-3 dopo che regolamentari e supplementari si sono chiusi sullo 0-0. Svizzera ai quarti dopo 72 anni. Oggi primo giorno di riposo al Mondiale. Si ripartirà domani con il primo quarto di finale tra Francia e Marocco. Tennis, Jannik Sinner si è qualificato per la terza volta in carriera alle semifinali del torneo di Wimbledon, battendo in 3-7 il tedesco Struff con il punteggio di 7-5, 7-6, 6-3. Il numero uno del mondo affronterà venerdì uno straordinario Novak Djokovic, che a 39 anni ha domato, dopo una maratona durata 5 euro e un quarto, il canadese Auger Aliassim al super tie break del quinto set. Oggi tocca a Flavio Cobolli, che se la vedrà con il britannico Ferri, e a Jasmine Paolini contro l'Ucraina Kostiuk. Massimo Barchesi, GR1.
2: Sono le 7.14 minuti, la linea va ora ai GR regionali, poi il consueto appuntamento con Radio Anch'io nella puntata di oggi, il vertice NATO di Ankara, ma anche il riaccendersi della guerra tra Stati Uniti e Iran. Nella seconda parte si parlerà invece della condanna in Francia della leader del Rassemblement National, Marine Le Pen, delle sue conseguenze di cui abbiamo in parte parlato oggi con Giorgio Zanchini. Qui su Radio 1 restate al nostro ascolto, il GR torna come sempre alle 8.
17: Informiamo gli ascoltatori che è in corso una sperimentazione per consentire la trasmissione del giornale radio regionale mediante il segnale DAB. Le prime aree coinvolte saranno la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare uno dei seguenti canali. Radio 1 VDA per ascoltare il GR regionale della Valle d'Aosta. Radio 1 PIE per ascoltare il GR regionale del Piemonte. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
18: Mondiali di calcio in Canada.
19: Rai Radio 1 Sport.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

0: ore 8.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Notte di attacchi americani in Iran, colpiti 80 obiettivi. Teheran, intesa, violata la rappresaglia con una controffensiva su Kuwait e Bahrain. Vertice NATO ad Ankara, oggi bilaterale Trump-Zelensky. Il tycoon ribadisce: Gran Bretagna, Francia, Germania, Italia non ci hanno aiutato. Su Giorgia Meloni, mi piace, ma per noi non c'è stata. E la Premier, rapporti cordiali. Arrestati a Roma due ex 007, l'accusa: vendevano informazioni a Mosca, indagate altre 5 persone. Ritardi aerei e bagagli a mano, arrivano le nuove norme europee per chi vola. Rimborsi più rapidi e niente costi aggiuntivi per borse o zaini in cabina. La terza ondata, finita la tregua, torna il grande caldo sull'Italia. Temperature fino a 38 gradi e notti tropicali. Allarme dell'OMS, sarà emergenza fino all'autunno. 4 arene, 40 concerti e il tour di Biagio Antonacci, partito dal Teatro Greco di Tindari, in attesa di Mustang, il nuovo album in uscita il 25 settembre. Argentina avanti al photo finish, sotto di 2 gol, ribalta l'Egitto nel finale e vola ai quarti, dove affronterà la Svizzera, che ha superato ai rigori la Colombia. Inarrestabile Sinner, batte in 3 set anche il tedesco Struff. Venerdì sfiderà Djokovic nella semifinale del torneo di Wimbledon. Oggi in campo Cobolli e Paolini. Buongiorno da Luana Cremasco. Subito i nuovi attacchi americani sull'Iran, la risposta di Teheran contro i paesi del Golfo. Donald Trump ha lanciato l'ordine di colpire dal vertice NATO di Ankara dopo i raid della Repubblica Islamica contro le navi nello stretto di Hormuz. Sentiamo il corrispondente.
4: Il presidente Trump ha lasciato la cena dei leader NATO ad Ankara da nemmeno un paio d'ore, quando le forze armate americane nella notte lanciano contro l'Iran una serie di potenti attacchi, così li definisce il comando centrale degli Stati Uniti. Obiettivo dichiarato: imporre un costo pesante in risposta alle azioni ostili in acque internazionali contro navi commerciali con equipaggi di civili innocenti. Il riferimento è a 3 navi commerciali colpite nelle 24 ore precedenti da forze della Repubblica Islamica mentre transitavano nelle acque dello stretto di Hormuz. Un'aggressione ingiustificata, la definiscono i militari a stelle e strisce, e una chiara violazione del cessate il fuoco in essere tra Washington e Teheran. L'amministrazione Trump, sempre in risposta alle azioni ostili iraniane, poco prima aveva deciso anche di revocare la licenza che permetteva alla Repubblica Islamica di esportare petrolio sul mercato internazionale, uno dei principali vantaggi previsti dall'intesa preliminare firmata lo scorso 17 giugno. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
3: E non si è fatta dunque attendere la risposta iraniana agli attacchi americani con la denuncia di violazione del memorandum sul cessate il fuoco.
5: Abbiamo centrato decine di obiettivi americani in Bahrain e Kuwait, annunciano i Pasdaran, che affermano di aver distrutto installazioni militari a Port Salman in Bahrain, nella base aerea di Ali Salem in Kuwait. Abbattuto anche un drone americano, mentre Kuwait e Bahrain hanno immediatamente attivato la contraerea. Non si è fatta attendere la reazione di Teheran ai raid notturni delle forze di Washington contro i porti iraniani affacciati sullo strategico stretto di Hormuz. Il presidente Pezeshkian è rientrato precipitosamente dall'Iraq, dove proseguono i funerali della guida suprema Khamenei. I Pasdaran, in un comunicato, hanno ancora una volta rivendicato il controllo dello stretto, minacciando di aggredire chiunque interferisca. Teheran intanto tuona: violato il memorandum d'intesa, grida al presidente del Parlamento Ghalibaf. È finita l'era del bullismo americano, non cediamo. Ghalibaf è anche a capo della delegazione dei negoziati con gli Stati Uniti, negoziati che avevano subito un'accelerazione dopo la firma di un accordo per il proseguimento delle trattative a fine giugno scorso, ma che ora, avvertono gli iraniani, possono fallire. Claudia Stamerra, GR1.
3: E la nuova escalation tra Stati Uniti e Iran influisce immediatamente sui mercati finanziari. Contrastate le borse asiatiche, in altalena quelle cinesi, mentre Tokyo perde più di un punto, Seoul affonda meno 5%. Il rialzo di circa il 3% le quotazioni del petrolio, sale anche il prezzo del gas, fra poco l'apertura dei listini europei, che seguiremo insieme. Si accennava al vertice NATO di Ankara, poco fa le prime dichiarazioni del segretario Rutte dopo gli attacchi americani della notte contro l'Iran. Sono necessari, ha detto. Teheran deve riaprire lo stretto di Hormuz e tra poco la riunione entra nel vivo.
0: Giornata decisiva del vertice NATO ad Ankara, con l'atteso incontro tra il presidente ucraino Zelensky e il presidente americano Trump. Al centro del colloquio la richiesta di Kiev di ottenere nuovi missili per i sistemi di difesa aerea Patriot. La vigilia è stata segnata dalla cena ufficiale. Trump ha elogiato la Turchia. È stata molto più leale di tanti altri paesi, ha detto. Ha poi criticato Italia, Germania, Francia e Gran Bretagna per non aver sostenuto gli Stati Uniti nella guerra contro l'Iran. Questo è il messaggio di Trump. È tornato a parlare della premier Giorgia Meloni. Mi sta simpatica, ma non c'è stata per noi. L'Ucraina, dossier principale. Il segretario generale della NATO, Rutte, ha indicato il rafforzamento della difesa aerea come la priorità assoluta del sostegno a Kiev. La due giorni si è aperta con il forum dell'industria della difesa. Il messaggio che arriva da Ankara è chiaro. Gli alleati europei si preparano ad aumentare gli investimenti nella difesa, rispondendo alle richieste degli Stati Uniti di assumersi una quota maggiore della sicurezza del continente. Da Ankara, Marilu Lucrezio, GR1.
3: Investimenti nella difesa per 50 miliardi di dollari. Lo sentivamo, più altri 40 miliardi di 5 anni per uno scudo antidrone. Queste le decisioni all'apertura del vertice. A proposito della Groenlandia, Trump ha ribadito: gli Stati Uniti dovrebbero controllare l'isola, vogliamo acquistarla. In questi istanti la replica del premier danese Mette Frederiksen non è in vendita. L'articolo 5 sulla difesa reciproca vale anche per i territori della Danimarca. Ma torniamo alle critiche di Trump nei confronti dei leader europei, tra i quali, lo dicevamo, Giorgia Meloni. Intercettata dai giornalisti, la premier parla di cordialità. In diretta abbiamo l'inviata ad Ankara Federica Ionta.
6: E sì, questa cena a porte chiuse di cui sentivamo parlare, le ultime immagini delle telecamere a circuito chiuso si sono soffermate sul tavolo a cui è stata fatta accomodare Giorgia Meloni, tavolo con i leader europei del G7, il padrone di casa Erdogan e Donald Trump. È stato questo il primo momento di incontro fra i due dopo gli ultimi attacchi del tycoon all'Italia e soprattutto attacchi personali alla Presidente del Consiglio, che rientrando allo Sheraton in hotel ha commentato con noi giornalisti in modo veramente molto secco. Sentiamola.
7: Rapporti cordiali, come vogliamo?
6: Rapporti cordiali, ha detto così Giorgia Meloni. Oggi la discussione qui ad Ankara sull'impegno NATO in Ucraina, quello dell'Italia sarà concentrato sulla protezione delle infrastrutture energetiche e sugli investimenti per l'industria della difesa. L'Italia è al 2,8% verso l'obiettivo del 5% sul PIL nel 2035. La premier confermerà l'impegno italiano a proseguire nell'aumento della spesa, che includerà investimenti anche in sicurezza energetica, cybersicurezza e tutela dei confini. Da Ankara con Jacopo Teodoro, linea allo studio.
3: Dicevamo dell'Ucraina sul tavolo del vertice, nelle stesse ore in cui continuano gli attacchi incrociati con la Russia. Un morto nei raid sulla capitale. Sentiamo l'inviata.
8: Potenti esplosioni a Kiev, nel buio fiamme rosse e fumo si alzano dalle zone colpite dai missili balistici russi. Attaccata anche Kharkiv, droni ucraini centrano la raffineria di petrolio russa di Saratov. Intanto tiene ancora banco il ritrovamento nei pressi di Kiev del corpo di Anastasia Berezovska, uccisa con colpi d'arma da fuoco alla testa. Su di lei, sospettata per l'attentato nel Principato di Monaco contro l'oligarca ucraino Yermolayev, pendeva un mandato di arresto internazionale. Fermati due uomini accusati dell'omicidio di Berezovska. Uno dei due, un funzionario dei servizi segreti ucraini, ha confessato. Ammette ripetuti versamenti di denaro e criptovalute alla donna, ma sostiene di aver agito di sua iniziativa e senza informare i superiori. Trovata anche una camera di tortura nella cantina della casa di uno dei due uomini. Tutto fa pensare che Berezovska sia stata uccisa per metterla a tacere prima che potesse essere catturata e interrogata dalle autorità internazionali. Un altro inquietante capitolo della vicenda del cosiddetto Battaglione Monaco, la cricca di oligarchi e ricchi imprenditori ucraini che, scappati dalla guerra, fanno vita da nababbi in Costa Azzurra. Da Odessa con Sergio Ciani, Cecilia Rinaldini, GR1.
3: Sono le 8:09, siamo alla cronaca con l'arresto a Roma di due ex agenti dei servizi segreti. Vendevano ai russi informazioni riservate su armamenti italiani e della NATO. Altre 5 persone risultano indagate.
9: Nelle mani di Mosca per gli inquirenti sono finiti dati su armamenti italiani e della NATO, aiuti all'Ucraina, nomi di appartenenti ai servizi italiani, in cambio di buste da 4.000 euro in contanti. Una guerra ibrida che passa anche dai pizzini girati al bar o al parco, dalle schede di memoria digitale nascoste nei muri, come documentato dai carabinieri del ROS. Una spy story ambientata a Roma, protagonista Gavino Raul Piras, 59 anni, ex sottufficiale dell'arma ed ex agente dell'intelligence, che avrebbe fornito ad un agente russo informazioni riservate ottenute attraverso alcune talpe, tra cui quattro militari del mondo cyber della difesa, tutti indagati. Con Piras ai domiciliari per la perdurante attività di spionaggio, scrive il GIP, è finito Vincenzo Di Pasquale, anche lui agente dei servizi in congedo, sequestrati i 20.000 euro. È la punta di un iceberg gigantesco, commenta il ministro della difesa a Crosetto, tolleranza zero coi traditori. La mente corre a Walter Biot, ufficiale della Marina arrestato nel 2021 mentre consegnava documenti riservati ad un ufficiale dell'ambasciata russa in cambio di soldi. Elena Baiocco, GR1.
3: Sarà interrogato oggi Walter Lavitola, l'ex giornalista imprenditore accusato di essere il mandante dell'attentato del 16 ottobre scorso davanti alla casa del conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, che si dice incredulo.
10: Con Walter abbiamo un rapporto di amicizia dal 2019, dopo che è stato oggetto di alcune nostre inchieste, è stata anche una fonte, ha un rapporto di amicizia anche con moltissimi giornalisti anche più autorevoli di me, non nascondo un certo stordimento.
11: Sigfrido Ranucci commenta così la svolta improvvisa nelle indagini dell'attentato dinamitardo contro di lui ad ottobre. Per i magistrati della Procura di Roma, Walter Lavitola, imprenditore ed ex giornalista, già in passato coinvolto in diverse vicende giudiziarie, è il mandante, accusato di associazione mafiosa e strage. Per gli inquirenti, Lavitola, un mese prima dell'attentato, avrebbe effettuato un sopralluogo davanti all'abitazione di Ranucci. Insieme a lui un complice, un cittadino camerunense di 47 anni, considerato un tuttofare dell'imprenditore, che in questo frangente sarebbe stato l'intermediario coi presunti esecutori materiali, arrestati la scorsa settimana tra Napoli e Avellino. È tuttavia ancora un mistero il movente. Ranucci ha una sua tesi. Credo si sia trattato di un messaggio da inviare a qualcuno tramite me, probabilmente per farlo stare zitto e non farmi arrivare certe notizie. Claudio Vigolo, GR1.
3: Lavoro, dati in chiaroscuro quelli del rapporto annuale sull'Italia dell'OCSE, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico. Tasso di occupazione record, disoccupazione mai così bassa, scesa al 5%, ma i salari reali sono diminuiti negli ultimi 5 anni e dopo una risalita nel biennio 2024-2025 continueranno a calare anche quest'anno di quasi un punto percentuale. Numeri su cui si confronta la politica. Sentiamo.
12: Stessi dati, letture opposte tra maggioranza e opposizione. Fratelli d'Italia rivendica livelli record dell'occupazione. Augusta Montaruli.
13: La disoccupazione è ai minimi storici e l'occupazione a livelli record. Merito di politiche che investono sul lavoro e non sull'assistenzialismo.
12: Forza Italia sottolinea la semplificazione burocratica e la lega le nuove norme del decreto lavoro a sostegno di imprese in crisi e occupazione. Ma per le opposizioni l'Italia è al collasso e l'OCSE, dicono, certifica che il potere di acquisto è sceso del 6,1%. Arturo Scotto, PD.
14: Ultimi in Europa. Significa non poter fare letteralmente la spesa, ma per Meloni la priorità è la legge elettorale.
12: Il Movimento 5 Stelle chiama in causa il governo, soprattutto sulla sanità, dove bisogna investire, chiedono, e non sulle armi. Sulla vigilanza Rai, i presidenti delle Camere hanno chiesto entro oggi le nuove nomine, ma le opposizioni non intendono farlo, scatenando le proteste della maggioranza. Colpa dell'occupazione dell'azienda da parte del governo, la risposta della minoranza. Carla Macrellino, GR1.
3: Risarcimenti più rapidi, bagaglio a mano, gratuito. Sono queste le principali novità della nuova normativa sui diritti dei passeggeri in aereo, approvata in via definitiva dal Parlamento europeo.
15: Dopo lunghe e complesse trattative, il nuovo regolamento aggiorna le norme in vigore dal 2004 e porta a termine una riforma sul tavolo dal 2013. C'è un anno di tempo per adeguarsi. Prima novità importante, le compagnie sono obbligate a mostrare online il prezzo definitivo dei biglietti, evitando sovrapprezzi dopo la prenotazione. Ogni passeggero inoltre avrà diritto a portare il bagaglio a mano in cabina, senza supplementi, anche se potranno esserci sconti per chi viaggia senza. I genitori non dovranno più pagare per sedere vicino ai ai figli e minori di 14 anni. Maggiore protezione e assistenza per i passeggeri con disabilità o mobilità ridotta. Una parte di rilievo delle nuove regole riguarda i rimborsi, se ne ha diritto in caso di ritardo del volo di oltre 3 ore, cancellazione con meno di 14 giorni di preavviso e in caso di imbarco negato. L'importo varia da 250 fino a 600 euro a seconda della tratta. La richiesta può essere presentata entro 9 mesi e le compagnie devono risarcire in 30 giorni, salvo situazioni particolari come maltempo o scioperi negli aeroporti. Fabio Comini, GR1.
3: In Francia, dopo la condanna in appello per appropriazione indebita di fondi europei, la leader del Rassemblement National, Marine Le Pen, annuncia: correrò per l'Eliseo. La corrispondente.
16: Ce soir, je suis candidate à l'élection présidentielle.
17: Marine Le Pen correrà per la quarta volta per l'Eliseo. La leader del Rassemblement National, al termine di una giornata dove i colpi di scena non sono mancati, ha dichiarato la sua innocenza in diretta TV, dove ha detto che ricorrerà in Cassazione, il che le permetterebbe di godere di una riduzione della pena relativa al tempo in cui dovrà indossare il braccialetto elettronico, non più un anno, ma probabilmente solo per 5 o 6 mesi.
16: Je ferai donc campagne sans bracelet électronique.
17: E nel suo delfino Jordan Bardella ha identificato già il prossimo primo ministro. La Corte d'Appello l'ha condannata a 3 anni di carcere, 2 dei quali con la condizionale e 1 ai domiciliari con l'ausilio del controllo elettronico. La sua ineleggibilità è passata da 5 anni a 15 mesi, in gran parte già scontati. E sulle prime indiscrezioni sulle motivazioni della Corte d'Appello, sui giudici avrebbe pesato l'aver riconosciuto quale principale colpevole di appropriazione indebita dei fondi del Parlamento europeo suo padre Jean-Marie, allora presidente del Front National. Per lei, dopo il tribunale, 4 ore di riunione con i suoi collaboratori nel quartier generale parigino del Rassemblement National, dove è stato deciso che Marine Le Pen rappresenterà il partito alle prossime elezioni. Da Parigi per il GR1, Alessandra De Stefano.
3: E nel Regno Unito annuncia di volersi candidare alle suppletive Nigel Farage, il leader del partito di destra Reform UK, campione della Brexit. Sotto attacco per alcune donazioni milionarie, annuncia a sorpresa le dimissioni da deputato in vista di questa nuova sfida. L'inviata.
18: I have done nothing wrong.
19: Non c'è niente di male nel fare soldi. Guadagnare denaro non è un crimine. Non ho violato la legge in alcun modo, dice Nigel Farage, ex tribuno della Brexit, attuale leader del partito anti-immigrazione, amico di Trump. E con uno dei suoi colpi di teatro lascia il Parlamento per candidarsi alle elezioni suppletive anticipate, dopo settimane di tensioni e polemiche sulle sue finanze. Da più di un anno in vetta ai sondaggi nazionali, pronto a sfidare i laburisti alle prossime elezioni, ma un'inchiesta del giornale britannico Sunday Times ha complicato tutto. Donazioni criptomilionarie e 5 immobili dopo la Brexit, un fiume di denaro da George Cotrell, detto Posh George, 32enne finanziere aristocratico britannico già condannato negli Stati Uniti per truffa e riciclaggio di denaro sporco. Farage negli ultimi giorni ha perso la calma e il suo proverbiale buon umore, fino al colpo di scena e alla sfida. Saranno i cittadini a giudicare le mie azioni, ha detto Farage, una scommessa ad alto rischio. Monia Venturini per il GR1.
3: Tra i Radio 1 parliamo del grande caldo. È infatti in arrivo in Italia, ma non solo, una terza ondata e potrebbe non essere l'ultima.
20: L'allarme arriva dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Gli episodi di caldo estremo potrebbero arrivare fino all'inizio dell'autunno e devono essere affrontati come una minaccia strutturale per la salute pubblica. Anche in Italia, infatti, non siamo ancora a metà luglio, ma già alle prese con la terza ondata di caldo africano della stagione. Temperature in salita da oggi, come spiega il colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
21: I valori di temperatura più elevati li registreremo al nord, in pianura padana, con picchi di 37-38 gradi nelle città più lontano dal mare. Meno caldo, ma comunque con temperature elevate sul resto del paese. Ore serali e notturne con cielo sgombro ovunque e temperature che scenderanno un po'.
20: Cosa succederà, colonnello, nei prossimi giorni?
21: I picchi di temperature che avremo oggi scenderanno già domani, ma nel weekend i valori torneranno a salire sul paese, in particolare sulla Sardegna, sulla Sicilia e sulle regioni più interne del centro e del sud, e potremmo arrivare anche a 38-39 gradi.
20: Federico Mello, GR1.
3: E per proteggersi dalle ondate di calore in città deve aumentare la copertura arborea. Lo rileva uno studio del CNR e della State University di New York.
1: Una formula matematica contro le ondate di calore, 3, 30, 300, principio di pianificazione urbana che gli esperti dell'Istituto di ricerca sugli ecosistemi terrestri del CNR indicano di seguire per proteggere la popolazione dal caldo estremo. Poter vedere 3 alberi dalla propria finestra, vivere in un quartiere con il 30% di copertura arborea e trovarsi a massimo 300 metri da uno spazio verde. Una teoria che i ricercatori hanno applicato a 10 città italiane, simulando gli effetti che avrebbe avuto un aumento della copertura arborea durante la storica ondata di calore del 2003. Se ogni quartiere avesse raggiunto almeno il 30% di verde alberato, l'eccesso di mortalità per caldo sarebbe potuto diminuire del 36%. Marco Ciolfi, CNR.
2: Più nelle città del nord che nelle città del sud.
1: A sud fa più caldo, ma a nord c'è più consumo di suolo.
2: Esatto, consumo di suolo galoppa. I materiali di cui sono costruite le città riemettono calore durante la notte.
1: Come intervenire?
2: Isolette spartitraffico possono ospitare una certa quantità di alberi. Si sono utilizzati corsie centrali di viali di scorrimento come parcheggi, o il parcheggio o l'albero.
1: Francesca Fornario, GR1.
3: Tempo d'estate, tempo di concerti. Tra i tour, quello di Biagio Antonacci, 40 live in 4 luoghi di bellezza in Italia, a partire dalla Sicilia.
22: Meravigliosi come questo spazio.
23: Lo spazio è quello del Teatro Greco di Tindari, dove Biagio Antonacci ha cominciato il suo tour estivo in acustico e con la formula della residenza. 10 concerti in ognuno dei 4 luoghi scelti.
24: Il fatto di essere residenti vuol dire conoscere veramente chi lavora in questi spazi e il popolo che occupa questi spazi. Se vero.
23: Perché un giro d'Italia con queste modalità?
24: È un lusso che mi sono permesso e devo ringraziare tutte le persone che sono venute qui e che verranno anche negli altri spazi. In questo momento della mia vita volevo cercare di essere più vicino al mio pubblico. Sembra un concerto in un club, in un locale, però quando togli i muri hai di fronte la bellezza.
23: A Tindari fino al 18 luglio, poi a Lucera, al Vittoriale, per chiudere dal 22 settembre al 4 ottobre a Pompei, nella settimana che vedrà anche l'uscita di Mustang, il nuovo album. Se
24: io... Io non ho mai cantato per me stesso, perché mi annoierei. Io canto perché voglio far stare bene gli altri. Se io...
23: Miriam Mauti, GR1.
3: Ancora musica questa sera a inaugurare il Festival Internazionale di La Spezia, un leggendario chitarrista e compositore statunitense. Tini, vincitore di 20 Grammy Awards, torna in Italia con il progetto Side Eye 3 Plus, una piattaforma musicale in continua evoluzione, ideata per valorizzare anche nuovi talenti. Nel finale, This is not America, dedicata al presidente Trump. Dopo La Spezia, tappa a Milano e poi il tour internazionale proseguirà in Danimarca e nel Regno Unito. Sono le 8:21 minuti, la linea va ora alla pagina sportiva, poi ultima parte di Radio Anch'io. Buongiorno Giorgio Zanchini.
25: A te Luana, chi ci sta ascoltando, ne avete parlato abbondantemente all'interno del giornale radio. La condanna nei confronti di Marine Le Pen, che però si candiderà. La questione Farage, la questione delle destre europee anche in seno al Parlamento, a Bruxelles. Insomma, temi che crediamo importanti e interessanti, ne parliamo tra poco.
3: Restate allora al nostro ascolto, questa è Rai Radio 1, direttore Nicola Rau, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento edizione Francesco Rubino, oggi regia Alessandro Pazienza, Emanuele Rinaudo, Luana Cremasco al microfono. Dalla redazione del GR1, una felice giornata.
26: Siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 12 luglio, assorbenti Tena Discreet a soli 2,29 euro.
27: Famila, con noi sei in famiglia.
28: 3, 2, 1.
29: I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato.
28: Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
30: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
31: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
30: Info su suzuki.it.
32: Suzuki.
0: GR1 Sport.
4: Un cordiale saluto da Massimo Barchiesi. Apriamo con i mondiali di calcio. Gli ultimi due ottavi di finale hanno premiato Argentina e Svizzera, che si affronteranno ai quarti. Merita la copertina l'impresa dell'Albiceleste, che ha battuto l'Egitto con una clamorosa rimonta nel finale. L'inviato.
5: Dall'inferno al paradiso nel giro di un quarto d'ora. L'Argentina, campione del mondo, ha rischiato seriamente di venire buttata fuori dai mondiali dall'Egitto, ma con l'Albiceleste evidentemente in questo campionato non ci si annoia. Da 0 a 2 a 3 a 2. A 11 minuti dal novantesimo l'Egitto era avanti per 2-0, grazie di gol del difensore Yasser nel primo tempo e dal raddoppio di Zico nella ripresa. Lo stesso Zico si era visto annullare pochi minuti prima una gol dal VAR. Decisione molto dubbia. Messi, che nel primo tempo si era visto parare un rigore da Shourir e aveva preso un palo su punizione, ha guidato la riscossa. Corcia Romero, pareggia Messi al 92esimo, Lautaro pennella per Enzo Fernandez che firma un clamoroso sorpasso. Lautaro a fine partita.
6: Sensazione incredibile.
7: Sensazioni incredibili, emozioni, una partita da ricordare, una partita in cui l'Argentina ha mostrato molto carattere, molta personalità e senza dubbio una partita incredibile che ci fa conquistare il passaggio al turno successivo.
5: L'Argentina rischia ma resta in corsa ed il vento soffia alle sue spalle con la collaborazione tecnica di Francesco Pionaglieri, Giuseppe Bisantis e GR1.
4: Fa festa anche la Svizzera, che torna a giocare i quarti al mondiale dopo ben 72 anni contro la Colombia. Le vere emozioni sono arrivate alla fine. Dal dischetto, l'inviato.
8: La Svizzera supera se stessa e gli ottavi di finale, termine della corsa in quattro delle ultime cinque edizioni dei mondiali. Ai rigori, dopo una partita con poche occasioni, lenta, l'imperativo è stato non subire. La tecnica della Colombia in letargo. Luis Diaz è sembrato fumoso. La Svizzera ha dovuto rinunciare agli scatti dirompenti di Manzambi, una delle scoperte del mondiale, fermato da una contusione al ginocchio. Poco impegno per i portieri, fino ai supplementari, poi una traversa di Lucumi di testa su angolo. Kobel si è arrangiato su Campazza. Camilo Vargas è stato decisivo su Anduni. Ancora Campazza ha sprecato l'occasione migliore solo davanti a Kobel. Rigori, errore di Sanchez e grande volo del portiere della Svizzera su Hernandez. Ha sbagliato Akanji. È stato di Ruben Vargas il rigore della qualificazione. Il commissario tecnico della Svizzera, Jakin.
9: È servita un'incredibile lotta, anche astuzia, pazienza e alla fine anche i rigori. Finalmente siamo riusciti a togliersi questa maledizione.
8: Collaborazione tecnica di Daniele Antelmi, Daniele Fortuna, GR1.
4: Oggi giornata di riposo al Mondiale, si riparte domani con il primo quarto di finale tra Francia e Marocco, rivincita della semifinale di Qatar 2022. Passiamo al tennis. Yannick Sinner non conosce ostacoli al torneo di Wimbledon. Il numero uno del mondo vola in semifinale, atteso da una sfida diventata ormai classica. L'inviato.
10: Ancora Sinner Djokovic in semifinale, come in Australia e a Wimbledon l'anno scorso, ci sarà tempo per parlarne. Il serbo, al termine di un'incredibile battaglia tennistica durata 5 ore e 15 minuti, batte 10-4 al super tie break del quinto set a Félix Auger-Aliassime. Yannick invece senza patemi, 7-5, 7-6, 6-3 al tedesco Struff. Terza semifinale a Wimbledon, la decima in uno slam per il numero uno del mondo, consapevole che deve alzare il livello per la super sfida di venerdì.
11: Credo che se voglio avere una chance adesso in semifinale sicuramente devo alzare un po' il livello. Sto giocando abbastanza bene, credo che tutti i giorni vadano un po' meglio. Sto provando a servire molto bene, stare attento nei miei game di servizi.
10: E oggi Italian Day sul centrale con Jasmin Paolini e Flavio Cobolli, Wimbledon. Emilio Mancuso, GR1.
4: Ciclismo al Tour de France, cambia la maglia gialla al termine della quarta tappa. Oggi intanto è il giorno dei velocisti. In servizio.
12: È arrivato il momento della prima volata di questa edizione della Tour de France, quinta frazione dalla Nemesan a Pau, dedicata alle ruote veloci e preludio per il tappone pirenaico di domani con l'ascesa agli oltre 2000 metri del famoso e famigerato Tourmalet. Si riparte con una nuova maglia gialla, il norvegese Thorsten Traen, protagonista della fuga che ha caratterizzato la tappa di ieri con arrivo a Foix, frazione che ha visto il successo di Mats Pedersen in uno sprint ristretto. Il danese, campione del mondo nel 2019, torna così a trionfare nella Gran Boucle dopo 3 anni di digiuno. Cambia dunque la generale con Pogacar e Vingegaard, che hanno preferito risparmiare le forze. I due favoriti al successo finale hanno lo stesso tempo e sono adesso in quarta posizione a poco meno di 8 minuti dal nuovo leader. Ritardo che ovviamente non preoccupa in vista delle prossime salite, dove certamente Tadej e Jonas torneranno a sfidarsi e a risalire in classifica. Cristiano Piccinelli, GR1.
4: Chiudiamo con l'importante decisione presa dal Comitato Olimpico Internazionale, che ha riammesso le squadre della Russia in vista delle Olimpiadi di Los Angeles 2028. Resta il bando su bandiere e inno. Termina qui la pagina sportiva. A voi tutti buon proseguimento di giornata.
0: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
6: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
2: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
26: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 12 luglio, birra Bavaria 8.6, lattina da 50 cl, a solo 1,19 euro.
27: Famila, con noi sei in famiglia.
13: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
14: Mais comme j'ai la possibilité de faire un pourvoi en cassation, ce qui n'était pas
15: dato che ho la possibilità di ricorrere alla Corte di Cassazione, cosa che non era necessariamente prevista in altri casi, dato che il ricorso alla Corte di Cassazione sospende gli effetti della sentenza, farò campagna.
13: Rai Radio 1 Sport.

0: Ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Francesco Rubino. Nel Golfo Persico si riaccende lo scontro Stati Uniti-Iran. Dal vertice NATO in Turchia, Trump ordina attacchi contro obiettivi iraniani sullo stretto di Hormuz e ripristina le sanzioni che impediscono a Teheran di vendere il proprio petrolio. Centrati lanciamissili e radar costieri iraniani, dichiara il comando americano, comunicando che l'operazione è stata lanciata in risposta agli attacchi iraniani contro navi commerciali. L'Iran reagisce con missili e droni contro Kuwait e Bahrain e poi avverte i negoziati potrebbero fallire. Si accennava al vertice NATO di Ankara poco fa, le prime dichiarazioni del segretario Rutte dopo gli attacchi americani di questa notte contro l'Iran. Sono necessari, ha detto, Teheran deve riaprire lo stretto e tra poco entra nel vivo il summit, in primo piano l'Ucraina, faccia a faccia Trump-Zelensky. La premier Meloni, intercettata ieri sera dai giornalisti, ha parlato di rapporti cordiali con il capo della Casa Bianca, che però è tornato a criticare gli alleati per non aver partecipato alle operazioni militari in Iran. E il riaccendersi dello scontro tra Stati Uniti e Iran ha immediatamente innescato rialzi sui mercati di petrolio e gas. E in questi minuti le aperture delle contrattazioni in Europa. Sentiamo allora come sta andando a Piazza Affari, collegandoci con Milano e con Chiara Rancati.
3: Inesorabilmente, come dicevi, è arrivata la fiammata dei prezzi delle materie prime energetiche dopo il nuovo scambio di attacchi tra Stati Uniti e Iran. Il petrolio, che già ieri era salito dopo la notizia dei primi colpi iraniani contro due navi commerciali nello stretto di Hormuz, oggi aumenta di un altro 3% e tocca i $76.50 al barile, 5 in più rispetto a una settimana fa. Il balzo è ancora più marcato per il gas naturale alla borsa di Amsterdam, che supera i 48 euro al megawattora, aveva iniziato la settimana a quota 44. Tensioni che si ripercuotono inevitabilmente anche sui mercati azionari. Milano ha aperto a meno 0,3%, calano di oltre mezzo punto percentuale Parigi e Francoforte. In rosso anche i listini asiatici, con in particolare Seoul che perde di nuovo oltre il 4%, un altro calo dell'appetito per il rischio e della fiducia nei ritorni sugli investimenti in intelligenza artificiale. In Asia c'è in controtendenza soltanto la borsa di Hong Kong, dove i titoli tech non perdono ma volano. Arriva al più 12% Alibaba, una mossa che alcuni leggono come una possibile rotazione all'interno del comparto. Linea a voi.
2: La cronaca, il giornalista e leader del Popolo della Famiglia Mario Adinolfi a domiciliari per truffa ed evasione fiscale. La misura eseguita dalla Guardia di Finanza dopo l'inchiesta che ha scoperto un circuito di raccolta fondi da privati legati a scommesse sportive. Per la Procura di Roma il presunto sistema avrebbe prodotto un danno vicino ai 5 milioni di euro. Altri 400 mila sarebbero invece il frutto dell'evasione fiscale contestata dagli investigatori. Tregua dal caldo finita, da oggi cominciano a risalire per la terza volta le temperature, soprattutto al centro e in pianura padana, con punte fino a 38 gradi. Il caldo estremo si accompagna a temporali e possibili grandinate sull'Appennino meridionale e, in forma più isolata, sulle Alpi nordorientali. Fausto De Santa, primo luogotenente aeronautica militare.
4: Nelle ore centrali della giornata, qualche rovescio temporale sull'Appennino meridionale e anche sulle Alpi nordorientali. Tempo più stabile e ben soleggiato su tutto il resto d'Italia. Da rimarcare le temperature con punte previste fino ai 38 gradi su pianura padana, Sardegna centro-orientale, regioni centro-meridionali.
2: A New York, grattacielo a rischio crollo, sgomberato il complesso di 37 piani sulla 42esima strada, ex quartier generale della Pfizer, dopo che due colonne portanti si sono piegate e sono state rilevate diverse crepe e cedimenti dei soffitti. Area transennata, traffico bloccato anche nelle vie adiacenti. Un funzionario dei Vigili del Fuoco ha definito la situazione molto grave. E siamo allo sport, a partire dalla decisione del Comitato Olimpico Internazionale di un graduale ritorno della Russia a pieno titolo nel mondo delle competizioni. La corrispondente da Mosca.
5: L'esecutivo del Comitato Olimpico Internazionale ha revocato provvisoriamente la sospensione del Comitato Olimpico Russo in vigore dall'ottobre 2023, poiché non annovera più tra i propri membri organizzazioni sportive delle regioni ucraine occupate. Gli atleti russi potranno dunque partecipare alle qualificazioni per le Olimpiadi di Los Angeles 2028 non gareggeranno più come neutrali e saranno riammesse le competizioni di squadra. Per ora resta il bando per l'inno e la bandiera. Su questo il CIO si pronuncerà a tempo debito, lasciando che nel frattempo siano le federazioni internazionali a stabilire le proprie condizioni. Alcune di fatto hanno già revocato anche questi divieti. I russi dovranno però mostrare requisiti specifici in materia di controllo antidoping. Non saranno organizzati eventi in Russia né saranno invitati rappresentanti di Mosca. Soddisfatto il ministro.
0: RAI Radio 1 Sport.

cane. Quale? Vendo un monolocale, free da redare, qui nel torace. Quante smancerie fai? Mangi, caghi, respiri, bugie, sai, sai. Walk contro

0: Ore 10.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Salvatore Sabatino. In apertura la cronaca, i domiciliari, il giornalista e leader del Popolo, della famiglia Mario Adinolfi, truffa ed evasione dei reati contestati.
4: Al centro dell'inchiesta il meccanismo della cosiddetta scommessa collettiva che avrebbe alimentato una truffa da 5 milioni di euro. Gli investigatori poi gli attribuiscono inoltre una presunta evasione fiscale di circa 400 mila euro. Truffa quindi ed evasione fiscale sono reati contestati al giornalista, politico, blogger, leader del Popolo e della famiglia Mario Adinolfi da questa mattina agli arresti domiciliari. La Procura di Roma indaga su un circuito di raccolta fondi da privati ai quali venivano prospettati rendimenti legati alle scommesse sportive, promesse che per diversi partecipanti non si sarebbero però tradotte nella restituzione delle somme investite. Adinolfi prometteva rendimenti fino al 40% anno grazie a un team di esperti e a sofisticati algoritmi di scommessa. Dalla ricostruzione delle movimentazioni finanziarie sui conti correnti di Adinolfi è stata accertata la raccolta di oltre 4,7 milioni di euro, ma solo una parte di queste somme sono correlate ad attività di scommesse sportive, mentre la gran parte dei fondi sarebbero stati destinati a trasferimenti verso soggetti terzi, all'acquisto di beni di lusso, orologi, lingotti, monete straniere, quadri, imbarcazioni e viaggi. Elena Paba, GR1.
3: Non sono sorpreso, sono anni che metto in guardia dal rischio di penetrazione aumentato dai social. Il ministro della difesa Crosetto, da Ankara per il vertice NATO, torna sul caso dello spionaggio russo in Italia e propone un patto tra maggioranza e opposizioni in difesa della democrazia. Un programma comune, dice, per il superiore interesse nazionale. Sul fronte delle indagini, i due ex agenti dei servizi segreti arrestati sono accusati di aver venduto ai russi informazioni segrete su armamenti italiani e della NATO in cambio di somme di denaro. Siamo agli esteri. 4 morti nei raid russi di questa notte sull'Ucraina, particolarmente colpite Kiev e Kharkiv, seconda città del paese. Conflitto questo al centro dei lavori di oggi al vertice NATO di Ankara. Presente Zelensky, al quale la premier Meloni stamattina ha ribadito il proprio sostegno, quello dell'Italia. In giornata anche il faccia a faccia con Trump, tornato a criticare ieri gli alleati per non averlo aiutato in Iran. E sempre dal vertice NATO in Turchia, Trump ha ordinato attacchi contro obiettivi iraniani nello stretto di Hormuz e ripristinato le sanzioni che impediscono a Teheran di vendere il proprio petrolio. Centrati lanciamissili e radar costieri, dichiara il comando americano, comunicando che l'operazione è stata lanciata in risposta agli attacchi iraniani contro navi commerciali. La Repubblica Islamica ha reagito con missili e droni contro Kuwait e Bahrain e ha avvertito i negoziati potrebbero a questo punto fallire. Di altissima la tensione anche a Gaza, dove non si sono mai interrotti i raid israeliani, l'ultimo in ordine di tempo questa mattina contro un'auto nella parte meridionale di Gaza City, ha causato la morte di 4 persone, tra cui un funzionario, ha detto alle organizzazioni umanitarie, e 2 bambini. Grande caldo, finita la tregua, da oggi temperature di nuovo in salita, soprattutto nelle regioni del centro e in pianura padana, con punte fino a 38 gradi, 10 le città con bollino arancione, domani per Firenze bollino rosso e la terza ondata di calore dell'estate, ma non sarà all'ultima, avverte l'Organizzazione Mondiale della Sanità. E con il solleone estivo arriva sui social la tendenza bronzatura estrema e il tan maxing, l'idea estremamente dannosa di esporsi al sole più cocente senza protezioni.
5: Tintarella di luna.
6: Altro che tintarella di luna, ora spinta dai social, tra giovani e giovanissimi va di moda la cosiddetta bronzatura estrema. L'obiettivo è raggiungere la tonalità di pelle più scura nel minor tempo possibile. Su TikTok e Instagram sono virali i consigli dei cosiddetti tan influencer, gli influencer della tintarella che in molti casi propongono soluzioni pericolose come l'esposizione prolungata al sole nelle ore più calde e senza la crema ad alta protezione. In alternativa suggeriscono l'uso di oli senza filtro, altri presunti elisir e accorgimenti per massimalizzare i risultati estetici. Dermatologi, esperti e associazioni per la lotta ai tumori della pelle sono insorti, esprimendo preoccupazione per questo fenomeno e ricordando che l'esposizione sconsiderata ai raggi ultravioletti aumenta il rischio di melanoma. Il messaggio è chiaro: abbronzatura sì, ma estrema deve essere solo l'attenzione alla propria salute. Daniele Morgera, GR1.
3: E chiudiamo con lo sport, il tennis al torneo di Wimbledon, attesa per i match di oggi di Flavio Cobolli contro il britannico Ferry e Jasmine Paolini, che affronterà l'Ucraina Kostyuk. In palio la semifinale già centrata da Sinner, che ha sconfitto in 3 set il tedesco Struff. Venerdì la sfida Djokovic diventa
0: Rai Radio 1 Sport.

0: 11.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Salvatore Sabatino. In primo piano il vertice NATO ad Ankara, poco fa le nuove dure dichiarazioni di Donald Trump. In studio con me c'è Claudia Stamer.
4: Dalla Turchia ha parlato a tutto campo il presidente americano, in primo luogo sul fuoco incrociato che ha scosso il Golfo Persico, lo stretto di Hormuz, dopo gli attacchi americani della notte. Dovevamo attaccarli perché non stanno agendo bene. Così Trump a proposito di Teheran: l'intesa con l'Iran è finita, potevano concludere un accordo definitivo ma non lo hanno fatto, sono malati e bugiardi, ha aggiunto il leader della Casa Bianca, che ha ringraziato il segretario generale Rutte per il sostegno. In Turchia Trump ha rinnovato le critiche agli alleati europei che non lo hanno aiutato contro l'Iran e si è espresso duramente contro la Spagna. L'Italia è stata pessima sulle basi, ha affermato Trump, che poi ha rimesso sul tavolo la questione della Groenlandia, l'isola artica indipendente sotto l'egida danese, di cui ha reclamato ancora una volta il controllo, sollevando le proteste della premier Frederiksen, che si è detta pronta a difenderla. L'Ucraina al centro dei lavori della giornata con il bilaterale Trump-Zelensky, preceduto dall'incontro tra il leader ucraino e la premier Meloni, che ha ribadito poco fa il sostegno a Kiev.
3: E sempre dal vertice NATO in Turchia, Trump ha ordinato gli attacchi di questa notte, lo accennavamo, contro obiettivi iraniani sullo stretto di Hormuz, ripristinate anche le sanzioni che impediscono a Teheran di vendere il proprio petrolio. Raid necessarie, li ha definiti il segretario dell'Alleanza Rutte. La Repubblica Islamica dal canto suo ha reagito con missili e droni contro Kuwait e Bahrain. E le nuove tensioni hanno immediatamente avuto ricadute sui mercati. Ci colleghiamo in diretta con Milano. Chiara Rancati, a te.
5: Inesorabile arriva prima di tutto la fiammata dei prezzi delle materie prime energetiche dopo questo nuovo scambio di attacchi tra Stati Uniti e Iran. Il petrolio, che era già salito ieri dopo la notizia dei primi colpi iraniani contro due navi commerciali nello stretto di Hormuz, oggi aumenta di un altro 5,5% e tocca per il Brent i $78 al barile, 7 in più rispetto a una settimana fa. Netto balzo anche per il gas naturale alla borsa di Amsterdam, che supera i €49 al megawattora. Per avere un riferimento, aveva iniziato la settimana a quota 44. Tensioni che si ripercuotono ovviamente anche sui mercati azionari, che in questa fase ampliano le perdite rispetto all'apertura. Milano scende a meno 1,54%, Parigi e Francoforte perdono oltre 2 punti percentuali. In controtendenza solo i titoli del comparto petrolifero che guidano listino FTSE MIB. La migliore Eni a più 3,9%. Linea a voi.
3: Siamo alla cronaca italiana. Ai domiciliari, il giornalista e leader del Popolo della Famiglia Mario Adinolfi, con l'accusa di truffa ed evasione fiscale. Al centro dell'indagine la cosiddetta scommessa collettiva, circuito attraverso il quale sarebbero stati raccolti milioni di euro da privati ai quali venivano prospettati rendimenti legati alle scommesse sportive, premesse che per diversi partecipanti non si sarebbero tradotte però nella restituzione delle somme investite. Il presunto sistema avrebbe prodotto un danno vicino ai 5 milioni di euro, altri 400 mila euro sarebbero invece il frutto dell'evasione fiscale contestata dagli investigatori. È arrivata sull'Italia un'ennesima ondata di calore con le temperature vicine ai 40 gradi, in particolare al nord. Sentiamo il colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
6: Tempo stabile e caldo in questo mercoledì di metà settimana, e i valori di temperatura più elevati li registreremo al nord, in pianura padana, con picchi di 37-38 gradi nelle città più lontano dal mare. Meno caldo, ma comunque con temperature elevate sul resto del paese e con degli isolati temporali pomeridiani sull'Appennino del Meridione, nell'entroterra campano, in Basilicata e in Calabria. Ore serali e notturne con cielo sgombro ovunque e temperature che scenderanno un po'.
3: E prosegue lo stop alla circolazione ferroviaria nel snodo di Firenze, dove sono in corso i lavori per sostituire un vecchio ponte ferroviario. Fino a venerdì mattina previsti ancora ritardi e variazioni sui convogli ad alta velocità e più in generale tempi allungati anche di 3 ore sulla linea Roma-Milano. Previste navette e bus sostitutivi. Lo sport, il tennis, Wimbledon parla ancora italiano sull'onda di Sinner per la terza volta in semifinale a Londra. Oggi tocca Jasmine Paolini, alle 14.30 sul centrale sfiderà l'ucraina Marta Kostyuk e subito dopo sarà il turno di Flavio Cobolli, dall'altra parte della rete la wild card britannica Arthur Ferry, rivelazione del torneo. Il tennista romano finalista al Roland Garros sta confermando anche sull'erba l'ottimo stato di forma, anche se nell'ambiente il suo nuovo stato status da biga ancora non viene certificato. Ascoltiamo lo sfogo di Cobolli.
0: C'è tanta pressione su Yannick che ne leva tanta a me e questo bene. Poi è un male perché dall'altra parte vorrei essere anche magari delle volte apprezzato un po' di più e poi che magari qualche merito in più.
7: Rai Radio 1 Sport.

0: Maybe time's the cure.
1: Maybe time's the cure.

0: Caris.it. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
1: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
2: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
3: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
4: Dobbiamo parlare.
5: Lo sapevo.
4: Di questi continui alti e bassi.
5: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
4: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
6: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Esta Energy S.p.A.

0: Ore 12:01.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Ferdinando Tarsitani. Al vertice NATO in Turchia, il presidente americano Trump, in conferenza stampa con il segretario Rutte, continua a criticare gli alleati sull'Iran e sulla Groenlandia e dichiara terminato il negoziato con Teheran dopo lo scambio di missili nella notte nel Golfo Persico.
4: Per me il cessate il fuoco è finito. Non voglio trattare con loro. Gli iraniani sono feccia, sono malati e violenti. Donald Trump sembra mettere una pietra tombale sul negoziato dopo la notte di fuoco nel Golfo Persico. Missili americani su un'ottantina di obiettivi iraniani come rappresaglia per le navi attaccate nello stretto di Hormuz. Risposta di Teheran con droni e missili sulle basi americane in Kuwait e Bahrain. Un botta e risposta accompagnato dalla reintroduzione delle sanzioni sul petrolio iraniano. Dal vertice NATO in Turchia, il presidente americano poi si dice arrabbiato con gli alleati che non hanno aiutato con l'Iran. L'Italia sulle basi è stata pessima, aggiunge Trump, e si accanisce con la Spagna. Cancelliamo ogni rapporto commerciale. E ancora, sulla Groenlandia è un grosso problema, è importante per noi, non per la Danimarca. Dopo che la premier danese Frederiksen aveva affermato, la Groenlandia non è in vendita. Intanto si attende il bilaterale Trump-Zelensky. Il leader ucraino ha incrociato la presidente del Consiglio Meloni, che ha ribadito il sostegno italiano a Kiev. Francesco Mincone, GR1.
3: L'abbiamo sentito al vertice NATO di Ankara. Giorgia Meloni ha incontrato il presidente ucraino Zelensky. La premier ha ribadito il sostegno italiano all'Ucraina per arrivare a una pace giusta e duratura e ha confermato l'assistenza alla popolazione, in particolare rafforzando le infrastrutture energetiche colpite duramente dagli attacchi russi. E mentre Zelensky è in Turchia, nuovi attacchi da parte di Mosca sull'Ucraina tra Kiev, Kharkiv e Kherson, almeno 5 le vittime. I russi rivendicano anche un attacco contro una fabbrica della capitale che produce missili a lungo raggio. In Russia droni ucraini hanno colpito una raffineria a Saratov e 2 petroliere nel mare d'Azov e anche il gasdotto Blue Stream che porta gas russo verso la Turchia. Il segretario di difesa americano Hegseth ha annullato la sua visita in Israele, dove era atteso per discutere con il premier Netanyahu e con il suo omologo Katz sulla possibile vendita di aerei F-35 alla Turchia. Intanto un nuovo attacco dell'esercito di Tel Aviv contro un veicolo a Gaza City ha causato la morte di 4 persone, tra le quali un cooperante. È accusato di truffa ed evasione fiscale, arresti domiciliari per il giornalista Mario Adinolfi, leader del Popolo della Famiglia.
5: Si chiamavano scommessa collettiva, VIP Coppa oppure Cristo Regna e il sistema funzionava sempre nello stesso modo. Centinaia di persone venivano convinte a versare ingenti somme di denaro per scommesse sportive dal rendimento sicuro. In realtà, secondo la Procura di Roma, un'immensa trappola per gli investitori. E al vertice di questo meccanismo c'è l'ex parlamentare e leader del movimento Popolo della Famiglia, Mario Adinolfi. Questa mattina la Guardia di Finanza lo ha arrestato e posto ai domiciliari con l'accusa di truffa ed evasione fiscale. Per i pubblici ministeri avrebbe infatti evaso circa 400.000 euro e raccolto quasi 5 milioni di euro che solo in minima parte sarebbero stati utilizzati per scommesse o per restituire i soldi agli investitori. Il resto sarebbe finito direttamente nelle mani di Adinolfi attraverso conti correnti a lui riconducibili per viaggi di lusso alle Maldive o in Egitto, cene nei ristoranti stellati, l'acquisto di barche, lingotti e monete d'oro. Le indagini sono partite dalle denunce di numerose persone e dai servizi di alcuni programmi TV. Nell'ordinanza di arresto il giudice per le indagini preliminari scrive che le vittime si affidavano ad Adinolfi per la sua notorietà, convinti anche dai suoi principi morali. Dall'inchiesta emerge invece una pervasiva pericolosità sociale con il rischio concreto di nuove truffe. Giuseppe Lisi, GR1.
3: Ora lo sport. Tennis, dopo la vittoria di Sinner oggi a Wimbledon tocca a Flavio Bolli e Jasmine Paolini. Il calcio, oggi ai mondiali primo giorno di riposo, la Romani al via ai quarti con Francia-Marocco. Intanto in casa nostra si guarda già al prossimo campionato, il Milan rivoluziona la squadra per tornare in Champions.
2: Ha segnato il Cagliari, Milan 1, Cagliari 2, il gol lo ha realizzato Rodriguez.
6: Era finita così il 24 maggio una delle stagioni più travagliate della recente storia milanista. KO con il Cagliari, quinto posto e addio ai sogni Champions. Un mese e mezzo più tardi il Milan riparte con una dirigenza rivoluzionata, un nuovo tecnico in panchina, il portoghese Amorim, e investimenti importanti. Dopo Gonzalo Ramos, centravanti sbarcato dal Paris Saint-Germain per ben 74 milioni di euro, il diavolo sta per pagarne altri 30 alla Lazio per rinforzare la difesa con Mario Gila. E non è finita qui. Sperando di fare cassa con qualche cessione, infatti, il Milan vuole un nuovo talento offensivo. Konstantinos Karezas, greco mancino, classe 2007, ha fatto già bene in Belgio con il Genk. Costerebbe però altri 40 milioni. Giorgio Matteoli, GR1.
3: Meteo, è arrivata sull'Italia un'ennesima ondata di calore con temperature vicine ai 40 gradi, in particolare al nord. Ascoltiamo il colonnello dell'aeronautica militare Guido Guidi.
7: I valori di temperatura più elevati li registreremo al nord, in pianura padana, con picchi di 37-38 gradi nelle città più lontano dal mare. Meno caldo, ma comunque con temperature elevate sul resto del paese. I picchi di temperature che avremo oggi scenderanno già domani, ma nel weekend torneranno a salire, in particolare sulla Sardegna, sulla Sicilia e sulle regioni più interne del centro e del sud, e potremo arrivare anche a 38-39 gradi.
3: Ora la musica, canzone d'autore francese protagonista di Paris Paris, il concerto di Ute Lemper stasera al Teatro Petruzzelli di Bari.

0: I classici della canzone francese per la voce della raffinata interprete tedesca che chiude così la sua estate in musica in Italia. Noi ci fermiamo qui, adesso c'è l'informazione regionale, prossimo GR1 alle 13, potete riascoltare questo giornale radio sulla piattaforma Rai Play Sound. Buon ascolto.
1: Informiamo gli ascoltatori che è in corso una sperimentazione per consentire la trasmissione del giornale radio regionale mediante il segnale DAB. Le prime aree coinvolte saranno la regione Valle d'Aosta e le province di Torino.
2: Rai Radio 1 Sport.

0: 13.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Stretto di Hormuz, torna la tensione, attacchi incrociati Iran-Stati Uniti, Trump, per me la tregua è finita, pesanti i mercati. Vertice NATO, il presidente americano senza freni con gli alleati, Italia pessima sulle basi, stop agli affari con la Spagna e la Groenlandia, resta un grosso problema. A margine del summit, incontro Giorgia Meloni-Zelensky, ribadito l'impegno a fianco di Kiev verso una pace giusta e duratura. Arrestato per truffa ed evasione fiscale il leader del Popolo della Famiglia Mario Adinolfi, incassati 5 milioni promettendo rendimenti elevati sulle scommesse sportive. Una penisola sempre più blu, cresce l'economia del mare, ormai vale 225 miliardi, oltre l'11% del PIL italiano. Di nuovo il grande caldo, sole e afa, boccheggia al centro-nord, temperature fino a 40 gradi. A volte ritornano gli Europe, protagonisti all'Auditorium di Roma, cavalcata fra i grandi successi del gruppo rock melodico che regala ai fan brani del prossimo album. Tennis, il centrale di Wimbledon si colora di azzurro dopo Sinner missione semifinale per Paolini e Cobolli. Mondiali, oggi giornata di riposo, Argentina sulle spalle di Messi, rimane vivo il sogno del bis iridato. Buongiorno da Francesca Romana Ceci, seconda ed ultima giornata di lavori al vertice NATO di Ankara dopo una notte di fuoco incrociato USA-Iran in Medio Oriente che segna di fatto la fine della tregua. E in attesa dell'incontro Trump-Zelensky al summit turco, il presidente americano ne ha per tutti, dall'Iran agli alleati europei della NATO. L'inviata Rai.
4: Per me la tregua è finita, dice il presidente americano Trump arrivando al vertice di Ankara. Accusa l'Iran, un paese guidato da persone malate, crudeli e violente, dice. E poi attacca di nuovo la NATO, che non lo ha sostenuto, e ancora l'Italia, che ha fatto molto male con le sue basi. E infine la Spagna, una causa persa la definisce. Non voglio più accordi commerciali o visite di Stato. Un paese ostile perché non vuole pagare la sua quota per la difesa. E sui bombardamenti americani della notte scorsa in Iran interviene il segretario generale dell'Alleanza, Rutte. Erano assolutamente necessari, dice. L'Iran sta violando la tregua con gli attacchi alle navi e gli Stati Uniti dovevano reagire con forza. La riunione del Consiglio Nord Atlantico con i 32 leader dei paesi alleati è in corso. Erdogan, il presidente turco, aprendo i lavori, ha sollecitato tutti a investire per raggiungere il 5% delle spese militari. Nel pomeriggio poi è atteso il faccia a faccia tra Trump e Zelensky. Sul tavolo la richiesta di Kiev di nuovi missili per i sistemi di difesa aerea Patriot, ma anche la licenza per produrli. Da Ankara, Marilu Lucrezio, GR1.
3: Intanto le accuse nei confronti della Spagna da parte del presidente americano Trump non sono passate inosservate. Secondo Bruxelles, le due economie, americana ed europea, sono fortemente integrate ed è interesse comune salvaguardare i rapporti commerciali. Così un portavoce della Commissione europea nel briefing quotidiano con la stampa, rispondendo ad una domanda sulla possibilità che gli Stati Uniti interrompano i rapporti commerciali con Madrid. Ad Ankara anche la premier Giorgia Meloni, che questa mattina ha avuto un bilaterale con il presidente ucraino Zelensky. Per gli ultimi aggiornamenti la linea all'inviata Federica Ionta.
5: L'Italia continuerà a sostenere l'Ucraina, in particolare per la tenuta delle infrastrutture energetiche. Giorgia Meloni lo ha confermato al presidente Zelensky, che ha incontrato in un bilaterale a margine dei lavori, colloquio aperto dal consueto abbraccio fra i due. Ancora da definire il contributo italiano nell'ambito dei 70 miliardi che l'Alleanza Atlantica si prepara a erogare per Kiev. Quanto agli investimenti per le spese in difesa, tutti i paesi tranne la Slovenia sono sopra il 2% sul PIL, l'Italia al 2,8% includendo anche gli investimenti per la sicurezza interna, con l'impegno garantito dalla Presidente del Consiglio di continuare ad aumentare questa spesa in vista dell'obiettivo del 5% nel 2035. Ieri durante la cena di gala l'incontro fra Giorgia Meloni e Donald Trump, rapporti cordiali, così la Premier ha definito le relazioni bilaterali con Washington. Ne sapremo di più dopo la conferenza stampa prevista per le 16 ora di Ankara, le 15 in Italia. Con Jacopo Teodoro da Ankara ti restituisco la linea.
3: Dunque, come anticipato, la tregua tra Stati Uniti e Iran si è interrotta con gli scambi di fuoco di questa notte.
0: Tutto precipita poco dopo la cena dei leader della NATO riuniti ad Ankara, quando il comando centrale americano, CENTCOM, annuncia su X l'inizio di un pesante attacco contro l'Iran, perché ha violato la tregua, colpendo con proiettili 3 navi mercantili nello stretto di Hormuz. È stata una notte di fuoco. Le forze americane colpiscono porti e punti strategici nello stretto e Sirik, nel sud del paese. La risposta iraniana è l'attacco contro le basi americane in Kuwait e Bahrain con missili e droni, 85 obiettivi in tutto. Ma non solo, gli Stati Uniti reintroducono le sanzioni sulle esportazioni del petrolio iraniano, sanzioni che erano state revocate con il memorandum. Riconoscere il nuovo regime iraniano sullo stretto è l'unica via. Qualsiasi tentativo di sbarcare truppe americane in Iran porterà all'inferno, è la replica del Parlamento di Teheran. Il presidente Pezeshkian ironizza: il comportamento del governo statunitense nei mondiali di calcio come in politica estera, aggirare le regole, intimidire gli avversari e imbrogliare. Alba Arcuri, GR1.
6: E non si fermano neanche gli attacchi missilistici russi sull'Ucraina, almeno 7 civili morti nelle ultime ore. Sentiamo la nostra inviata nella regione di Mykolaiv, una delle più martoriate dall'inizio del conflitto.
7: Una micidiale bomba planante si è schiantata su una zona rurale colpendo varie abitazioni, una scuola e le linee elettriche, centrata in pieno una casa nel villaggio di Oleksandrivka. Una donna di 38 anni e la figlia di 15 sono morte, ci dice al telefono il governatore della regione, Vitaly Kim. Dalle macerie è stata estratta viva l'altra figlia di 13 anni, poi ricoverata in ospedale. Siamo nell'oblast di Mykolaiv, che confina con la regione di Kherson, parzialmente occupata dai russi. Attraversiamo villaggi deserti, non c'è una casa qui che non sia crivellata di colpi, tetti sfondati, muri crollati. Stamane, nella città di Kherson, un drone russo ha colpito un minibus, una donna anziana è rimasta uccisa, feriti diversi passeggeri. Da quando gli ucraini hanno riconquistato la città di Kherson nel novembre del 2022, respingendo gli occupanti al di là del fiume Dnipro, la Russia non ha mai smesso di tentare di riprendersi l'intero oblast e tiene costantemente sotto attacco sia Kherson sia la regione di Mykolaiv, che a lungo è stata il bastione difensivo della città di Odessa, bloccando l'avanzata dei russi. Dall'oblast di Mykolaiv con Sergio Ciani, Cecilia Rinaldini, GR1.
6: L'escalation tra Iran e Stati Uniti e le ultime dichiarazioni di Trump danno una nuova forte spinta al prezzo del petrolio, cresciuto anche del 6% con il Brent ora sopra i $78 al barile. In aumento anche il gas. Dopo un avvio cauto si allargano inoltre le perdite sui listini azionari europei. Francoforte, Parigi e Madrid cedono oltre il 2%, Milano e Londra circa 1,5%. In sensibile crescita anche lo spread a 82 punti base. Il rendimento del BPT decennale sfiora il 3,90%. La pagina politica, le proposte di legge su migranti e cittadinanza al centro del dibattito tra i partiti.
8: Oltre a risolvere un problema di giustizia civile, alleggerisce il peso sui penitenziari italiani. Così Fratelli d'Italia, presentando la proposta di legge sui rimpatri per gli immigrati condannati nel nostro paese, il capogruppo Galeazzo Bignami.
9: È una modifica importante, finalmente realizzabile, grazie alle modifiche che Giorgia Meloni è riuscita a ottenere il signor diretto europeo.
8: Sempre in tema, la Lega esulta per l'ok della Camera la procedura d'urgenza per la norma che stringe le maglie sulla cittadinanza per i migranti che commettono reati gravi. Bene così, gli altri parlano, la Lega fa il commento di Matteo Salvini sui social. Iniziativa improvvida per Verdi Sinistra, che accusa con questa stretta la Lega rincorre il razzismo di Vannacci. Non sono cittadini di serie B. I 5 Stelle attaccano, la destra gioca con le paure, non risolve l'insicurezza e poi promettono saremo un argine a tutto questo. Proprio per costruire l'alternativa di governo, i big di PD, 5 Stelle e AVS saranno a Napoli in serata per il lancio della coalizione progressista. Il Dem Marco Furfaro.
10: Stasera siamo in piazza Napoli per costruire l'alternativa. Loro pensano a salvare le poltrone, noi pensiamo a salvare la sanità pubblica.
8: Francesco Macaro, GR1.
6: Rai Radio 1, sono le 13:09. Veniamo alla cronaca italiana. Informazioni riservate pagate in contanti, anche i nomi di agenti sotto copertura, documenti su intelligence e armamenti ceduti in luoghi pubblici. È il quadro che emerge dall'inchiesta della Procura di Roma sul presunto spionaggio in favore della Russia. Fermati 2 ex agenti dei nostri servizi segreti.
11: Per denaro avrebbero messo in pericolo i loro colleghi. Nelle loro case i carabinieri del ROS hanno trovato 20.000 euro in contanti perché cedevano, dicono le carte della Procura Capitolina, informazioni riservate ad uno 007 della temibile intelligence militare di Mosca. Gavino Raul Piras, 59enne, carabiniere in pensione, per anni nei servizi segreti, e Vincenzo Di Pasquale, ex agente dell'AISI, sarebbero stati reclutati per tradire il nostro paese. Con loro sono coinvolti altri 5 militari del reparto cyber della difesa, tutti titolari del nulla osta di segretezza. Avrebbero fornito informazioni sui piani di acquisto di missili a lungo raggio, sul programma di riarmo dell'Italia, sugli aiuti all'Ucraina. Il russo ordina, i due seguono scaricando dati su supporti elettronici. Il controspionaggio è già in azione, l'alert, le manette. Domani mattina dovranno raccontare tutto ai magistrati. È un ex servitore dello Stato, non ha veicolato informazioni segrete. Così l'avvocato Francesco Vaccaro, legale di Piras. Arianna Di Giorgio, GR1.
6: Due morti e un ferito grave, il tragico bilancio delle esplosioni in un'azienda pirotecnica di Borgo Rose in provincia di Rieti. I corpi senza vita di due persone che erano disperse sono stati estratti dalle macerie. Si tratterebbe di una donna e di un dipendente della società. La deflagrazione ha provocato un vasto incendio. Per spegnere il rogo è stato necessario l'intervento di numerose squadre dei vigili del fuoco. Ingannava le persone con la cosiddetta scommessa collettiva. Arresti domiciliari per il giornalista Mario Adinolfi, leader del Popolo della Famiglia, e accusato di truffa ed evasione fiscale.
12: Un'immensa frode perpetrata per anni che gli avrebbe consentito di evadere il fisco per circa 400.000 euro, ma sono soprattutto i quasi 5 milioni di euro che sarebbero stati raccolti ai danni degli investitori ad aver portato questa mattina la Guardia di Finanza ad arrestare e porre ai domiciliari l'ex parlamentare e leader del movimento Popolo della Famiglia, Mario Adinolfi, con le accuse di truffa ed evasione fiscale. L'inchiesta della Procura di Roma si è concentrata sui sistemi chiamati scommessa collettiva, VIP Coppa e Cristo Regna, con cui Adinolfi avrebbe convinto centinaia di persone a versare ingenti somme di denaro per scommesse sportive dal rendimento sicuro. In realtà, secondo i pubblici ministeri, i soldi solo in minima parte sarebbero stati utilizzati per scommesse o per restituire il denaro agli investitori. Il resto sarebbe finito direttamente nelle mani di Adinolfi attraverso conti correnti a lui riconducibili per viaggi di lusso alle Maldive o in Egitto, cene nei ristoranti stellati, l'acquisto di barche, quadri, lingotti e monete d'oro. Nell'ordinanza di arresto il giudice per le indagini preliminari scrive che le vittime, per lo più soggetti vulnerabili, si affidavano ad Adinolfi per la sua notorietà, convinte anche dai suoi principi morali. Dall'inchiesta emerge invece una pervasiva pericolosità sociale con il rischio concreto di nuove truffe. Giuseppe Lisi, GR1.
6: Maxi operazione contro la pedopornografia online con perquisizioni in tutta Italia, 7 arresti e 30 indagati, sequestrati numerosi dispositivi informatici con decine di migliaia di file illegali. Oltre 100 gli agenti della Polizia Postale impegnati in perquisizioni personali e informatiche. L'indagine, partita da Catania, si è allargata ad altre 16 città italiane, individuando diversi gruppi attivi nello scambio di video di pornografia minorile. Gli indagati hanno un'età compresa tra i 19 e i 59 anni. C'è un settore economico che in Italia va a gonfie vele. Presentato al Ministero delle Imprese del Made in Italy il rapporto Union Camere sulla Blue Economy, tutto il comparto legato al mare.
13: Non è soltanto una risorsa naturale, ma un universo che va ben oltre la pesca e la navigazione e che comprende cantieristica navale, logistica, turismo nautico e costiero, attività ricettive. Un sistema produttivo, insomma, che continua a crescere e a rafforzare il proprio peso nell'economia nazionale. La Blue Economy italiana conta oltre 232.000 imprese e più di 1 milione di occupati. La ricchezza generata dall'intera filiera raggiunge i 225 miliardi, cioè l'11,4% del PIL nazionale, con il meridione che rappresenta il traino maggiore. I numeri confermano quindi come storicamente il mare ha da sempre rappresentato una delle grandi leve dell'economia italiana, soprattutto adesso in una fase in cui sostenibilità, innovazione e sviluppo delle infrastrutture marittime sono sempre più centrali nelle strategie di crescita, oltre il 3% rispetto allo scorso anno. Ed è un patrimonio economico e occupazionale che guarda al futuro e che, secondo Union Camere e Osservare, continua a trainare lo sviluppo del paese. Lorenzo Opice, GR1.
6: La terza ondata di calore sull'Italia, cielo sereno con qualche temporale isolato sull'Appennino meridionale, ma temperature in rialzo.
5: Una volta si compulsavano le previsioni meteo per evitare la pioggia, oggi per sapere quanto farà caldo. Ora e per le prossime settimane tanto, 38 gradi in molte città, da nord a sud e notti tropicali dove la colonnina del mercurio non scende sotto i 20. Da domani Firenze sarà la prima con il bollino rosso, quello che indica l'allerta massima per gli effetti delle ondate di calore. Non significa che nel capoluogo toscano farà più caldo che a Milano, dove sono attesi ben 39 gradi. I bollini assegnati a 27 città dal Ministero della Salute considerano infatti diversi parametri. Francesca De Donato, Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regione Lazio. Come funzionano i bollini?
14: Non sono solo su una previsione meteorologica, ma tengono conto anche degli effetti sulla salute. Noi consideriamo la temperatura apparente, quindi sia la temperatura dell'aria che l'umidità, la mortalità giornaliera, quanti presidi sanitari ci sono, se il piano di adattamento al caldo c'è.
5: Quindi un modello specifico per ogni città.
14: Per diverse caratteristiche socio-economiche, di età, la prevalenza di determinate malattie o patologie. Per questo motivo non è che possiamo dire che 36 gradi è livello 3 in tutte le città.
5: Francesca Fornario, GR1.
6: Abiti impossibili non solo perché destinati ad una cerchia ristretta, ma anche perché molto difficili da indossare. Sono le creazioni di alta moda in passerella a Parigi fino a domani.
15: Non è solo questione di prezzi, nell'ordine delle decine di migliaia di euro, ma di portabilità, difficile per i volumi di plissé di Dior o per i tentacoli in latex di Schiaparelli. Con Eleonora Chiais, docente di moda e costume all'Università di Torino, spieghiamo allora qual è lo scopo degli eccessi in passerella.
16: È un eccesso che racconta la storia del brand e che affascina un target che poi ricorderà il brand quando si tratterà di fare delle spese più alla portata.
15: Cioè non compro quella abito ma quello che vedrò in vetrina. Ma l'operazione alta moda conviene alle firme?
16: Sì, perché io metto in scena il livello più alto dell'artigianato, delle competenze in un abito che diventa icona per creare anche interesse rispetto alla mia collezione invece più generica, tra virgolette.
15: Quando finisce la portabilità come criterio dell'alta moda?
16: Finisce quando cede il passo al successo del prêt-à-porter, come qualcosa che effettivamente si può indossare, lasciando alla haute couture il compito di rappresentare invece appunto il sogno, qualcosa che non deve essere necessariamente indossato, ma deve essere una rappresentazione.
15: Donatella Gori, GR1.
6: Stasera in Campidoglio a Roma l'80ª edizione del Premio Strega, considerato il principale riconoscimento letterario italiano. A contendersi i voti dei giurati, gli amici della Domenica, i 6 finalisti: Teresa Ciabatti, Michele Mari, Matteo Nucci, Alcide Pierantozzi, Bianca Pizzorno ed Elena Rui. La serata sarà trasmessa in diretta su Rai 3 dalle 23. Gli Europe, protagonisti ieri sera all'Auditorium di Roma, in un concerto che li ha visti suonare i loro grandi successi del rock melodico anni 80, ma anche brani che anticipano il nuovo disco.
17: È il grido di Joy Tempest. Per lui il tempo sembra non essere passato, eppure gli Europe dalla Svezia portavano le loro canzoni in giro per il mondo in pieni anni 80. Non è un concerto revival, anzi la platea romana ha potuto ascoltare due anticipazioni dell'album in arrivo in autunno e sono sempre accolti con grande calore nel nostro paese. 90 minuti di concerto ad alta energia. Everybody okay? Con brani memorabili, Rock the Night, Carrie, Open Your Heart, Superstitious. Tempest non si risparmia, si sporge verso il pubblico, stringe mani, firma autografi. È un rock melodico dove le chitarre ruggenti incontrano slogan da stadio, da cantare a gran voce. L'orologio va indietro nel tempo, a quel 1986, quando The Final Countdown era in vetta alle classifiche. È un coro unico e liberatorio, non è nostalgia, ma il cuore di un'epoca che non smette di battere. Marcella Sullo, GR1.
6: Data unica in Italia stasera a Roma per gli 80s, star del K-pop. E stanotte tanti ragazzi accampati fuori dall'ippodromo delle Capannelle per la prima volta a Roma della boy band sudcoreana che dal 2018, anno del debutto, ha conquistato classifiche e pubblico. I loro show puntano anche su coreografie di grande impatto visivo. Direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Maddalena Santucci, in regia Daniele Di Noia, Emanuele Rinaudo e Alessandro Pazienza. Ora c'è lo sport da Francesca Romana Cici. Buon proseguimento d'ascolto.
18: La Biennale Danza di Wayne McGregor presenta Time Does Not Exist. Memoria, identità, esistenza. Con Emmanuel Gatt, John Neumayer, Mamela Gnanza. A Venezia dal 17 luglio al 1 agosto. Info e biglietti su labiennale.org.
19: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di tre valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
20: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad!
21: Via, via!
20: Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su Conad.it.
22: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
23: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
24: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
25: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
26: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
25: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
27: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi l'identità digitale è indispensabile. Con i servizi di Hosting Solutions puoi rilasciare speed e firme digitali. Vai su hostingsolutions.it.
2: GR1 Sport.
28: In studio Emanuele Granelli, primo giorno di mondiali senza partite, completo il tabellone dei quarti di finale, tra pochissimo ci torneremo. In primo piano l'Italia del tennis, ancora protagonista sul centrale di Wimbledon. Dopo Sinner, missione semifinale anche per Paolini e Cobolli, l'inviato.
29: In attesa di Sinner Djokovic, la finale anticipata di venerdì, il presente è l'Italian Day, la giornata italiana sul centrale, comincia tra poco alle 14.30, Jasmine Paolini contro Marta Kostiuk, 2-1 per Jasmine nei precedenti, l'Ucraina in rampa di lancio, la vittoria a Madrid, la semifinale a Roland Garros, ma l'azzurra è caldissima, come caldissimo è Flavio Cobolli, a seguire sempre sul centrale contro la favola Arthur Ferri, la wild card inglese, nei quarti a gennaio vinse Ferri, ma questo Cobolli è un altro giocatore e pensa sempre più in grande. Andiamo ad ascoltarlo.
30: C'è tanta pressione su Jannik che ne leva tanto a me e questo è bene. Poi è un male perché dall'altra parte vorrei essere anche magari delle volte apprezzato un po' di più e poi che magari qualche merito in più anche a me vada dato.
29: Wimbledon, Emilio Mancuso, GR1.
28: E ora i mondiali, gli ultimi verdetti degli ottavi di finale premiano la Svizzera, vittoria di rigori contro la Colombia, e l'Argentina, campione del mondo in carica, dopo l'incredibile 3-2 rimonta tutto nel finale contro l'Egitto, non senza polemiche arbitrali. Furiosa la Federcalcio egiziana ha presentato un reclamo ufficiale alla FIFA sul direttore di gara, il francese Letexier, chiedendo di escluderlo dal resto del mondiale. Tornando al campo a togliere dai guai l'albiceleste, ci ha pensato ancora una volta il suo numero 10, l'inviato.
31: È il mondiale di Messi, senza dubbio, ma è anche il mondiale più difficile per Messi. Il fuoriclasse è preoccupato per le condizioni di salute del padre. Il volto è spesso teso, ma la consapevolezza di essere la guida per un'intera nazione, di voler realizzare la doppietta mondiale 4 anni dopo il Qatar, cosa nella storia è riuscita solo a Italia e Brasile, lo porta in campo a fare la differenza. 8 gol segnati in 5 partite potevano essere 10 senza i 2 rigori sbagliati. Anche ieri, quello del possibile immediato pareggio, nel momento peggiore per l'Argentina, sotto di 2-0. A 11 minuti dal 90esimo ha preso in mano la squadra. Assist per Romero, superato il record di Maradona, gol del pari e poi a guidare la squadra a difesa della rimonta. Alla fine lacrime, forse di gioia, forse di tensione, stavolta niente microfoni. Parola al commissario tecnico Lionel Scaloni.
32: Leo, ho detto ai compagni di squadra, a tutti i ragazzi che sono in panchina, di prenderlo come esempio. È meraviglioso, mi viene la pelle d'oca, sul serio. Traccia la strada da seguire per tutti quei ragazzi che hanno visto la partita e vogliono giocare con la maglia dell'Argentina.
0: Giocare con la camiseta argentina.
31: Modric e Cristiano Ronaldo hanno lasciato il mondiale. Messi no. Avanti con la Svizzera. Dallas, con la collaborazione tecnica di Francesco Pionaglieri, Giuseppe Bisantis, GR1.
28: Argentina-Svizzera, quindi l'ultimo accoppiamento dei quarti di finale. Nella stessa parte di tabellone, Norvegia-Inghilterra. Dall'altro lato, invece, Spagna-Belgio e Francia-Marocco, la sfida che aprirà il programma domani alle 22 a Foxborough-Boston. Da qui in poi, fino alla finale del 19 luglio, si giocherà sempre negli Stati Uniti. In chiusura il Tour de France, prima occasione per i velocisti nella quinta tappa della Grand Boucle. Al via tra pochi minuti alle 14.05 dalla Mesan, arrivo a Pau dopo 158 chilometri. La maglia gialla da ieri è sulle spalle del norvegese Traen. Per gli uomini di classifica, invece, Pogacar e Vingegaard su tutti, la possibilità di tirare un po' il fiato in vista del tappone pirenaico di domani. È tutto per lo sport, buon proseguimento d'ascolto su Rai Radio 1.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
3: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Una serata con temporali possibili sulla costa tra Basso Veneto ed Emilia-Romagna, mentre il cielo sarà prevalentemente sgombro da nubi sul resto del paese. Domani avremo un'altra giornata molto estiva, ma anche appena meno calda per la pianura padana. Cielo sereno, poco nuvoloso al mattino su tutto il territorio, con sviluppo di nubi da calore per monti e colline del centro-sud e per le Alpi orientali, tra la tarda mattina e le ore pomeridiane. Nuvolosità dalla quale scaturiranno degli isolati temporali, occasionalmente intensi tra Abruzzo, Basso Lazio e Molise. Verso il tramonto le nubi si dissiperanno ovunque per una serata con cielo limpido su gran parte del paese. Vento scarso, solo a tratti più sostenuto tra le isole maggiori e sulle coste venete, dove il moto ondoso sarà localmente più consistente. Temperature in moderata diminuzione al nord e lungo le coste adriatiche, stazionarie sul resto del paese, con i valori più alti che arriveranno nell'entroterra della Sardegna. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
4: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Il mangiadischi, nota al dente per un'estate travolgente.
8: Non ci posso credere.
9: Ciao Duccio Pasqua.
8: Da dove sbuchi?
9: Ti sono mancata.
8: Tantissimo.
9: Ah, vedi,
8: tantissimo.
9: Vedi.
8: Dov'eri, scusa Marcella?
9: Ho fatto un po' di giretti.
8: Non
9: un po'
8: ho
9: di
8: visto
9: giretti.
8: La giustificazione.
9: Ora me la firmano subito.
8: Esatto,
9: per
8: esatto,
9: redazione.
8: Esatto. Dov'eri, dov'eri?
9: Raccontaci. Ho fatto un po' di giretti. Sono andata prima ad Ancona per la presentazione dei palinsesti della Rai.
8: Sì.
9: Poi ad Ancona a Milano a vedere i Foo Fighters.
8: Sì.
9: Da Milano a Bologna a vedere Zucchero.
8: Sì.
9: E da Bologna con un treno della Speranza sono tornata in quel di Roma.
8: Ho capito. Ma perché non ti sei riportata Dave Grohl, Zucchero e tutti questi amici?
9: Dave Grohl me lo sarei riportata molto volentieri.
8: Che ti ha detto? Quando gli hai detto vieni al mangiadischi, Dave
9: ha detto ragazzi tutti pazzi.
8: Tutti pazzi, sì. Dave sì. Fa sempre così, Dave.
9: Sì.
8: Salutiamo tutti gli amici del mangiadischi che già scrivono in tanti al 335-699-2949, ma non prima di aver salutato Ludovico Suppa.
9: In regia.
8: Yes.
9: Massimo Basciaveo alla console.
8: Sì, anche Federica Forni.
9: In redazione.
8: In redazione.
9: Sì. Ci sono tutti? Federica Forni c'è?
8: Ci sono tutti.
9: Ci sono tutti.
8: Vincenzo da Salerno ti manda tanti saluti. Indovina dov'è?
9: Sugli scogli.
8: Sta per fare il bagno.
9: Il bagno.
8: Vabbè, stanno tutti là. Anche a Marittima, vicino Lecce, i turisti hanno preso il sopravvento. Dice da qui non c'è il dialetto salentino, ma un centinaio di lingue, dice Ciccio.
9: Hanno preso il sopravvento?
8: Sì, sì.
9: È un po' impressionante.
8: Sì, beh,
9: sembra
8: succede.
9: L'invasione.
8: 3, 2, 1, the final countdown. Good morning, Mangiadischi.
9: Good morning, Italo.
8: A cosa si riferisce secondo te?
9: Forse agli Europe ieri sera. Ma cosa mangiano in Svezia? Io vorrei porre questo quesito.
8: Non lo so.
9: Come si mantengono gli svedesi?
8: Non lo so. Salutiamo per esempio Daniele Di Noia, che è passato a trovarci. Magari lui lo sa cosa mangiano in Svezia.
9: Ma lui lo sa sicuramente cosa mangiano in Svezia.
8: Sicuro,
9: le polpettine con la marmellata di mirtilli, saranno quelle.
8: Ma perché vuoi dirmi che Joy Tempest
9: forma strepitosa, voce, energia.
8: Sì.
9: La caponata svedese, vedi, non sapevo, vedi quante cose sta facendo.
8: Senti, che ti ha detto Joy Tempest a proposito del mangiadischi?
9: Ha detto bello Roma, bello.
8: Ma come Roma? Cioè del programma non ha detto
9: del programma
8: niente.
9: Nulla.
8: Non ha detto niente.
9: No. Vabbè, possiamo recuperare però.
8: Roberto da Roma
9: l'estate è lunga.
8: Ti dà il bentornata.
9: Grazie Roberto.
8: Sì. Grandissima Marcella, anch'io ero a vedere Foo Fighters, dice Federico da Pavia.
9: Bravo Federico, che ecco. Concertone è stato, tra l'altro aperto dagli Idols.
8: Ah, che bello.
9: Sì, veramente.
8: Molto bello.
9: E ho incontrato gran parte della nostra famiglia tarantina.
8: Pure.
9: Sì. C'erano John Wayne e tutti gli altri di Taranto che erano andati a vedere i Foo Fighters.
8: Vedi pure,
9: sì. E li salutiamo, che è una seconda casa per i mangiadischi.
8: Li salutiamo, ma nel frattempo cominciamo con una canzone che ha proposto uno dei nostri ascoltatori. Lui in generale ha detto Carole King. Io partirei.
0: Rai Radio 1 Sport.

cane. Quale? Vendo un monolocale, free da redare, qui nel torace. Quante smancerie fai? Mangi, caghi, respiri, bugie, sai. Walk on

0: Rai Radio 1. Ore 14.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Il mangiadischi.
3: Marcella, a Rodrigo,
4: sì,
3: che ci ascolta dal Brasile,
4: sì,
3: è piaciuta molto la canzone di Gabber.
4: Ah, sono contenta.
3: Sì, hai visto?
4: Eh? Sì, sì, sì, sì.
3: Riondino mi porta alla mente Zanzibar con Bisio, Silvio Orlando, Angela Finocchiaro. Che cast, che tempi, che sitcom, dice Giacomo. Ora ne parliamo con Mimmo Ferraro. E intanto però Gino dalla Tunisia dice: bentornata Marcella nella tua immensa famiglia che è sparsa per il mondo.
4: Che bello,
3: bello, eh?
4: Sì,
3: vero? Molto bello. E poi suggerisce qualche brano del pianista Dani Lorea, che abbiamo avuto
4: per tutta una puntata
3: la scorsa settimana. Sì,
4: sì,
3: sì. Senza la voce di Marcella non è mangiadischi, dice Marco da Roma.
4: Grazie Marco, no, è sempre mangiadischi, a volte è un mangiadischi più affollato, a volte meno.
3: Sì. E poi ci suggerisce di mettere il computer Amadeus degli Squallor. Non so come si legano le due cose, però gli Squallor li rispettiamo.
4: A noi piacciono sempre, li rispettiamo.
3: E
4: sì,
3: li amiamo sempre. Il gatto si morde la coda la cantavamo da bambini senza sapere che fosse una canzone di Giorgio Gaber, ci dice Sergio da Torino. Vedi che bello.
4: A me aveva sempre colpito il testo, no? Che era,
3: sì,
4: questa metafora,
3: sì,
4: parlava del criticismo, di tutti quelli che criticano e poi in realtà hanno gli stessi vizi, gli stessi difetti che criticano negli altri.
3: È
4: e
3: vero.
4: Di conseguenza, visti i tempi di oggi, no Mimmo, in cui lo sport più praticato è quello di criticare sui social, mi sembra che fosse stato un po' un antesignano.
5: Tra l'altro instancabili.
4: Instancabili,
3: vero, sì, sì,
4: non
3: sì,
4: vanno mai in vacanza,
3: sì,
4: gli haters.
3: No. Beh, ma è una professione, una grande professione quella. Allora, con Mimmo Ferraro, che come dicevamo è con noi, e adesso approfondiamo un po' il discorso sul nuovo in realtà, in un certo senso, ora lo spieghiamo. Mimmo Ferraro è il direttore editoriale di Squilibri Editore, che è una casa editrice, casa discografica, funziona.
0: Rai Radio 1 Sport.

0: ore 15.
1: GR1.
2: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. Il vertice NATO di Ankara, nel documento finale l'impegno a sostenere l'Ucraina, la Russia resta una minaccia. E prima del bilaterale Trump-Zelensky, i due leader stanno incontrando la stampa. In studio accanto a me c'è Alba Arcuri.
3: E sì, in questo momento Trump sta ancora parlando. La difesa aerea dell'Ucraina è la priorità, ha detto, e lo ha detto accanto a Zelensky. Dice che è stato ottimo l'incontro con i leader della NATO, in cui ovviamente si è parlato di Iran e in particolare di denuclearizzazione, non dovranno avere l'arma nucleare. Ha poi detto che li abbiamo colpiti come avvertimento, riferendosi agli attacchi di stanotte. Nella dichiarazione conclusiva del summit, l'impegno degli alleati di destinare 140 miliardi di dollari all'Ucraina nel 2026 e nel 27 e 50 miliardi per appalti per l'industria della difesa. Dunque Zelensky ha incontrato una delegazione di parlamentari americani poco prima dell'incontro con Trump. Lo ricordiamo, Trump è stato durissimo in questo summit, soprattutto con l'Iran. Dopo gli attacchi reciproci di stanotte, la tregua, aveva detto, finisce qui. Ma gli Stati Uniti hanno anche ripristinato le sanzioni proprio sul petrolio iraniano, che era uno dei punti del memorandum. Però la durezza di Trump si è proiettata anche sugli alleati. Sono arrabbiato con la NATO. Abbiamo pagato troppo, più di 1.000 miliardi in 10 anni, ha detto agli europei. E ha ribadito che non lo hanno sostenuto nella guerra contro l'Iran. L'Italia ha fatto molto male, dice Trump, perché non ha fornito le basi militari. E poi l'affondo sulla Spagna. Pessimo alleato, dice, non voglio avere rapporti con loro, i rapporti commerciali sono finiti, sono un caso senza speranza, niente visite di Stato. Ed è tornato anche sulla Groenlandia. L'intento è di comprarla, per noi è essenziale per la sicurezza. E Mark Rutte, il segretario generale della NATO, accanto a lui, sulla stessa linea.
2: Grazie Alba Arcuri. Ancora dall'estero, sparatoria in un liceo in Alta Baviera, nella cittadina di Schongau, a sud-ovest di Monaco. La polizia ha reso noto che ci sono diversi studenti feriti, 4 sarebbero gravi secondo i media locali. Arrestato il presunto autore dei fatti, sul posto sono intervenute oltre 15 pattuglie di polizia e diversi elicotteri che sorvolano l'area. Torniamo in Italia, indagini in corso dopo l'esplosione che ha provocato 2 vittime in una fabbrica di fuochi d'artificio in provincia di Rieti. Si sta verificando se i proprietari fossero ancora gli stessi che nel 2025 avevano patteggiato una pena di 4 anni per un precedente incidente. Per una ricostruzione di quanto accaduto questa mattina, linea a Gemma Giovannelli, che si trova sul posto.
4: L'esplosione intorno alle 9:30 di questa mattina si sta proseguendo con la rimozione video registrata delle macerie per capire la natura del materiale, soprattutto per capire se ci siano dispersi oltre alle 2 vittime accertate. Un ragazzo di 30 anni del posto, pare dipendente dell'azienda Pirotecnica Mattei di Torano di Borgorose, e tragedia nella tragedia, la madre 60enne. Non si sa in quale veste fosse qui, se fosse una persona che lavorava forse non in maniera legale. Si dice che fosse venuta qui per portare la colazione al figlio. Ancora tragedia nella tragedia, perché sono parenti diretti della famiglia Colle, 3 vittime sempre qui nella stessa azienda di un'esplosione 3 anni fa. Sicuramente stavano lavorando per la realizzazione di fuochi d'artificio in vista della festa patronale nei prossimi giorni di Sant'Anatolia. Per il momento è tutto, vi restituisco la linea.
2: Max operazione contro la pedopornografia online, arresti e decine di indagati e perquisizioni in tutta Italia.
5: Immagini e video viaggiavano lungo i corridoi del dark web, da lì lo scambio del materiale illecito su tutto il territorio nazionale. I gruppi tra loro barattavano filmati e foto di pornografia minorile, anche con bambini abusati in età infantile. Sotto l'attenzione degli investigatori lo studio delle navigazioni e il raccordo tra i soggetti che interagivano tra loro. 7 gli arrestati e 30 gli indagati di 17 città italiane, decine di migliaia i file illegali sequestrati. sequestrati. Gli indagati, studenti, disoccupati, impiegati, professionisti e operai, sono tutti di sesso maschile e di età compresa tra i 19 e i 59 anni. L'operazione della Procura di Catania, del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Etnea della Polizia di Stato, in raccordo con il Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online, ha impegnato 100 operatori della Polizia Postale. Antonella Gurrieri, GR1.
2: Il meteo, finita la tregua da oggi, temperature di nuovo in aumento, soprattutto nelle regioni del centro, in pianura padana, con punte fino a 38 gradi, 10 le città da bollino arancione. Il tennis in campo a Wimbledon, Jasmine.
0: RAI Radio 1 Sport.

0: ore 16.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: In studio Francesca Romana Ceci, concluso in Turchia il vertice NATO, in studio Alba Arcuri.
4: E sì, Trump accanto a Zelensky in una conferenza stampa a conclusione del vertice si è detto soddisfatto. Ha sostenuto che la difesa aerea dell'Ucraina è la priorità. Con Zelensky parleremo della concessione di una licenza per costruire i missili Patriot. A una domanda dei giornalisti, Trump ha affermato che parla spesso con Putin, che lui vuole la fine della guerra. Poi ha passato la parola a Zelensky, che risponde con qualche imbarazzo. Le condizioni della pace sono cambiate, dice Putin. All'inizio era più forte, ora sta perdendo. Non andrò a Mosca, ci sono i droni ucraini. Nella dichiarazione conclusiva del summit, l'impegno degli alleati di destinare 140 miliardi di dollari all'Ucraina quest'anno e il prossimo, 50 miliardi per appalti per l'industria della difesa. L'Iran, altro tema del summit. Trump durissimo, probabile che colpiremo duramente anche stanotte. Teheran non dovrà avere l'arma nucleare, potremmo ripristinare il blocco navale su Hormuz. La durezza di Trump si proietta anche sugli alleati. Sono arrabbiato con la NATO, aveva detto prima della conferenza stampa. Abbiamo pagato troppo, più di 1.000 miliardi in 10 anni, dice agli europei che non lo hanno sostenuto nella guerra contro l'Iran. L'Italia ha fatto male a non fornire le basi militari. E poi l'affondo sulla Spagna, pessimo alleato, dice non voglio avere rapporti con loro. Sembra che si siano incontrati e che abbiano invece parlato di calcio. Il segretario generale della NATO Rutte sulla stessa linea del presidente americano.
3: E ad Ankara, punto stampa per la premier Giorgia Meloni, in diretta l'inviata Federica Ionta.
5: La NATO è un'alleanza unita, determinata a rafforzarsi. L'Italia ha portato al vertice un'idea concreta di sicurezza che tocca la vita quotidiana dei cittadini, così Giorgia Meloni, che in questo momento sta tenendo degli incontri bilaterali, già conclusi quelli col presidente e padrone di casa Erdogan e con Zelensky, confermato il focus energetico degli aiuti che Roma continuerà a fornire all'Ucraina. Si è parlato chiaramente di Donald Trump nella conferenza stampa appena conclusa. La premier non è voluta tornare sul meme, ha parlato però del rapporto con Washington, ha detto è stato un investimento politico per l'unità dell'Occidente. Sentiamola.
6: Non cambio idea su questo, la mia strategia è sempre stata quella e rimarrà quella, semplicemente perché è una strategia dettata dalla convinzione, non dalla convenienza che voi potete considerare elettorale.
5: Quanto all'impegno dell'Italia nella NATO, offriamo il maggior numero di uomini, ha rivendicato Giorgia Meloni, continueremo a negare le basi militari per attacchi in Iran, non siamo e non entriamo in guerra, lo dicono gli accordi, così ha ribadito la premier. Quanto all'investimento in difesa sul PIL, ridicolo per la Presidente del Consiglio dire che chiudiamo gli ospedali per comprare armi, oltre a quanto spendiamo, ha però poi chiarito Meloni, bisogna stabilire come spendiamo quei soldi, ha detto, devono restare nell'industria italiana. E da Ankara con Jacopo Teodoro, lì nello studio.
3: La nuova escalation tra Stati Uniti e Iran pesa sui mercati finanziari, le principali borse viaggiano in territorio negativo, sale il prezzo di petrolio e gas. E per gli aggiornamenti ci colleghiamo con Milano, la linea Sabrina Manfroi.
7: Buon pomeriggio. Sì, nuovi attacchi all'Iran e le minacce di Trump affossano i listini e parte negativa anche Wall Street, dove il Nasdaq cede lo 0,37%, il Dow Jones arretra di un punto percentuale. L'Europa prosegue sulla strada del ribasso, Milano meno 0,73%, pesante il settore auto in tutta Europa dopo il forte calo delle vendite in Cina, Piazza Affari Stellantis cede il 4%, ma vanno giù anche le banche, con Unicredit che perde il 2,65% dopo l'annuncio dell'esito dell'offerta pubblica di acquisto su Commerzbank, che di fatto ne sancisce la maggioranza. In luce Eni che sale del 2,6% e Saipem più 3,6% col petrolio del Brent che balza sopra i $78 al barile. Il gas sale a 48,3 euro al megawattora, schizzano anche i rendimenti dei BTP decennali ora al 3,86%. Peggio fanno le altre borse europee. europee, Francoforte -1,6%, Londra -1%, Parigi -1,7%, linea allo studio.
3: In Bangladesh una frana ha colpito un campo di profughi Rohingya causando la morte di 7 bambini e un insegnante che stava facendo lezione, lo ha riferito un funzionario locale dell'assistenza ai rifugiati. All'origine della tragedia le forti piogge monsoniche che da giorni si stanno abbattendo nel sud-est del paese. Nei campi profughi del Bangladesh vivono oltre 1 milione di rifugiati.
1: Sulle strade del tour.

0: allora, abbiamo avuto un problema tecnico con, diciamo, la quinta tappa del Tour de France, che è partita dalla Nemesan a Pau, 160 km scarsi, dedicata presumibilmente alle ruote veloci, con però un corridore in fuga solitaria praticamente dall'inizio. Si tratta del francese della Lotto Intermarché Weisstroff, che ha un vantaggio di 3:17 sul gruppo della maglia rosa, della maglia gialla, perdono, maglia gialla che da ieri è sulle spalle del francese Torster Tran, che per la prima volta indossa il simbolo del primato Tour de France, per la prima volta lo fa indossare ovviamente alla sua squadra, la 1X, formazione norvegese guidata da Ushvod, che ha iniziato la sua storia nel 2016. E pensate, insomma, oggi Ushvod ha ricordato che alla presentazione c'era soltanto un giornalista danese, di strada ne è stata fatta fino ad arrivare alla conquista del simbolo del primato nella corsa più importante al mondo, con oggi però una tappa presumibilmente dedicata alle ruote veloci. Perché? Perché c'è solo un gran premio della montagna, il Côte des Ballets, a una trentina di chilometri dalla conclusione, ma un GPM di terza categoria che non può certo fare selezione, e soprattutto le squadre dei velocisti sono già impegnate lì davanti a cercare di ridurre il gap con il battistrada, che si attesta sui 3 minuti e 14. Squadre dei velocisti che sono sostanzialmente due, quelle che hanno i più forti, ovvero la Sodal di Tim Merlier e poi la Alpecin di Jasper Philipsen, che ha come ultima ruota del suo treno un certo Mathieu Van Der Poel. Non a caso è proprio la Alpecin adesso a guidare la corsa, nuova maglia gialla con Torsten Tran e con Pogacar e Vingegaard, che hanno lo stesso tempo, lontani circa 8 minuti. La prima...
1: Rai Radio 1 Sport.

0: che è ora di un cambiamento e la...
1: Ore 17.
2: GR1.
3: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. Si è conclusa da Ankara il vertice NATO con l'impegno di destinare 140 miliardi di dollari all'Ucraina in due anni e 50 miliardi per la difesa. A margine del summit il bilaterale Trump-Zelensky, il presidente americano ha riferito di parlare spesso con Putin, ma ha anche indicato come prioritaria la difesa aerea dell'Ucraina. Altro tema del vertice l'Iran, probabile che colpiremo duramente anche stanotte e potremo ripristinare il blocco su Hormuz, afferma Trump. Poi il nuovo affondo sugli alleati, gli europei non ci hanno sostenuto contro Teheran, l'Italia ha aggiunto ha fatto molto male a non fornire le basi militari. E ad Ankara c'è stata anche la conferenza stampa di Giorgia Meloni che tra le altre cose ha parlato appunto di Donald Trump, non mi pento di nulla e non cambio strategia, l'interesse italiano è l'unità dell'Occidente, ha spiegato la Premier. Per quanto riguarda l'impegno dell'Italia nell'alleanza atlantica, offriamo il maggior numero di uomini, ha sottolineato la Premier, che poi ha confermato il sostegno all'Ucraina, in particolare per le infrastrutture energetiche. Arresti domiciliari per il giornalista Mario Adinolfi, leader del Popolo della Famiglia, accusato di truffa ed evasione fiscale. Al centro dell'inchiesta la cosiddetta scommessa collettiva. Venivano promessi facili guadagni a chi investiva somme di denaro che poi non venivano restituite. I danni causati alle persone truffate arrivano a quasi 5 milioni di euro. Gli inquirenti contestano ad Adinolfi anche una evasione fiscale di circa 400 mila euro. L'esplosione in una fabbrica di fuochi pirotecnici a Borgorosa in provincia di Rieti, le due vittime sono un giovane di 30 anni dipendente dell'azienda e la madre sessantenne che quando necessario collaborava con la ditta. Tragedia nella tragedia, i due erano parenti delle tre persone morte nel 2003 nella stessa sede. Lo scoppio è avvenuto all'interno di un capannone poi completamente crollato. Tragedia in provincia di Parma, una bambina di 8 anni è morta in un incidente sull'autostrada A1 dopo che l'auto sulla quale viaggiava con i suoi genitori si è ribaltata finendo fuori strada. In corso le indagini per accertare la dinamica dell'accaduto. Sport, tennis, si ferma ai quarti di finale la corsa di Jasmine Paolini a Wimbledon, battuta 6-3 6-2 dall'ucraina Marta Kostyuk in 1 ora e 9 minuti di gioco. Ora sul campo centrale il turno di Flavio Cobolli a caccia della prima semifinale sull'erba londinese contro la rivelazione del torneo, il britannico Arthur Fleury, che ha vinto il primo set con il punteggio di 6-4. È tutto, buon proseguimento d'ascolto.
4: Ciao, sono Yuri Chechi. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
5: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
4: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
6: Il film documentario che racconta la vita quotidiana nell'ex Gaza Hospital, simbolo della comunità palestinese in Libano. A Manfell, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
7: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
8: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
9: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
8: Info su suzuki.it.
7: Suzuki.
1: Sulle strade del Tour de France.
2: Ore 17:04, vi parla e vi saluta Giovanni Scaramuzzino. Grand Boucle ai piedi dei Pirenei quest'oggi, senza più Pogacar in giallo, guida ora il norvegese Thorstein Træen, simbolo del primato che a Saxa Rubra affidiamo invece alla regista Ombretta Conti con un vero e proprio bomber alla parte tecnica. Un saluto anche da e a Carlo Boninsegna. 335-699-2949 per i vostri WhatsApp e i vostri SMS. Intanto sull'erba di Wimbledon, nulla da fare nei quarti per Jasmine Paolini, superata in 2-7 dall'Ucraina Marta Kostiuk con il punteggio finale di 6-3-6-2 in poco più di un'ora di gioco. In campo maschile, sempre per i quarti, tocca adesso a Flavio Cobolli, opposto al britannico Arthur Furry, ammesso al tabellone principale con una wild card in proiezione. Ha già raggiunto il numero 63 delle classifiche mondiali, vincendo oggi, e gli inglesi ci sperano, entrerebbe tra i primi 40. Punteggio, si è concluso il primo set 6-4 proprio a favore di Furry. Siamo sul punteggio di 2-1 con break però a favore di Cobolli nella seconda partita, che naturalmente aggiorneremo, come si dice in questi casi, in corso d'opera. Ma tornando al Giro di Francia, oggi quinta tappa da Lamezzana a Pau, la porta dei Pirenei. Buon pomeriggio a Cristiano Piccinelli.
10: Buon pomeriggio a te Giovanni, buon pomeriggio a chi ci ascolta. Una frazione caratterizzata da una lunga fuga solitaria di Baptiste Vistrofé della Lotto Intermarché, che praticamente dal chilometro zero è partito verso il traguardo di Pau, una delle sedi di arrivo partenza più sfruttate dalla corsa gialla. È davanti praticamente da subito, ma il suo vantaggio adesso è sceso sensibilmente, aveva raggiunto i 3 minuti e mezzo, adesso siamo a 1 minuto e 11 di margine, anche perché sta forzando in maniera visibile il gruppo, soprattutto pilotato dalle due squadre dei velocisti più forti, la Soudal Quickstep di Tim Merlier e poi la Alpecin di Jasper Philipsen, che ha già vinto 10 tappe al Tour de France e ha indossato anche fino a Parigi la maglia verde. Ma attenzione anche a Girmay, a Gaviria, anche loro vincitori di tappe, a Olav Koy, insomma sono tanti pretendenti al successo finale quest'oggi in una delle poche tappe destinate alle ruote veloci, corsa come negli ultimi giorni sotto un caldo forte, importante, anche in questo caso temperature oltre i 35 gradi, allora si fa di tutto per evitare di accusare troppo il caldo. C'è stato un corridore della 1X che è partito addirittura con un blocco di ghiaccio vero e proprio sul petto. 1X che ha la maglia gialla con Thorsten Tran, questo corridore che il 16 luglio compirà 31 anni e che non è proprio un carneade, ma anzi è un corridore importante per ovviamente la dimensione della 1X, che ha già vestito la maglia di leader alla Vuelta per 5 giorni e che si ritrova grazie alla fuga di ieri ad essere il nuovo numero 1 del Tour de France, in una classifica che lo vede con un minimo vantaggio su Sean Quinn di 28 secondi, ma poi 3.50 su Bacek e soprattutto 7.53 sia su Pogacar sia su Jonas Vingegaard. Questo vuol dire insomma che il vantaggio così ampio li potrà consentire, magari resistendo domani sull'ascesa al Tourmalet, di restare qualche giorno più del previsto con il simbolo del primato. Difficile che possa essere un outsider questo ragazzo, che ha superato anche un momento difficile, un tumore ai testicoli, superato per fortuna con la guarigione completa, ma che evidentemente non ha la capacità di poter essere un avversario degno di questo nome per lo sloveno e per il danese. Vedremo però cosa succederà soprattutto domani. Oggi ci aspettiamo una bella volatona qui in nella regione dei Pirenei Atlantici. Siamo sui Pirenei, le regioni che abbiamo passato, Alti Pirenei e Pirenei Atlantici, però oggi di sostanzialmente salite c'è solo quella che arriverà tra poco, il Col de Balema, un GPM di terza categoria che anche i velocisti possono superare e affrontare senza particolari problemi. Torno da te.
2: Grazie. E tappa, credo che oggi sarebbe particolarmente piaciuta al nostro primo ospite. Con piacere annunciamo la presenza di Alessandro Petacchi. Grazie anzitutto per aver accettato il nostro invito, Ale.
11: Grazie a voi e buon pomeriggio a tutti.
2: Ecco, ti chiedo, ci faresti un borsino dei velocisti dai quali ti aspetti di più al Tour de France? Su chi punteresti, al di là dei nomi che abbiamo sentito poco fa da Cristiano Piccinelli?
11: Sicuramente Merlier è un gradino sopra tutti per quello che ha dimostrato sia da quando ha ricominciato a correre, visto insomma le varie problematiche che ha avuto inizio stagione. Philipsen è un corridore che non va mai sottovalutato, però sono molto curioso di vedere Coy, perché Coy secondo me è un corridore emergente, ha già dimostrato insomma che può vincere anche questo tipo di volate, ha degli avversari molto forti, però penso che saranno loro tre. Poi Girmay, dopo il famoso tour della maglia verde, non è più stato a quel livello, è anche vero che Merlier è esploso. È quello che mi piace di più per come si muove, ha una grande squadra sicuramente, però per come si muove anche nel finale, se rimane un po' indietro, parte da dietro, parte di testa, insomma è veramente un corridore, ha una volata in questo momento leggermente più potente degli altri.
2: Cristiano, prima di tornare da te, permettimi di aggiornare la situazione in tempo reale sull'erba londinese di Wimbledon, contro break di Ferry contro il nostro Cobolli, dopo aver vinto il primo parziale 6-4, situazione di parità 2-2 al servizio Ferry, 30-15 a favore dell'inglese, e si sta giocando anche l'altro atteso quarto di finale tra Taylor Fritz e Alexander Sascha Zverev. Il tedesco ha vinto per 6-4 il primo set, ma è il momento di ritornare da te, Cristiano, con un fuggitivo. In questi casi si dice tenuto a bagnomaria, è un'espressione abusata, forse rende l'idea, non lo so, chiedo.
10: Sì, a bagnomaria, controllato, diciamo, sotto scorta, ma comunque bisogna davvero dare merito a questa volontà ferrea da parte di Vestrofe di stare comunque lì davanti al vento per praticamente tutta la tappa. A un minuto adesso il margine per il francese della Lotto Intermarché, quando mancano 28 km e 900 metri al traguardo. Sta per arrivare l'asperità di giornata del GPM di terza categoria che citavamo poco fa, dove presumibilmente potrebbe anche arrivare il ricongiungimento. Sta forzando la sodale di Tim Merlier, ha sostanzialmente il nostro ospite Alejet Petacchi, che saluto, ovviamente ricordato coloro che sono i più forti, i favoriti. Philipsen ha forse una carta in più rispetto a Merlier, che si chiama Mathieu Van Der Poel, e non è una carta da poco, è un asso nel mazzo, no Ale?
11: Ah beh, chiunque vorrebbe un lead out come Mathieu Van Der Poel, penso che ha già dimostrato che è molto bravo Mathieu anche in questa disciplina, ha un ottimo colpo d'occhio, sa quando è il momento giusto per portare appunto Philipsen nella posizione migliore. Poi Merlier ha una squadra che lo supporta molto bene, però non ha sicuramente Mathieu Van Der Poel.
10: E allora con il nostro ospite Petacchi, ricordando ovviamente davanti sempre Vestrofe a 27 km e 400 metri dal traguardo, con il vantaggio che però scende sotto il minuto rispetto al plotone della maglia gialla, vorrei parlare con te di Antonio Tiberi. Perché? Perché era, non dico la grande speranza, ma comunque una speranza per l'Italia di tornare a fare classifica, voleva dire top 10, magari sì, però insomma essere presenti tra i migliori 10 in classifica generale. Così non è stato, così non sembra essere. Oggi è uscita una intervista a Michele Bartoli, che è stato allenatore di Tiberi fino a poco tempo fa, in cui insomma il suo riferimento, il suo pensiero va soprattutto al mancato allenamento della testa, diciamo così, della forza mentale. Può essere questo un aspetto, tu che insomma anche tu alleni dei ragazzi, no? Insomma segui comunque i giovani che verranno, ecco, conta molto l'aspetto mentale in un corridore?
11: Ma io credo che l'aspetto mentale un po' in tutti i periodi, ma a maggior parte soprattutto in questo momento storico di questo ciclismo, dove non si lascia niente al caso, lo vediamo anche solo dal punto di vista nutrizionale, devi veramente, è quello che fa la differenza. Io credo che un atleta è formato più del 60% di testa e 40% di gambe e tutto il resto, quindi non avere questo aspetto è è molto difficile, ecco, competere con corridori come Tadej Pogacar o Vingegaard o altri che faranno sicuramente un'ottima classifica. Lo stesso Sei Sachs è giovanissimo, però sono sicuro che farà un ottimo tour. È chiaro che Antonio ha già esperienza, perché ha già fatto classifica nel Giro d'Italia, ci ha già provato un paio d'anni. Il Tour è una gara completamente diversa. Non voglio pensare che non sia preparato nel modo giusto, che non si sia allenato nel modo giusto, però la componente testa è fondamentale in queste situazioni. Quando poi devi lottare con un caldo terribile così, bisogna tenere duro, soprattutto nei momenti complicati, e non è da tutti. Penso che il grande campione è fatto anche di quello, di saper soffrire quando tutti sono, di saper soffrire un po' di più rispetto agli altri. Poi è chiaro che non bisogna prendere in considerazione o fare paragoni con due corridori come Tadej Pogacar e Vingegaard, perché hanno qualcosa in più che gli ha dato anche madre natura, però questo non toglie che siano fortissimi anche di testa.
10: 26 chilometri giusti giusti la conclusione, ancora 430 di salita per Baptiste. Il corridore francese Baptiste Vestrefet al comando della corsa con 50 secondi sul gruppo che insegue. Studio.
2: L'aggiornamento per ciò che riguarda i quarti di finale singolare maschile a Wimbledon. Ferry ha mantenuto il servizio e quindi conduce per 3-2. Cobolli alla battuta, 15-30, però momento delicato di questo match. Ritorniamo appunto sulle strade del Tour, Cristiano.
10: Non è cambiata ovviamente la situazione in questi pochi secondi, sempre con Vestrefet al comando, ma ovviamente pedalata che si fa via via più faticosa man mano che sale la strada. 10% in questo momento la salita, che però volge al termine, una cinquantina ancora di secondi di margine per il corridore della Lotto Intermarché, che ha perso peraltro il suo velocista di riferimento Arnaud Delis, arrivato fuori tempo massimo l'altro giorno, ma soprattutto problemi virali, un virus allo stomaco per lui, che ne hanno costretto al precoce ritiro. La caparbietà di Vestrefet nel rimanere lì davanti, con però il gruppo che incombe e con soprattutto Sodal, Quickstep, Timmerlier e Alpecin per Jasper Philipsen. Poche le occasioni per i velocisti in questo Tour de France. Oggi poi possiamo vedere, secondo te, Ale Petacchi, anche Pedersen provarci? Che ne dici? Oppure insomma si è accontentato dello sprint intermedio per la classifica maglia verde?
11: Ma sicuramente può provarci, è un corridore che nelle volate di gruppo fa un po' più fatica a battere i velocisti come appunto Merlier o Philipsen, però quando il gioco si fa duro sappiamo che lui diventa uno dei più forti. Ieri ha speso molto, è stato fortissimo, perché sulla salita hanno fatto di tutto per metterlo in difficoltà gli avversari, però è stato veramente veramente forte. Ha avuto anche due ottimi compagni di squadra, però lui ha perso pochissimo, ha perso qualche secondo in cima al Gran Premio della Montagna. Ha dimostrato di essere in grande condizione, si è meritato tutta la vittoria, sicuramente andrà alla caccia della maglia verde, e quindi me lo aspetto che si butti nello sprint anche solo per fare punti.
10: Tutto rimasto uguale allo scollinamento della salita del Côte des Ballets, con sempre Vestrefet al comando, con una trentina di secondi adesso di margine sul gruppo che evidentemente lo andrà a riassorbire tra poco. Gruppo che già prepara mentalmente la strategia per la volata. Ecco, forse se vogliamo analizzare un po' quelle che sono le differenze tra i due grandi favoriti, Timmerlier e Jasper Philipsen, la capacità di gestire gli ultimi metri, perché Philipsen forse rispetto a Merlier è meno bravo nel trovare il pertugio, meno bravo nel trovare il momento giusto, deve essere un po' aiutato, no? Correggimi se sbaglio, dall'alto ovviamente della tua esperienza e della tua qualità.
11: Per quello che ho visto io in tantissime volate, secondo me Merlier è bravo quanto Philipsen, solo che Merlier riesce forse perché ha in quei momenti lì ha un po' più di gamba, come si dice in gergo, e quindi riesce a cercarsela la posizione giusta, o se vede che può rimanere indietro, persa per persa parte anche lungo. Magari Philipsen ha un grande scatto, perché quando parte è veramente forte, però poi magari non riesce a mantenere la punta di velocità. E Merlier, una volta che parte, mantiene fino all'arrivo, e questa è la sua grande capacità, la sua grande forza.
10: Tutto invariato quando ormai mancano 23 km e 400 metri al traguardo di Po per Weisstrofe al comando, con una quarantina di secondi sul gruppo, il gruppo della maglia gialla che da ieri è sulle spalle di Thorsten Tran con quasi 8 minuti su Tadej Pogacar. Vabbè, frutto della, diciamo così, della giornata in cui gli è stato anche concesso di andare avanti, ma poi c'è equilibrio assoluto tra i due grandi contendenti, Pogacar e Vingegaard. Ecco, la domanda l'abbiamo fatta sin dalle prime tappe a tutti i nostri ospiti: sarà ancora, diciamo così, un duello rusticano tra Slovenia e Danimarca, o c'è la possibilità, vedi la possibilità magari di Evenepoel, che abbiamo visto bello tirato a questo Tour de France, di inserirsi?
11: Ma sicuramente loro due hanno dimostrato di essere quelli che si contenderanno la maglia gialla, però il tour è lungo, sappiamo che non sono robot, anche loro possono avere un giorno di difficoltà, però è difficile, ecco, trovare un momento di difficoltà nella loro carriera. Sicuramente sono loro il punto di riferimento per la prima posizione, però Sei Sachs alla fine fa bene a fare questo tour, perché può imparare tanto da due corridori così, e può migliorare il suo limite, anche se è molto giovane. Tanti non sono favorevoli a fare un tour a questa età, però se è stato gestito bene penso che possa farlo. Poi magari mi auguro che a fine luglio vada in vacanza e che lo rivedremo il prossimo anno, visto la sua giovane età, però la vedo difficile al momento che qualcuno possa contrastare in salita Tadej e Vingegaard.
10: 21 km al traguardo, c'è sempre Weisstrofe al comando, a 23 secondi Valentin Paré-Peintre, Asgreen e Wright, e a 38 il gruppo della maglia gialla e dei velocisti. Studio.
2: E allora, Alessandro, prima di salutarti, 6 successi di tappa i tuoi al Tour. Ricordiamo la maglia verde finale a Parigi, uno dei pochissimi italiani a essere riuscito a conquistare il simbolo del primato nella classifica a punti. Dei 6 successi di tappa alla Grand Boucle, quali ricordi, quale, se ne dovessi sceglierne uno solo, ricordi con più piacere e perché?
11: Ma sinceramente mi sono piaciute tanto le 4 volate che ho vinto nel Tour del 2003, è stata una più bella dell'altra. Forse quando vinsi la terza tappa, non mi ricordo dove, non avevo una buona posizione, non avevo nulla da perdere, perché ero a 250 metri, eravamo in fila indiana, ma ero settimo, ottavo, e avevo capito che se aspettavo i 200 non sarei riuscito a passarli tutti, quindi sono partito lunghissimo da dietro e ho fatto una grandissima volata e sono riuscito a prendere la testa e a mantenerla fino all'arrivo. Forse quello è stato il gesto atletico tra le tutte che ho vinto, forse più bello.
2: Forse a Nevers, quella tappa prima di arrivare a Lione, potrebbe darsi che fosse quella.
11: Sì. Quell'anno si vinsi poi a Lione, però quella lì, mi dici che è quella la città, sicuramente sarà quella.
2: Con partenza da Troyes, ci ha aiutato internet, ha vinto talmente tanto Alessandro Petacchi che ricordarle tutte, beato te, è abbastanza difficile. Grazie davvero ad Alessandro Petacchi.
11: Grazie a voi.
2: Adesso pubblicità.
8: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
9: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
8: Info su suzuki.it.
7: Suzuki. Sulle strade del Tour.
2: 17, ormai è 24 minuti, non ci siamo ovviamente dimenticati del tennis, ce lo state ricordando giustamente scrivendo al 335-699-2949. Eccolo qui in tempo reale l'aggiornamento relativo a Flavio Cobolli, gara di singolare dei quarti di finale sull'erba di Wimbledon, primo set a favore di Furry che lo ha conquistato per 6-4, Ferry in vantaggio 4-3 nel secondo parziale con Cobolli al servizio 40-30 a favore proprio dell'italiano. Intanto è stato interrotto per un medical timeout l'incontro tra Fritz e Zverev, con Zverev che ha vinto il primo parziale per 6-4. Davvero con piacere che saluto Andrea Vendrame, il nostro prossimo ospite. Buon pomeriggio Andrea.
12: Buon pomeriggio a tutti.
2: Allora, la domanda, la prima è d'obbligo: la brutta caduta al giro ha chiaramente condizionato gran parte della tua stagione. Come ti senti? E si sta parlando di un possibile recupero. Come siamo messi? Aggiornaci.
12: Ma allora, ho già iniziato appunto a pedalare su strada da 2 settimane. E normalmente rientro in corsa sarà il Giro di Polonia i primi di agosto.
2: Dai, si vede il traguardo ed è giusto insomma darsi un obiettivo. Adesso ovviamente è la Grand Boucle a predominare, ti lascio al racconto e alle domande del collega Cristiano Piccinelli.
10: Saluto ovviamente Vendrame, il nostro ospite. Diamo però prima un aggiornamento: a 18 km 800 metri dal traguardo, con sempre Vestrofe al comando e con 10 secondi su Valentin Paré-Petre della Sodal, la squadra di Merlier, e insieme ad Asgren della Education First e Wright della Pinarello, sono praticamente in prossimità del battistrada. Poco più lontano c'è il gruppo che sta risalendo la china con il forcing, mi sembra, della Sodal. Oggi diamo per scontata la volata, ma domani invece, guardando un po' a quello che sarà domani con il Tourmalet, ti aspetti un clamoroso stravolgimento della classifica generale, o insomma ci sarà magari solo la lotta tra i due grandi, tra Pogacar e Jonas Vingegaard per il successo di tappa, oppure un altro scenario addirittura?
12: Ma io penso che la nuova maglia gialla possa anche tenere la maglia, ecco, per qualche giorno. Mi ricordo la Vuelta, già è andato abbastanza forte questo ragazzo, quindi secondo me si può godere il primato per ancora in alcuni giorni. Sicuramente ci sarà la lotta sicuramente per la vittoria di tappa tra Pogacar e Vingegaard, vedremo un po'.
10: E allora dicevamo che il gruppo nel frattempo è tornato anche sui 3 controattaccanti. A proposito della sfida tra Pogacar e Vingegaard, in queste prime tappe, non lo so, da lontano, guardando, magari informandoti con i tuoi compagni della Giacalula, come ti sembrano i due? Chi ti sembra più centrato sull'obiettivo tra lo sloveno e il danese?
12: Ma diciamo che le salite lunghe devono ancora arrivare, però in palla ho visto bene Tadej. Vingegaard magari anche a Barcellona ha sofferto un po', però insomma il tour è lungo, manca ancora parecchio. Certo che Tadej sta soffrendo un po' tutti ancora.
10: Davanti il treno della Solaqui Step, poi anche la Picnic, formazione olandese, l'NSN di Binyan Girmay, che anche oggi potrebbe magari dire la sua, anche se sono un po' di mesi, un po' di tempo che il corridore dell'NSM è un po' fuori dai giochi quando si tratta di tappe adatte alle sue caratteristiche. Prima posizione anche per la Decathlon, che ha in Olav Koi sicuramente il velocista di riferimento, con dunque un gruppo che sta procedendo in maniera abbastanza veloce verso il ricongiungimento con Vistrofe, il leader al momento della corsa, quando mancano 16 km e 4 al traguardo. Dicevamo, siamo con Vendrame della Giacalula, la tua squadra quale obiettivo si è posta per questo Tour de France? Quali sono insomma, le scelte che sono state fatte? O'Connor può fare classifica, oppure insomma si cerca, magari come ieri con Matthews che è stato protagonista anche per un po' della volata, di andare a caccia di tappe?
12: Ma normalmente sono andati lì al Tour de France con una squadra competitiva per cercare successo di tappa. La classifica generale, diciamo che già dalla crono è stata un po' abbandonata questa idea, ecco, della GC, però vediamo giorno dopo giorno come si evolve. Matthews secondo me sta trovando la gamba dei giorni migliori, speriamo, ecco, che nel proseguo delle settimane portino a casa quel successo che ci manca.
10: Eh sì, perché insomma successo dà anche insomma forza e punti, no, per l'OCI, per la classifica OCI. Sappiamo quanto è importante anche raccogliere questo tipo di risultati per le squadre World Tour, anche la necessità a volte, permettimi, di raccogliere questi punti per mantenere anche la licenza World Tour. 15 km al traguardo intanto per Vistrofe, che però si rende conto che ormai il ricongiungimento è cosa fatta, allora guarda sul suo computerino quanto è andato, cosa ha fatto, va a segnare ovviamente i numeri di questa sua lunghissima fuga solitaria, ma di fatto si rialza, arriva l'Alpecin, arriva la Decathlon, arriva la Solarquick Step, l'NSN, insomma ci sono tutte le squadre dei velocisti. Studio,
2: aggiorniamo la situazione in tempo reale da Wimbledon con Ferri, che dopo aver conquistato il primo set per 6-4 conduce 5-4 nel secondo parziale. Il servizio però è di Cobolli. Intanto è ripreso dopo il medical timeout, dopo l'interruzione per intervento del fisioterapista, il match tra Fritz e Zverev. Zverev ha vinto il primo set 6-4, 2-2 nel secondo. Nuovamente Cristiano.
10: E allora adesso c'è ufficialmente il ricongiungimento, 14 km e 300 metri al traguardo, con Vistrofe che viene ripreso dal gruppo pilotato sempre dalla Sodal, poi Alpecin, poi Decathlon. Forse lo chiedo al nostro ospite, non si può scappare da uno dai velocisti di uno di queste tre squadre oggi? Io vedi, insomma, magari faccio un altro nome, abbiamo visto la Picnic, e allora insomma ci potrebbe essere anche Bittner interessato a farsi vedere oggi, che ne dici?
12: Ma secondo me oggi è la prima volata vera e propria, sarà un bel caos, ecco. Dico soltanto così perché le classiche volate del Tour de France sono sempre complicate, l'Alpecin sicuramente ha un velocista e un ultimo uomo di valore che possano fare la differenza, poi Pedersen abbiamo visto ieri come è andato, quindi sarà un bel caos nel finale, vedremo un po' chi la spunterà, ecco.
10: Ecco, ma appunto facevi riferimento a Mathieu van der Poel, che è l'ultimo uomo per Jasper Philipsen, che comunque può vantare già 10 successi al Tour de France contro i 3 di Tim Merlier. Ma quanto vale avere uno come Van der Poel in una volata? Quanto vantaggio può garantire a Philipsen secondo te?
12: Ma secondo me è parecchio, ecco, un ultimo uomo è veramente importante. Mi ricordo i tempi della Quickstep quando avevano un certo Morkov, il loro velocista non ne sbagliava una. Philipsen ha una fortuna enorme avere Van der Poel che si mette a disposizione sua, quindi sbagliare è abbastanza difficile.
10: E quindi diciamo abbiamo capito qual è anche il tuo favorito quest'oggi. Bravo comunque Baptiste Vistrofe, che si è fatto tantissimi chilometri in solitaria per gustarsi questa quinta frazione del Tour de France da La Nemesana Po di 158 km, ripreso praticamente a poco più di 10 dal traguardo. Ne mancano 12,6 adesso alla conclusione, con il ritmo che aumenta, 55 km di velocità media. Sulla destra la Education First insieme al Team Ineos, sulla sinistra vediamo le maglie blu della Alpecin e quelle della Sodal Quickstep, c'è ovviamente anche la 1X della maglia gialla Thorsten Trine e la maglia verde di Mats Pedersen, autore di ieri di una grande azione che l'ha portato al successo dopo 3 anni di astinenza al Tour de France. Molto sgranato il gruppo, non potrebbe essere altrimenti. Un po' indietro, un po' intruppato, come si dice in gergo, Timmerlier, ma manca ancora tantissimo alla conclusione, dunque può assolutamente risalire il velocista belga della Sodal Quick Step, con ovviamente la speranza per la formazione belga di andare a conquistare il successo. Praticamente una squadra, credo quella della Sodal, votata a Timmerlier, ma magari anche a qualche fuga, perché comunque ci sono Stuyven e Van Barle che potrebbero essere protagonisti in qualche fuga che ci sarà sicuramente nei prossimi giorni. Education First in prima posizione, anche la Groupama, la Cofidis, anche la Cofidis ha un velocista che vorrà essere protagonista quest'oggi, per tentare ovviamente di essere lì in prima fila a giocarsi tutte le proprie chance in quello che sarà il primo sprint del Tour de France. Ecco, Tour de France un po' anomalo, perché i Pirenei, anche oggi siamo nei Pirenei senza salite, ma i Pirenei sono arrivati subito, è arrivato subito il caldo. Tante polemiche sulla questione caldo, Andrea. C'è il tuo collega, insomma, Trentin, ha parlato anche di un po' rivedere quelli che sono i protocolli, perché il cambiamento climatico impone dei ragionamenti, non per il tour di quest'anno, perché l'organizzazione ovviamente pretende mesi di preparazione, però secondo te è giusto riflettere anche su questo aspetto, sul caldo e sulla temperatura che sono cambiate, quindi partire a mezzogiorno a luglio in Francia, in certe zone della Francia, è sicuramente tosto.
12: Ma sicuramente ci può prendere in mano, ecco, la situazione con chi di dovere dell'UCI, e magari trovare una sorta di collaborazione. Capisco anche le varie dirette televisive che devono avere il loro spazio nel pomeriggio, però sì, secondo me qualcosa si può trovare assolutamente. Penso che Trentin, con la lunga carriera che ha alle spalle, può anche farci da portavoce di tutti noi corridori, ecco. Vediamo un po' cosa riusciamo a combinare, però sì, non ci siamo mai lamentati più di tanto, abbiamo sempre corso, quindi sì, non vedo quale sia il problema eccessivo, ecco.
10: Sì, magari, ecco, cioè, rivedere soprattutto i protocolli, indipendentemente diciamo così, dal cambiamento climatico, per garantire una sicurezza assoluta al gruppo, che è la cosa più importante, perché insomma non ci sono soltanto le cadute per quanto riguarda i rischi, no, di andare in bici. Forcing anche della Cofidis per Fretin, e poi la 1X che ha sì la maglia gialla, ma anche un velocista, Van Rijsskjold, che vuole provare a giocarsi le sue carte. Tratto di strada ampio e largo, si va in a 60 all'ora, abbondante 65 all'ora, con ancora 9 km e 2 da percorrere, e con ovviamente la prima volata che si preannuncia per questo Tour de France. Ti chiedo, Andrea, una domanda sugli italiani. Sono 12 al via, quante chance ci diamo di portare a casa una vittoria di tappa, secondo te?
12: Ma le chance di vittoria penso che siano abbastanza basse, però insomma, per questi pochi italiani che abbiamo al tour, spero per loro, ecco, che portino a casa un successo. Sarebbe come nazione una nazione importante, ecco, essere lì negli ordini d'arrivo.
10: 8 km e mezzo al traguardo, gruppo compatto che va oltre 50 all'ora. Torniamo allo studio.
2: Eh sì, si parla di velocisti, di grandi velocisti, ma ricordiamo che Andrea Vendrame è uno di quei classici corridori discretamente veloci, sprint ristretti quanto si vuole, però ecco, volevo chiederti, nel corso della tua carriera, una volata perfetta c'è stata? Penso, non lo so, la Tirreno Adriatico, quella col Fiorito sopra Foligno, quella a Limoges, al Tour de Limousin. Qual è il giorno indimenticabile per te?
12: Ma diciamo che le vittorie che ho ottenuto le ho ottenute spesso in fuga o in solitaria. Magari appunto quella della Tirreno Adriatico è stata qualcosa di particolare, perché appunto era una volata ristretta dopo una salita. Mi sembra che eravamo arrivati a una cinquantina di corridori. Le volate dopo sono sempre un terno al lotto, devi sempre trovare la posizione perfetta, il momento giusto per uscire. Se hai tante incognite, è un terno al lotto.
2: Fra poco il tuo compleanno, Andrea, per cui spero possa darti tanta fiducia, tanto morale per un pronto ritorno che, come ci hai annunciato, sarà al Giro di Polonia. È stato con noi Andrea Vendrame. Buona estate davvero, Andrea. E ritorniamo sulle strade della Grand Boucle per un rapido aggiornamento proprio con Cristiano Piccinelli. Intanto a Wimbledon ha mantenuto il servizio. Ferry conduce 6-5 su Cobolli nel secondo parziale. A Ferry il primo set per 6-4. 6-5 per l'inglese. Cosa sta succedendo invece al Tour?
10: Con 6 km e 7 ancora da percorrere davanti la Cofidis, formazione retrocessa di rango passando alla categoria professional, poi la 1X di Tossentrana, maglia gialla, ma anche di Vareshkold, la Alpecin a forzare il ritmo, paga le conseguenze Arvid Klein, che era il velocista della Tudor, che dunque non sarà presente a quella che sarà una volata, la prima del Tour 2026. A te, Giovanni.
2: Maximilian Schandri è con noi. Maximilian,
13: buongiorno,
2: Schandri,
13: buon pomeriggio.
2: Insomma, parlavamo prima con Vendrame, c'era ospite Petacchi, ma anche Maximilian Schandri in volata, soprattutto quelle ristrette, insomma, era l'uomo da marcare. Al di là, ovviamente, di quello che è stato, ci concentriamo, Max, su quello che sarà tra pochi minuti, per cui ti lascio ovviamente ai chilometri finali di questa tappa del Tour con arrivo alla Porta dei Pirenei a Po. Il microfono ritorna a Cristiano Piccinelli e poi parleremo un po' anche di te. Vai, Cristiano.
10: Saluto ovviamente Maximilian. 5,5 km al traguardo. Attenzione, c'è stata una caduta che ha coinvolto il gruppo, credo nelle fasi, nella parte finale del gruppo. A terra un corridore della Caja Rural che sembra il più dolorante. C'era una curva a destra con uno spartitraffico e con delle balle di fieno a ovviamente proteggere il tutto, ma corridore della Caja Rural che ha avuto il peggio. Ricordiamo che c'è la neutralizzazione, non in quel punto perché si era ancora lontani dal traguardo e dunque lì non viene considerata la neutralizzazione. Cercheremo di capire di chi si tratta, del corridore della Caja Rural che è rimasto a terra, che sembrava il più dolorante. Caja Rural che ha in Gaviria il possibile velocista. Allora, sono caduti Van Lerberghe, Luvello, Oldani, lui quello della Caja Rural, Molinar, la maglia Pua, e poi Michael Matthews con corridori della Sodal Quickstep, anche loro bloccati. E allora questo è un problema per Tim Merlier, perché i compagni di squadra sono dietro, e allora davanti resta la Cofidis, un problema in più per Tim Merlier, che era il grande favorito. Lo resta, Maximilian? Ci senti?
13: Sì, eccoci. Scusate, no, avevo perso la connessione.
10: No, ti dicevo, visto che sono rimasti un po' attardati alcuni uomini della Sodal, Tim Merlier, per tutti è il grande favorito, resta tale anche senza compagni di squadra a 4 km dalla fine?
13: A 4 km alle volte si perdono i compagni, e oggigiorno gli sprinter sono sempre più abituati a fare le volate o da soli o con un solo compagno, perciò potrebbe anche essere ancora in lizza.
10: E allora il più sicuramente dolorante, Alex Morris, maglia Pua, che ha una vistosa abrasione lungo il fianco sinistro. Gran lavoro della 1X, questa formazione che non si accontenta della maglia gialla indossata quest'oggi da Tossentran, ma che vuole provare a fare la volata con Vareshkold, una squadra che sta crescendo molto, la 1X, Maximilian.
13: Sì, una squadra che sta in grande crescita, hanno un grande manager con Torushov, corridore che io ho avuto in BMC, è una persona seria, molto preparata, e è una squadra che sta crescendo come sta crescendo nel calcio, tra virgolette.
10: Eh sì, comunque la Norvegia è la grande sorpresa dei mondiali. Ti chiedo, prima di entrare ovviamente in quello che sarà lo sprint finale della tua Movistar, se Utebrox, insomma, sta rispettando quelle che erano le aspettative per quanto riguarda ovviamente la classifica generale.
13: No, Movistar io direi che siamo punta a capo. Chiana ha avuto un paio di giorni di febbre, una crono disastrosa a Barcellona, e una squadra che si sta riorganizzando. Ho parlato l'altro giorno con Rojas, il direttore sportivo, e andremo per tappe, più che altro quello è il programma della squadra. quando siamo arrivati invece a Barcellona era un improbabile top 10 con Kian, però per ora non siamo su quella linea lì.
10: 2 chilometri e 100, apprezzo ovviamente l'assoluta, diciamo, onestà intellettuale del nostro Sciandri, del nostro ospite, per commentare quanto è successo da quello che è teoricamente il capitano della formazione spagnola. Intanto davanti sempre la 1X, 1800 metri, con il gruppo molto allungato, sede stradale un po' stretta in questo frangente, ma comunque senza curve particolari, ce ne sarà una tra poco. Prima posizione anche per la Picnic, l'abbiamo detto, anche la formazione olandese ha il suo velocista di riferimento, si tratta di Pavel Bittner. Girmay nelle prime posizioni, anche lui a cercare di contendere il successo. Anche l'Astana prova a tornare su, Astana che ha il suo velocista in Canter, Max Canter, prova lui ad essere ovviamente trascinato dai compagni. Non si vedono le mani dell'Alpecin a 1200 metri, questo può voler dire che forse Philipsen è fuori dai giochi o ancora presto?
13: Ma potrebbe essere ancora presto, velocisti appaiono gli ultimi 700 metri, potrebbe essere ancora in gioco. Ora non ho lo schermo davanti e perciò non riesco a aiutarvi su dove si trova Philipsen in questo momento.
10: Con il gruppo molto allungato, Luco Dorpedone, 860 metri al traguardo, e con l'Astana che prova a rinvenire per trascinare Canter, attenzione anche alla Cofidis per Fretten. Il gruppo affronta adesso una curva a sinistra molto insidiosa da prendere con cautela, ultimi 600 metri, sempre l'Astana che lavora ovviamente per Max Canter nelle prime posizioni, attenzione alla Cofidis per Milan Fretten. Siamo agli ultimi metri di questa prima frazione dedicata ai velocisti, 500 metri sempre con un treno lunghissimo e con l'Alpecin da dietro che prova a tornare su, attenzione però anche la Decathlon con Olav Koy che prova a partire lui, il tentativo del velocista della Decathlon, attenzione anche a Girmay, ma Koy va a cogliere il successo in questa prima frazione dedicata alle ruote veloci, vinta dal velocista della Decathlon che era forse il terzo favorito, ma batte tutti. Olav Koy che ha cambiato squadra proprio per essere protagonista alle volate, batte Canter e Tim Merlier, grande sconfitto forse è Jasper Philipsen, ma Koy va a vincere la tappa del Tour de France numero 5, la prima in volata, e direi a questo punto di tornare allo studio.
2: E insomma, una bella volata. Maximilian, com'è il discorso organizzativo in Spagna? Perché spesso in Italia, no, si parla ovviamente Pro Tour, l'assenza delle nostre formazioni. Come, anzitutto ti chiedo che tipo di distacco

0: le squadre iberiche per i corridori appunto spagnoli un tempo, fino a una ventina di anni fa, li vedevano spesso e volentieri sul podio, senza poi risalire a qualche anno prima al grande Indurain col quale tu hai corso anche al Tour de France, Max.
1: Sì, no, in Spagna c'è una grande realtà che è la Movistar, cosa che non c'è in Italia, diciamo, come riferimento, come squadra. C'è la Movistar che viene da una gestione, diciamo, quasi familiare di Eusebio Unzue, che ai tempi era Reynolds negli anni 80, è diventata Banesto negli anni 90, poi il Baleares e fino a Movistar di oggigiorno. E ci sono altre realtà, che è la Canfarma, che è la Canrural, che sono squadre satelliti, che sono squadre importanti. Tra l'altro vediamo la Canrural con Gaviria, che era Movistar, che è stata invitata al Tour. Perciò c'è, diciamo, c'è un faro principale che è la Movistar, però ci sono delle squadre satellite che stanno crescendo e sono importanti. Ecco, questo è un po' il movimento spagnolo.
0: Sì, è giusto, anche perché, insomma, secondo me il ciclismo italiano paga dazio anche guardando appunto a ovest, verso la Spagna. Intanto aggiorno velocemente quello che sta succedendo sull'erba londinese di Wimbledon. Sono al tie break Flavio Cobolli e Ferry, il britannico che ha vinto il primo set e che conduce anche nel secondo 5-3, nel tie break del secondo 5-3, con servizio a disposizione. Credo che abbiamo già le prime posizioni di questa tappa, che si è conclusa poi nuovamente Cristiano Piccinelli, prima di ritornare proprio da Maximilian Schad.
2: Assolutamente, abbiamo quello che conta, soprattutto il primo posto di Olav Koy davanti a Canter e Merlier, quarto Arts, quinto Philipsen, sesto Girmay, settimo Pedersen, ottavo Fretten, poi Turgis e Vanishcold a chiudere la top ten. Questo ovviamente per quanto riguarda l'arrivo di oggi. Nulla cambia in classifica generale, con Torsten Tran che mantiene evidentemente il simbolo del primato, il norvegese della 1X Mobility, che da ieri è il nuovo leader della generale con una trentina di secondi scarsi sul primo inseguitore. Si tratta dell'americano Sean Quinn, e poi oltre tre minuti sul terzo, che è il ceco Vacek, e poi circa 8-7-53 su Vingegaard e Pogacar, che però hanno lo stesso crono, perché sono praticamente conteggiati con lo stesso tempo. Ma questa classifica cambierà secondo me, non in maniera clamorosa, ma cambierà perlomeno nei distacchi domani, con ancora Pirenei, ancora Tourmalet, Souvenir Jacques Godet per l'ascesa, per chi arriverà per primo sul Tourmalet, che rappresenta insieme al Col d'Aspen una delle vette mitiche della corsa gialla. Souvenir Jacques Godet, che è un premio in denaro che viene dato proprio a chi scollina per primo sul Tourmalet. Una tappa di montagna non tappone, però tappa complicata, che evidentemente riscriverà in parte anche la classifica. Torno da te, Giovanni.
0: Sì, io volevo coinvolgere Maximilian Schandri anche su quanto di buono ha combinato in sella a una bicicletta. Ti volevo chiedere, anzitutto, perché c'è una domanda anche di un ascoltatore. Ecco, hai conquistato una tappa, no? Al Tour de France. Anche in quel caso fu uno sprint ristretto, sprint a due.
1: Sì, fu
0: Saint-Étienne, dov'era?
1: Saint-Étienne, bravo, sì, la tappa di Saint-Étienne, giorno prima, credo, se ricordo bene, era a Duez.
0: Aveva vinto Pantani.
1: Sì, e poi siamo andati a Saint-Étienne, una fuga iniziale con una 8-10 corridori, poi ridotto a due corridori e con uno scalatore colombiano che ho battuto in volata.
0: Ettore, buona ora. Questa volta non è che buona lo so ora, a memoria, ho aperto, sì, quando tu mi hai detto le cose, vedi come siamo veloci. Ho aperto ovviamente il motore di ricerca e ho trovato quel giorno, si fa così, come un batter d'occhio in volata, insomma. Ecco, c'è una domanda invece che è arrivata qualche minuto fa da parte di Ettore di Milano: se ti è costato molto, nei tempi di corridore, il passaggio, cioè l'aver optato per la cittadinanza inglese. Qual è stato il motivo?
1: No,
0: la mancata convocazione da parte di,
1: bravo,
0: Alfredo Martini,
1: sì,
0: ti chiede.
1: Sì, è stata quella. Sì, un anno mi ricordo la

0: No, credo il 93 mondiale a Oslo che poi vinse Armstrong. Quell'anno lì venivo da 4-5 vittorie durante la stagione, però correvo già per la Motorola, squadra statunitense. All'epoca non era tanto ben visto un corridore, ancora ero italiano, correre per una squadra straniera. Credo che poi era anche Fondriest. Credo lo stesso anno, l'anno dopo, poi andò in Panasonic, però non ce n'era tanti, eravamo, cioè, i corridori italiani normalmente correvano in Italia. Io correvo una squadra straniera e non fui preso in considerazione da Alfredo Martini, che tra l'altro si scusò tantissimi anni dopo, quando misi un piede in nazionale come commissario tecnico dopo Bettini, si ricordò del fatto e quell'anno lì poi decisi, l'anno seguente decisi di optare per la tessera inglese e poi ho corso tutta la carriera con la nazionale inglese.
1: Naturalmente prevale la cronaca e questo vale anche, Maximilian, relativamente a quello che sta succedendo a Wimbledon. Purtroppo notizie non buone perché Cobolli ha perso anche il secondo set al tie-break con Furry, quindi che ha vinto 6-4 il primo e 7-6 appunto nel gioco decisivo contro Cobolli, chiamato adesso all'impresa. Insomma, quando si parla di Maximilian Schandri c'è sempre il discorso Italia-Gran Bretagna, come vedi, nel tennis è uguale e intanto Zverev ha vinto anche lui il secondo set 6-4-6-4 su Fritz. Ma ti lascio alle ultime domande, oltre che agli aggiornamenti doverosi relativi alla tappa che si è appena conclusa. Ritorniamo da Cristiano Piccinelli e poi ti salutiamo, Max.
2: Vittoria dunque per Olavkoi davanti a Kanter Emerlier. Vince la freschezza del 25enne olandese con la classifica generale che non cambia, rimane mutata. Thorsten Tran al comando con 28 secondi su Quinn, 3,50 su Vacek, 7,53 su Pogacar e Vingegaard. In top 10 ovviamente anche Remco Evenepoel che è settimo a 8,16, Del Toro 8,17, poi Ayuso 8,20 e Sixas a 8,41. Ecco, volevo chiedere dall'alto della tua esperienza, Maximilian, se dando per scontato che i primi due posti sono presi, chi mettiamo al terzo tra Evenepoel, Ayuso, Sixas, anche Del Toro? O se altre idee sui primi due, per carità, io.
0: No, i due io direi più o meno sono quelli. Poi in quale forma uno, il primo e il secondo, sì, lo possiamo tutti immaginare. Sixas è un corridore che mi entusiasma, è un giovane, è un francese, la Francia ha bisogno di un corridore sul podio come avremo bisogno noi italiani. E mi piacerebbe vedere, anche se è molto giovane, però guidato bene perché conosco i direttori sportivi. La squadra è una squadra in grandissima crescita, ha vinto oggi, perciò è una squadra che ha della tranquillità. E mi piacerebbe vedere un Sixas sul podio, sul gradino forse più basso, però sarebbe molto interessante.
2: E vedremo se effettivamente sarà così. Intanto ribadiamo ovviamente la vittoria di Olav Koy, la prima per lui alla Tour de France. Dunque il cambio di squadra mi sembra una scelta azzeccata per lo sprinter olandese. A te, Giovanni.
1: Sembra una sceneggiatura cinematografica la tua presenza oggi qua, Maximilian. C'è il tennis, abbiamo detto, a Wimbledon, però non posso salutarti senza chiederti di un altro italo-britannico, è italiano, per carità, Lorenzo Mark Fynn, ma il papà è inglese, lui è nato ovviamente.
0: Sì.
1: Ecco, mi dici sinceramente cosa ne pensi? Non ti chiedo cosa potrà dire, tanto non lo sa nessuno. Può dirlo prima, però cosa ne pensi davvero? Ha appena vinto la classifica finale,
0: Sì,
1: due tappe al CBO Tour, mi dici un po' che ne pensi di questo ragazzo?
0: ma io l'ho visto agli italiani, ne abbiamo fatto ora di recente, e ragazzo che ovviamente è una squadra che dedita ai giovani, sta crescendo bene, un ragazzo che ha vinto due mondiali, dopo il primo mondiale ha detto no, rimango con gli under, e di questo che abbiamo bisogno. Noi abbiamo bisogno che i corridori ci sono in Italia, abbiamo bisogno di un sistema che li fa crescere, che non c'è proprio la vittoria, anche se ha vinto il giro Next Generation, ha vinto il CBO Tour l'altro giorno, però io non credo che sia stata improntata sulla vittoria la sua crescita. E e è un ragazzo che sicuramente lo vedremo il prossimo anno a livello Pro Tour, non dico subito o forse subito, ma lo vedremo protagonista sicuramente.
1: Grazie a Maximilian Chandri. Allora ritorniamo per un minuto, c'è tempo quindi per aggiornare nuovamente, riepilogare per meglio dire, ordine d'arrivo di tappa e nuova classifica generale. Cristiano.
2: Vince Olav Koi davanti a Max Kanter e a Tim Merlier. Il grande deluso è sicuramente Jasper Philipsen, soltanto quinto il belga dell'Alpecin, eppure la sua squadra aveva lavorato a lungo per essere protagonista quest'oggi, ma così non è stato. E allora Decathlon protagonista con Koi e con Sexas, che comunque in top 10 è il decimo, ma davanti a tutti c'è la 1X, c'è Thorsten Tran che è il leader della classifica generale, la maglia gialla davanti a Quinn e a Vacek. Quarto e quinto Pogacar e Vingegaard, che domani presumibilmente saranno i protagonisti della sesta tappa da Pau a Gavarnie, 186 chilometri con 5 salite, compreso ovviamente il traguardo, ma soprattutto con il Col d'Aspin e con il Tourmalet. A te Giovanni.
1: Grazie davvero Cristiano. Stasera tra l'altro non ci saranno partite al mondiale, ma qualche minuto dopo le 21 tutto il mondiale minuto per minuto vi farà compagnia in un'ora, approfondimenti, ospiti, pronostici sul torneo e quant'altro. Alle 17:58 e 30 secondi Giovanni Scaramuzzino vi ringrazia per il cortese ascolto, un grazie che estendiamo in regia a Ombretta Conti, mentre alla console la parte tecnica è stata curata da Carlo Boninsegna. Grazie a tutti, sulle strade del Tour torna domani.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
5: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il ciclismo.
4: Info su suzuki.it.
6: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
7: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
6: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
8: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
9: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.

0: Ore 18.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Sonia Oranges. Il vertice NATO di Ankara, nel documento finale l'impegno a sostenere l'Ucraina con 140 miliardi di dollari in 2 anni. 50 miliardi saranno destinati ad appalti per l'industria della difesa. A concludere il summit, la conferenza stampa di Trump con Zelensky.
4: Trump e Zelensky, uno accanto all'altro in conferenza stampa, ma è il presidente americano a tenere banco. La difesa aerea dell'Ucraina è la priorità. Ipotizza la concessione di una licenza a Kiev per costruire i missili Patriot. A una domanda dei giornalisti ha detto che parla spesso con Putin, che lui vuole la fine della guerra. Poi Trump passa la parola a Zelensky, che risponde con qualche imbarazzo. Le condizioni della pace sono cambiate, non so quali siano ora quelle di Putin. Da Trump, nuovo affondo contro l'Iran. Probabile che colpiremo duramente anche stanotte. Potremmo ripristinare il blocco navale su Hormuz e l'Iran non avrà mai il nucleare. La durezza di Trump in mattinata rivolta anche agli alleati. Gli europei non mi hanno sostenuto nella guerra contro l'Iran. L'Italia ha fatto molto male a non fornire le basi militari. Poi l'affondo sulla Spagna, pessimo alleato. Ma alla fine del vertice il segretario generale Rutte conclude che la NATO resta unita e Trump rivela: durante il vertice ho sentito tanto amore. Alba Arcuri, GR1.
3: Prima di partire da Ankara, Giorgia Meloni ha ribadito l'impegno dell'alleanza per rafforzare la sicurezza comune, confermando il sostegno all'Ucraina e auspicando il proseguimento dei negoziati con l'Iran. Sul rapporto con Donald Trump assicurano un cambio strategia a guardo all'interesse nazionale e all'unità dell'Occidente.
5: Con Donald Trump c'erano delle affinità, ci sono delle affinità su alcuni temi della politica, l'immigrazione, la cultura woke. Ritenevo che potesse essere più semplice, le cose stanno andando come abbiamo visto, ma non cambio idea su quale sia l'interesse italiano, perché le scelte che io faccio non sono scelte dettate da piccolo cabotaggio. Cioè io ho una strategia in testa e quella strategia è figlia di che cosa secondo me è nell'interesse nazionale italiano.
3: La cronaca, arresti domiciliari per il giornalista Mario Adinolfi, leader del Popolo della Famiglia. L'accusa è di truffa ed evasione fiscale. Al centro dell'inchiesta la cosiddetta scommessa collettiva. Venivano promessi facili guadagni a chi investiva somme di denaro che poi non venivano restituite. I danni causati alle persone truffate arrivano a quasi 5 milioni di euro. Gli inquirenti contestano ad Adinolfi anche un'evasione fiscale di circa 400 mila euro. È in corso in procura a Roma l'interrogatorio di Walter Lavitola, l'imprenditore accusato di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. In diretta da Piazzale Clodio sentiamo Simona Decina.
6: Walter Lavitola è entrato qui in procura alle 15.45 col suo avvocato e non sono ancora usciti, dovrebbe finire comunque a momenti l'interrogatorio. Lui oggi qui è sentito appunto come presunto mandante dell'attentato avvenuto a ottobre a Pomezia davanti alla casa di Sigfrido Ranucci. Sentiamo le parole del suo avvocato Sergio Cola all'ingresso del tribunale.
7: Walter Lavitola è sconvolto per le accuse che gli sono state mosse e ciò in ragione dello stretto fraterno rapporto di amicizia che ha con Ranucci, come ha confermato Ranucci in questi giorni. Ci vediamo dopo.
6: L'inchiesta aveva portato all'arresto la scorsa settimana di 4 persone, 3 uomini e una donna, ritenuti di fatto gli esecutori materiali dell'attentato, accusati di detenzione e uso di esplosivo, minaccia e danneggiamento e di aver agito con modalità di tipo mafioso, reati a cui si aggiunge anche quello di strage, contestati in concorso anche alla Vitola. E dalla Procura di Roma, Simona Decina, GR1, a voi la linea.
3: Esplosione in una fabbrica di fuochi pirotecnici in provincia di Rieti. 2 persone hanno perso la vita.
2: È il primo pomeriggio quando i corpi delle due vittime dilaniati dall'esplosione avvenuta intorno alle 9:30 vengono recuperati.
8: Siamo parenti, siamo cugini del marito, tragedia.
2: A perdere la vita è un giovane di 30 anni appena compiuti, Simone Colle, del posto. Pare assunto regolarmente dalla ditta pirotecnica Mattei, formalmente VDS Fireworks, e la madre di 60 anni, Teresa Tozzi. Da chiarire la presenza della donna sul posto, forse una dipendente non regolare. Qualcuno sostiene fosse arrivata lì per portare la colazione al figlio. E tragedia nella tragedia. Sono parenti diretti dei Colle, padre e due figli, morti 3 anni fa sempre a causa di un...
1: RAI Radio 1 Sport.

0: Ore 19.
1: GR1.
2: Sostegno all'Ucraina, Mosca minaccia a lungo termine maggiori responsabilità dall'Europa. Si chiude il vertice NATO, Trump apre ai Patriot per Kiev, attacca gli alleati, poi afferma restiamo, ho sentito il vostro amore. Giorgia Meloni, rispettiamo gli impegni in modo sostenibile, stabilendo priorità. Se investiamo sulla difesa, quei soldi devono restare da noi a Roma. Sui rapporti con Washington, non mi pento di nulla, punto all'unità dell'Occidente. Tregua finita, stanotte potremmo colpire ancora, minaccia del presidente americano all'Iran. Medio Oriente ed economia, mercati finanziari in rosso, in rialzo il petrolio, il Fondo Monetario Internazionale a ribasso la crescita globale. Fratelli d'Italia lancia la proposta di legge sui rimpatri per immigrati condannati. Le opposizioni non sono cittadini di serie B, stasera è leader del campo largo a Napoli. Attentato a Ranucci, in procura a Roma, l'imprenditore Lavitola ritenuto il mandante, accusato per strage, e PM dice non sono stato io e non ho idea del movente. SOS e Cicogne hanno smesso di spostarsi e si nutrono di cibo spazzatura preso dalle discariche, allarme degli scienziati, conseguenze per le loro strutture genetiche. 90 come gli anni di Lino Banfi, su Rai 1, un documentario dedicato all'attore. 60 come quelli di Star Trek, festeggiamenti a Riccione per l'iconica saga. Fermati ai quarti, Cobolli e Paolini, addio a Wimbledon. Il romano sconfitto in 3 set dal britannico Ferri, l'ucraina Kostyuka supera Jasmine. Buonasera da Sonia Oranges. Si è concluso il vertice NATO ad Ankara, in cui il presidente americano Trump ha ribadito le critiche agli alleati sul mancato sostegno alla guerra contro l'Iran. Poco fa in conferenza stampa ha detto di non essere più sicuro di voler chiudere un accordo con Teheran, e sull'Italia è stata brava, forse ha avuto solo una defaianza. Nel documento finale del summit, l'impegno a supportare l'Ucraina con 140 miliardi di dollari da qui al 2027, 50 miliardi da destinare ad appalti per la difesa. Ribadito anche l'articolo 5 del trattato, l'attacco contro uno degli alleati è un attacco contro tutti. L'inviata.
3: Successful NATO summit here in Ankara.
4: Il vertice della NATO è stato un enorme successo, con un grande senso di unità, dice il segretario generale Mark Rutte. Gli alleati hanno accolto con entusiasmo la leadership del presidente Trump, che sta trasformando questa alleanza e la sta rendendo più forte. E dopo il Consiglio Atlantico, Trump ha detto di essere stato molto colpito dalle dichiarazioni dei leader e di aver percepito un sentimento di affetto tra i presenti. Ma Trump in mattinata aveva attaccato di nuovo la NATO per il mancato sostegno nella guerra all'Iran. Ad Ankara gli alleati hanno preso l'impegno di investire di più, come ha chiesto Trump. Promettono oltre 50 miliardi di dollari in nuovi appalti e spese in difesa. Il presidente americano ha tenuto un punto stampa con Zelensky. L'Ucraina produce ottimi droni, potremmo comprarli, ha detto Trump. E poi ha rassicurato Kiev, avrà la licenza per costruire missili Patriot. Sull'Iran, parole di fuoco dopo gli ultimi incidenti di Hormuz. Sono pazzi, probabilmente li colpiremo di nuovo stasera, avverte Trump, ma i negoziati andranno avanti sebbene siano una perdita di tempo. Da Ankara, Marilu Lucrezio, GR1.
2: E prima di rientrare in Italia dalla Turchia, Giorgia Meloni ha affrontato tutti i dossier aperti sul fronte internazionale. Il punto con la nostra inviata ad Ankara.
5: L'Italia rispetterà gli impegni presi con la NATO, non è solo quanto investiamo ma in cosa investiamo, avverte Giorgia Meloni.
6: Perché vogliamo chiaramente rispettare gli impegni in modo sostenibile, cioè stabilendo noi i tempi, i modi. Se investiamo nella nostra difesa, quei soldi devono restare in Italia.
5: Ridicolo dire che chiudiamo gli ospedali per comprare armi, si smarca la Presidente del Consiglio, soddisfatta per il vertice in cui, sottolinea, l'Italia ha portato un'idea concreta di sicurezza. E allora in Ucraina continueremo a fornire aiuti, assicura Giorgia Giorgia Meloni con un focus sulle infrastrutture energetiche. L'auspicio che l'alleanza sia altrettanto presente sul fianco sud. Linea ferma sullo stop all'utilizzo delle basi militari americane in Italia per missioni operative in Iran. Il rapporto con Donald Trump, anche se le relazioni personali oscillano, afferma la Premier, credo nell'unità dell'Occidente.
6: Non mi pento di nulla di quello che ho fatto. Non è una strategia che ho messo in campo con l'arrivo di Donald Trump. C'erano delle affinità, per cui chiaramente ritenevo che potesse essere più semplice. Le cose stanno andando come abbiamo visto, ma non cambio idea.
5: Bene il proseguimento dei negoziati fra Israele e Libano per Giorgia Meloni, che definisce pessime invece le notizie che arrivano dall'Iran. Ankara con Jacopo Teodoro, Federica Ionta, GR1.
2: Dunque, sentivamo quanto dichiarato da Trump sull'Iran. Sul versante opposto, Teheran non si piega, annuncia che 8 militari sono stati uccisi nei bombardamenti statunitensi contro il sud del paese e promette di continuare a difendere il territorio. La corrispondente da Istanbul.
7: L'Iran metterà nel mirino almeno il doppio degli obiettivi colpiti e chiuderà completamente lo stretto di Hormuz in caso di nuovi attacchi statunitensi. Lo dicono i media iraniani. Intanto le forze armate di Teheran sono tornate a mostrare i muscoli. La Repubblica Islamica ha reagito immediatamente agli attacchi statunitensi della scorsa notte nel Golfo Persico. I Pasdaran colpiscono con missili e droni le basi militari americane in Kuwait e in Bahrain e minacciano di scatenare un inferno se gli Stati Uniti invaderanno la costa sud dell'Iran. Gli scontri a fuoco a Hormuz aumentano la possibilità che possa fallire la tregua provvisoria, mettendo nuovamente l'intera area a rischio escalation. Il presidente Pezeshkian accusa l'America di imbrogliare in politica estera, così come ai mondiali di calcio, aggirando le regole e intimidendo gli avversari. Teheran ribadisce che nello stretto di Hormuz solo la rotta controllata dai Pasdaran è quella sicura. Su X il presidente del Parlamento Ghalibaf denuncia gravi minacce e violazioni del memorandum d'intesa sia nel Golfo Persico che in Libano e dice che l'era del bullismo è finita e che l'Iran non si piegherà mai. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR1.
2: Ucraina centrale, come avete sentito nel vertice NATO. Intanto sul campo si registrano nuovi raid russi. Secondo quanto riferito dal sindaco di Kiev, almeno una persona è morta e 8 sono rimaste ferite. Mosca ha introdotto il divieto dell'esportazione di diesel a causa dell'escalation degli attacchi ucraini contro impianti energetici e raffinerie. E le crisi internazionali e in primo luogo la rottura della tregua pesano sui mercati finanziari, oggi tutti in rosso. Wall Street sta cedendo oltre un punto percentuale, mentre in Europa la peggiore è stata Francoforte, meno 2,2%, Milano meno 1,3%. Il petrolio risale a $80 al barile e cresce anche il gas. Per il Fondo Monetario Internazionale la crisi di Hormuz potrebbe pesare ancora a lungo.
8: Il Fondo Monetario Internazionale rivede al ribasso le stime di crescita globale di uno 0,1% rispetto ad aprile.
9: Global growth of 3% in 2026 and 3.4%.
8: La crescita mondiale sarà del 3% quest'anno e del 3,4% nel 2027, spiega Petia Brooks, vice direttrice del Dipartimento Ricerca. A pesare sono i rischi legati alla guerra e all'intelligenza artificiale.
9: They remain tilted to the downside and there's a lot of uncertainty.
8: Che rischiano di ridurre ancora le prospettive e creano incertezza. Il Fondo Monetario Internazionale conferma la frenata sotto l'1% per l'eurozona nel 2026 e per l'Italia restano invariate le stime di un più 0,5% quest'anno e il prossimo. Sotto lo zero il PIL di Francia e Germania, mentre per la Spagna viene confermato il più 2,1% quest'anno. Per l'FMI l'effetto negativo della chiusura dello stretto di Hormuz e la conseguente impennata dei prezzi del petrolio sono state mitigate dall'aumento del ricorso alle energie rinnovabili nel vecchio continente. Amalia Carosi, GR1.
2: La politica e il centrodestra lavora ancora alla legge elettorale in Parlamento e Fratelli d'Italia spinge per una stretta sui migranti che compiono reati.
10: La maggioranza con Fratelli d'Italia rivendica la proposta di legge sui rimpatri per gli immigrati condannati nel nostro paese che, spiega il partito della Premier, risolve un problema di giustizia civile e rappresenta una risposta concreta al sovraffollamento delle carceri. La Lega applaude al via libera della Camera alla procedura d'urgenza per la norma che introduce maggiori verifiche e stringe le maglie sulla cittadinanza per i migranti che commettono reati gravi. Bene così, gli altri parlano, la Lega fa, commenta Matteo Salvini sui social e Riccardo Molinari.
11: Prevede il blocco alla richiesta di cittadinanza violenza per i minorenni che commettono gravi reati, come purtroppo avviene quotidianamente nel nostro paese.
10: Centrodestra riunito intanto oggi pomeriggio per discutere della legge elettorale che approderà in aula il 14 luglio. Fratelli d'Italia guarda un emendamento per introdurre le preferenze, a cui è favorevole noi moderati. Ipotese cui sono contrari invece Azzurri e Carroccio. Filippa Misano, GR1.
2: E da Napoli all'evento del Campo Largo, le opposizioni guardano alla composizione dell'alternativa di governo. Ci dice tutto in diretta il nostro inviato Lucio Bondi.
12: Al lavoro per cambiare l'Italia, questo è il nome dell'evento con cui i progressisti lanciano il cantiere del loro programma in vista delle politiche. Tra poco qui sul palco di Piazza del Gesù a Napoli, quattro leader di PD, 5 Stelle e Verdi Sinistra. Elly Schlein ha delineato i punti da cui partire. Ce ne occuperemo noi, ha detto, visto che il governo pensa solo alla legge elettorale per mantenere il potere.
13: Oggi a Napoli con Conte, Fratoianni e Bonelli per parlare di salario minimo e di come contrastare la precarietà e il caro bollette, di come rilanciare la sanità pubblica e il Sud.
12: Il governo Meloni ha fallito su tutto, tocca a noi ridare una speranza all'Italia migliore, ha detto poco fa arrivando Giuseppe Conte. Qui a Napoli non c'è Italia Viva, ma il partito di Matteo Renzi è comunque mobilitato in molte città per le preferenze e per denunciare, spiegano i renziani, prezzi e tassi in aumento e stipendi in calo. Con Alessio Caranzetti da Napoli è tutto, di nuovo a voi.
2: Rai Radio 1 alle 19:11 minuti. La cronaca. In procura a Roma l'interrogatorio di Walter Lavitola, l'imprenditore accusato di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Ci aggiorna in studio Simona Decina.
14: Non sono stato io e non ho idea del movente. È questo che avrebbe detto oggi Walter Lavitola durante il suo interrogatorio ai PM. Oggi lui è stato sentito in procura a Roma in merito all'attentato di Namitardo che è avvenuto a ottobre a Pomezia davanti all'abitazione del giornalista Sigfrido Ranucci. L'ex editore è indagato come presunto mandante di questa esplosione. Sentiamo quello che ha detto il suo avvocato Sergio Cola appena arrivati all'ingresso del tribunale prima dell'interrogatorio.
15: Walter Lavito è sconvolto per le accuse che gli sono state mosse e ciò in ragione dello stretto fraterno rapporto di amicizia che ha con Ranucci, come ha confermato Ranucci in questi giorni. Ci vediamo dopo.
14: Questa inchiesta, lo ricordiamo, aveva portato all'arresto di quattro persone la scorsa settimana, esattamente tre uomini e una donna, ritenuti tutti gli esecutori materiali dell'attentato, accusati di detenzione e uso di esplosivo, minacce e danneggiamento e soprattutto di aver agito con modalità di tipo mafioso, reati a cui si aggiunge quello di strage, contestati in concorso anche con Marco Lavitola. Ripasso a voi la linea.
2: E a Latina è attesa la sentenza del processo per la morte di Satnam Singh, il bracciante agricolo indiano lasciato morire dopo un incidente nei campi. Ci colleghiamo in diretta con la nostra inviata Elena Baiocco.
16: È questione davvero di minuti e si conoscerà la decisione del tribunale di Latina su Antonello Lovato, l'imprenditore agricolo imputato per la morte del bracciante indiano Satnam Singh che lavorava per lui. E i genitori e la moglie della vittima sono in aula con le magliette bianche, giustizia per Satnam. Lo ricordiamo, il bracciante morì dopo un grave incidente con un avvolgiplastica che gli tranciò il braccio nelle campagne del Pontino. Il suo datore di lavoro lo abbandonò davanti casa con l'arto amputato in una cassetta di frutta per l'accusa, pur consapevole della gravità della ferita, non allertò i soccorsi. La difesa puntava a derubricare il reato da omicidio volontario con dolo eventuale a colposo. Sono responsabile ma non volevo ucciderlo, ha detto oggi Lovato in aula. Satnam è diventato suo malgrado simbolo per tanti invisibili che hanno trovato il coraggio di denunciare caporalato e sfruttamento davanti al tribunale. Tra striscioni, bandiere, murales, un presidio organizzato dalla CGIL che si è costituita parte civile. Allora sentiamo il segretario generale Maurizio Landini. Poi, se non ci sono novità da Latina, vi restituisco la linea.
17: Ci stiamo battendo per mettere in discussione un sistema. Noi che i diritti li abbiamo, dobbiamo ribellarci a chi queste leggi non le applica. Vogliamo dare voce a tutti quelli che non ce l'hanno. Solo la lotta collettiva è in grado di poter cambiare questa situazione.
2: Arresti domiciliari per Mario Adinolfi, il giornalista e fondatore del movimento Popolo della Famiglia, è accusato di truffa ed evasione fiscale.
18: A far scattare le manette la Guardia di Finanza, al centro dell'inchiesta la cosiddetta scommessa collettiva, un club esclusivo fondato alcuni anni fa da Mario Adinolfi, attraverso il quale, secondo i magistrati romani, il politico, blogger, giocatore di poker, omofobo, volto di un cattolicesimo estremamente battagliero, avrebbe intascato una cifra vicina a 5 milioni di euro.
19: Ragazze, non sposate un musulmano.
18: Eccolo in uno dei suoi video social. Il meccanismo della truffa era semplice, veniva raccolto denaro da privati ai quali venivano promessi importanti tanti rendimenti legati a scommesse sportive, ma che in molti casi si sono rivelati inesistenti, e così chi ha investito spesso ha perso tutto, mentre secondo le indagini con quel denaro Adinolfi comprava orologi, quadri, imbarcazioni, beni di lusso. A far avviare l'inchiesta proprio alcuni partecipanti con le loro denunce.
20: La denuncia c'è o no?
18: Così Adinolfi aggredisce l'inviato delle Iene che indaga sul caso qualche mese fa, e proprio anche in seguito a questo episodio la giudice nell'ordinanza di arresto per Adinolfi accusato di truffa ed evasione fiscale sottolinea la pericolosità del soggetto. Bruno Sokolovic, GR1.
2: È durata oltre 6 ore l'ispezione dei tecnici del Ministero della Salute all'ospedale israelitico di Roma, dove sono state rubate 80 fiale di fentanyl. Al termine delle verifiche sarà predisposta una relazione che verrà consegnata al ministro Schillaci e servirà per valutare eventuali interventi per rafforzare la sicurezza nella gestione di questi farmaci. Question time alla Camera per il ministro dei trasporti Matteo Salvini, che tenendo a sottolineare che la puntualità ferroviaria ha raggiunto il 77,7% sull'alta velocità, l'86% sugli intercity e il 90,6% per i regionali, ha definito i cantieri in essere il più grande intervento mai realizzato nella storia della Repubblica. Infine, sull'avvicendamento ai vertici del gruppo Ferrovie dello Stato, Salvini ha sottolineato che si tratta di una decisione assunta dall'amministratore delegato Stefano Donnarumma d'intesa con il Ministero e che non dipende dai ritardi o dai disservizi. A Napoli un uomo ha tentato di rubare la mitra di San Gennaro, scoperto dal custode, è stato arrestato, dovrà rispondere di tentato furto aggravato.
21: Dammi l'autorizzazione, io ti faccio diventare il santo più importante del mondo. Primo in classifica, San Gennaro. Che dici?
22: A differenza del Dudù, interpretato da Nino Manfredi in Operazione San Gennaro, l'autore del furto sacrilego all'interno del Duomo di Napoli non ha sentito nemmeno l'esigenza di chiedere una sorta di permesso al santo, ammesso che Faccia Gialla potesse approvare il gesto. Un 43enne straniero, incensurato e regolare sul territorio italiano, è entrato nella cattedrale, ha raggiunto l'altare dove è esposto un busto del patrono di Napoli, ha agguantato la mitra a ornamento di San Gennaro ed è fuggito.
21: La strada che ci interessa è in questa zona segnata col rosso, vicino al Duomo. Ma hai tenuto presente che qua ci sta un commissariato?
22: Anziché dagli agenti del commissariato, il ladro è stato bloccato dai militari dell'esercito. Poco dopo sono arrivati i carabinieri per arrestarlo. Il custode del Duomo si era accorto del furto e aveva dato l'allarme. Il 43enne è stato rintracciato grazie alle telecamere di videosorveglianza. Dovrà rispondere di furto aggravato. Ai carabinieri non ha spiegato le motivazioni del colpo. Napoli, Andrea Caruso, GR1.
2: Terzo data di caldo in Italia, oggi 10 bollini arancioni e picchi di calore nel nord-ovest e in parte dell'Emilia. Cicogne da salvare, l'allarme è lanciato da uno studio dell'Università di Medicina Veterinaria di Vienna.
23: In Europa è SOS Cicogne, non solo in senso figurato per via della denatalità che attraversa il vecchio continente, ma più propriamente per la salute e il futuro di questi uccelli migratori capaci di percorrere enormi distanze. Sempre più esemplari di cicogne bianche hanno infatti cambiato le loro abitudini. Durante gli inverni rinunciano a spostarsi in Africa e si fermano in Europa per nutrirsi di avanzi di cibo spazzatura che reperiscono facilmente nelle discariche. Le conseguenze sono tutt'altro che positive. Il cambio di alimentazione, secondo gli scienziati dell'Università di Vienna, potrebbe causare danni e alterare la loro struttura genetica. L'ornitologo Rosario Balestrieri.
24: Le cicogne si nutrono soprattutto nel periodo della nidificazione ed alimentano i propri pulcini con la spazzatura, cibo avariato, ma anche con qualcosa che non è proprio cibo, come plastica, sostanze tossiche.
23: Come intervenire per salvare le cicogne?
24: Le discariche a cielo aperto non dovrebbero più esistere. Gestire male i rifiuti è un problema sia per la fauna, ma anche e soprattutto per noi.
23: Daniele Morgera, GR1.
2: Lino Banfi si avvia a festeggiare 90 anni per l'occasione. Questa sera su Rai 1 dalle 21.30 il documentario Lino d'Italia, storia di un italiano, diretto da Marco Spagnoli e scritto insieme al popolare attore.
0: Madonna Benedetta della ripalta di Cerignola, fai segnare il gol ai Viola.
1: Auguri a Lino Banfi, un pezzo di storia del costume italiano. Ancora tanta voglia di fare, di scrivere e di recitare. Qualche mese fa il libro 90 anni non mi fai paura, ma un po' ce l'ha, ha confessato. L'annuncio di un podcast da realizzare con il figlio Walter dal titolo Parlando con le stelle, la speranza, che potrebbe tramutarsi in realtà, di altre 5 puntate della serie Un medico in famiglia, che sia l'addio della famiglia Martini e di Nonno Libero. In onda stasera su Rai 1 il documentario è girato al Teatro Petruzzelli di Bari, ma anche ad Andria e Canossa di Puglia. Lino Banfi.
3: Io ho fatto un docufilm sulla mia vita che ho girato io, perché dissi alla Rai, a Rai Fiction, a Rai Cinema: ma scusate, voi un giorno dovete fare un docufilm sulla vita di Banfi, fatto con un altro attore che non sappiamo chi è. Io sono in vita, sto benissimo, ve lo faccio io, no? L'ho fatto, è venuto bene, e allora me lo mandano in onda su Rai 1 in prima serata.
1: Allora tanti auguri, Lino.
3: Grazie, grazie di cuore.
1: Maurelia Carafa, GR1.
2: Altro compleanno importante all'Italian Global Series: stasera a Riccione si festeggiano i 60 anni di Star Trek, una delle saghe più amate della storia della televisione e della cultura pop contemporanea. Per l'occasione, in anteprima, la proiezione del primo episodio dell'attesissima quarta stagione della nuova serie Strange New Worlds. Star Trek nacque come un western spaziale ambientato nel futuro. Grazie alle numerose repliche televisive divenne un fenomeno culturale destinato a durare nel tempo, dando vita a un film, serie animate e numerosi spin-off. Ci fermiamo qui, direttore Nicola Rao, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Francesca Giannini, in regia Fabio Cardinali e Daniele Di Noia. Ora la pagina sportiva da Sonio Ranges. Buon proseguimento d'ascolto.
4: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
6: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
25: Zanzara!
4: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
26: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
27: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il ciclismo.
26: Info su suzuki.it.
28: Suzuki.
29: Il film documentario che racconta la vita quotidiana nell'ex Gaza Hospital, simbolo della comunità palestinese in Libano. A Manfell, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
30: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide. Un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
31: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
26: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
27: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il ciclismo.
26: Info su suzuki.it.
25: Suzuki.
30: GR1 Sport.
32: Buonasera da Francesco Repice. Non possiamo che aprire la nostra pagina sportiva con il tennis, perché a Wimbledon si sono giocati dei quarti di finale importanti per i nostri colori, non è andata bene. Ci colleghiamo in diretta con il nostro inviato a Londra, con Emilio Mancuso.
5: Buonasera, proprio così, davanti agli occhi della regina Camilla sono arrivate due sconfitte che bruciano per gli italiani sul centrale. La controfigura di Flavio Cobolli cede nettamente alla distanza al numero 114 del mondo, la wild card britannica Arthur Ferry, che ha giocato benissimo 6-4, 7-6, 6-0, 2 ore e 14 minuti. Il britannico, virtualmente numero 36, affronterà in semifinale Sasha Zverev, il tedesco che ha liquidato facilmente l'americano Taylor Fritz in 3-7. Giornata no per Cobolli, stesso discorso per Jasmine Paolini nella fornace del centrale. Nulla da fare per la Toscana, anche lei dominata dall'Ucraina Kostyuk, 6-3, 6-2, 1 ora e 29 minuti. Il punteggio parla da solo. Jasmine comunque soddisfatta dei quarti di finale, vede il bicchiere mezzo pieno. Da Wimbledon, linea allo studio.
32: Grazie Emilio Mancuso, chiusa la pagina del tennis, è il momento di tornare alla calcio, ai mondiali di calcio. Oggi la giornata di riposo dopo gli ottavi di finale, ma da domani si riparte con i quarti.
7: Nel mondiale allargato, più esotico e colorato di sempre, a dettare legge, con 6 squadre su 8 ai quarti, alla fine è sempre la vecchia cara Europa, anche se sarebbe corretto parlare di nuova Europa. Vedi l'exploit della Norvegia, che elimina il Brasile, non è più una meteora composta da Holland più altri 10, e quello della Svizzera multietnica, sempre più solida. Al netto di Italia e Germania, che vivono una crisi più o meno profonda, le già iridate sono lì. Sulla Francia delle stelle, pochi dubbi, al pari di una Spagna capace di vincere il derby con l'altra big del vecchio continente, il Portogallo, in crescendo l'Inghilterra della coppia d'oro Bellingham-Kane, come anche la cooperativa belga di Garcia, padroni di casa, USA e Messico, le loro illustri vittime. E le due intruse non sono certo entità aliene. Strettissimo il legame calcistico-culturale tra il popolo argentino e la vecchia Europa, italiani e spagnoli in primis, mentre fa effetto il Marocco, che mette in campo 9 nati in Europa su 11. Da Dallas con Francesco Pio Naglieri, Diego Carmignani, GR1.
32: Ed allora Francia-Marocco domani, il primo quarto di finale del Mondiale 2026. Ovviamente calciomercato con tante indiscrezioni, ma poche notizie per la verità, ce ne occuperemo. È giusto quindi parlare di ciclismo, del Tour de France e della tappa odierna.
8: La prima volata del Tour de France edizione 2026 premia il coraggio, la freschezza, qualità che Olof Kooi dimostra chiaramente nell'arrivo di Po. L'olandese, che quest'anno ha cambiato squadra pur di affermarsi alla Grand Boucle, coglie i frutti della sua decisione e allo sprint si mette dietro Canter e Merlier. Proprio quest'ultima è il grande deluso di giornata, alla pari di Philipsen soltanto quinto al traguardo. Nulla cambia in generale, sempre con il norvegese Tran al comando, con 28 secondi sull'americano Quinn e 3 minuti 50 sul ceco Vacek. Pogacar e Vingegaard sono rispettivamente quarto e quinto a circa 8 minuti, ma tutto potrebbe già cominciare a cambiare domani con la tappa pirenaica, che prevede lungo il tracciato l'ascesa al Col d'Aspen e soprattutto la salita del famoso e famigerato Tourmalet, una delle ascese più iconiche del Tour de France. Cristiano Piccinelli, GR1.
32: E con questo servizio dalla Francia per il Tour de France chiudiamo la nostra pagina sportiva. Da Francesco Repice ancora l'augurio di un buon proseguimento di serata.
9: Radio 1, un mondo da sentire.
30: Per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora. Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
10: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
11: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
12: Zanzara!
10: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
26: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
27: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
26: Info su suzuki.it.
12: Suzuki.
9: Onda Verde.
12: Viaggiare informati.
13: Buonasera da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 19.29, apriamo in A4 in Lombardia tra la tangenziale est di Milano e Monza in direzione Milano, dove si segnala un incidente. Ci spostiamo in A1 sul tratto Milano-Bologna in Emilia-Romagna tra Fiorenzuola e l'allacciamento con la A15 in direzione Bologna, un incidente che coinvolge due auto, provoca attualmente 2 chilometri di coda. Incidente anche in A14, Bologna-Ancona tra Cattolica e Riccione in direzione Bologna. Ci spostiamo in Toscana sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Montelupo-Fiorentino ed Empoli Est verso Livorno, 1 chilometro di coda per un altro incidente. Torniamo in A1 tratto Firenze-Roma tra Fabbro e Chiusi in direzione Firenze, presente invece 1 chilometro di coda, e chiudiamo con un'altra segnalazione di incidente, questa volta in A14 sul tratto Pescara-Bari in Puglia tra Trani e Andria in direzione Pescara.
12: Rai Radio 1 Sport.

0: storia fa parte dei ruoli, ma perde importanza se siamo da soli. Il film è finito, ma restiamo ancora.
1: Questo silenzio è una perfetta colonna sonora.

Ipocrisia, parlo della mia, l'uomo nello specchio, io non so chi sia, però alla faccia mia, alla faccia mia.

0: Ore 21.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Francesca Giannini. Terminato ad Ankara il vertice NATO, Trump tenta di ricucire con gli alleati. Ho sentito il vostro amore, dice ai capi di Stato e di Governo, e promette che gli Stati Uniti resteranno nell'alleanza. In conferenza stampa il presidente americano ammette di non essere più sicuro di voler chiudere un accordo con Teheran e annuncia: forse torneremo a bombardare. Nel documento finale del summit l'impegno dei 32 paesi membri nel sostegno all'Ucraina con 140 miliardi di dollari in due anni. 50 miliardi saranno destinati ad appalti per l'industria della difesa. Riaffermato anche l'articolo 5 del trattato NATO sulla difesa collettiva. Per il segretario generale Rutte è stato un summit di enorme successo. Ad Ankara anche Giorgia Meloni, che nella conferenza stampa ha confermato il sostegno all'Ucraina, in particolare sulle infrastrutture energetiche. La premier quindi ha auspicato che i negoziati con l'Iran possano andare avanti, ribadendo che l'Italia non ha partecipato e non partecipa agli attacchi. E sul rapporto con il presidente americano ha aggiunto: non mi pento di nulla e non cambio strategia. Sentiamo.
4: Con Donald Trump c'erano delle affinità, ci sono delle affinità su alcuni temi della politica, l'immigrazione, la cultura woke. Ritenevo che potesse essere più semplice, le cose stanno andando come abbiamo visto, ma non cambio idea su quale sia l'interesse italiano, perché le scelte che io faccio non sono scelte dettate da piccolo cabotaggio. Cioè io ho una strategia in testa e quella strategia è figlia di che cosa secondo me è nell'interesse nazionale italiano.
3: La politica. Fratelli d'Italia prepara un emendamento che introduce le preferenze nella proposta del centrodestra per la nuova legge elettorale. L'annuncio arriva dal presidente del Senato La Russa. I tecnici del partito della premier sono al lavoro per mettere nero su bianco sulla norma. La maggioranza intanto stringe anche sulla cittadinanza, con la proposta sempre di Fratelli d'Italia che prevede il rimpatrio per gli immigrati che vengono condannati. A Napoli l'iniziativa del Campo Largo, con le opposizioni che guardano alla composizione di una alternativa di governo, interrotta però dalle proteste di Potere al Popolo. Ci aggiorna in diretta Lucio Bondì.
5: Sì, in questo momento sta parlando Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico e ultima dei leader progressisti sul palco di Napoli. Come dicevate, poco dopo il via l'evento è stato interrotto dalla contestazione dei militanti di Potere al Popolo, c'è stato anche qualche tafferuglio sotto il palco, poi sono stati allontanati e prima dell'inizio c'era stata anche la protesta dei disoccupati organizzati, che poi avevano incontrato i vertici dei tre partiti progressisti qui riuniti. Con Alessio Caranzetti da Napoli è tutto, di nuovo a voi.
3: La cronaca: 16 anni di carcere per Antonello Lovato, accusato di omicidio volontario con dolo eventuale per la morte di Satnam Singh, il bracciante agricolo indiano lasciato morire dopo un incidente nei campi nell'estate 2024. A deciderlo la Corte d'Assise di Latina. L'avvocato di Lovato annuncia ricorso e parla di una decisione di impatto politico giudiziario. La procura aveva chiesto 22 anni di carcere. Inchiesta arbitri nel Meriton della procura di Milano, una quarta partita. Si tratta di Torino-Inter dell'ultimo campionato. Frode sportiva in concorso, l'accusa dei pubblici ministeri.
6: Torino-Inter 2-2 del 26 aprile. È la prima partita della scorsa stagione di Serie A a finire nell'inchiesta sugli arbitri. A dirigere la gara Maurizio Mariani. In base alle intercettazioni si sarebbe trattato di un fischietto sgradito all'Inter per motivi di scaramanzia più che tecnici. Avrebbe portato sfortuna nelle gare dirette in precedenza. Gianluca Rocchi lo avrebbe così designato soltanto dopo il consenso della società nerazzurra. Per questo l'ipotesi di reato è diventata frode sportiva in concorso con esponenti dell'Inter. Decisivi buoni rapporti tra i vertici del club e Gabriele Gravina. Né l'ex numero uno della Federcalcio né alcun dirigente dell'Inter sono però tra gli indagati. Davanti ai PM Rocchi ha detto di aver difeso la sua designazione con un dirigente arbitrale intercettato mentre gli segnalava i malumori nerazzurri. L'avvocato di Rocchi, Antonio Davirro.
7: Non ha mai subito condizionamenti da parte di nessuno.
6: Nel fascicolo anche Bologna-Inter, Inter-Milan e Inter-Verona 2025. La partita che per chi indaga venne affidata a Manganiello in modo da evitare un altro arbitro poco gradito all'Inter, Sozza. Sta stralciato il capitolo sulle bussate alla Sala Vaia di Lissone. Milano, Francesco Perugini, GR1.
3: E rimaniamo a Milano, dove un vasto incendio è divampato in un capannone di una società di spedizioni nel quartiere Bovisa, invaso dal fumo. Alcune squadre dei vigili del fuoco sono al lavoro, complesse le operazioni di spegnimento delle fiamme. Si sono sentite anche alcune esplosioni, al momento non risultano feriti o intossicati. Terza ondata di caldo in Italia, oggi 10 bolline arancioni, picchi di calore nel nord-ovest e in parte dell'Emilia.
0: L'aria rovente subtropicale sta spingendo i termometri verso l'alto, con picchi che in Valpadana e in alcune aree del Piemonte in giornata hanno sfiorato i 40 gradi. Una soglia ancora inviolata quest'anno, che già domani però potrebbe cadere. Sotto osservazione in particolare la Sardegna, dove è doppia allerta sia per le temperature, specificamente nelle zone interne e sul Campidano medio e basso, sia per il rischio incendi. Altra attenzionata sarà Firenze, domani di nuovo in bollino rosso, con un quadro previsionale ad indicare probabile allerta massima anche nella giornata successiva. Le raccomandazioni, lì come altrove, invitano a consumare pasti leggeri, bere regolarmente e soprattutto ad evitare l'esposizione prolungata al caldo per anziani, persone non autosufficienti, bambini piccoli e per chi svolge attività fisica o lavori intensi all'aperto, come in Francia, dove i colossi delle consegne a domicilio hanno finalmente annunciato l'adozione di una siesta obbligatoria per i propri rider. Mauro Zanda, GR1.
3: Su Radio 1 ora c'è tutto il mondiale minuto per minuto. Buon ascolto.
8: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
9: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
10: Zanzara!
8: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
11: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora! Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
12: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
13: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
12: Info su suzuki.it.
14: Suzuki.
15: Tutto il mondiale, minuto per minuto. Go!
16: Fu così che dopo la bellezza di 96 partite in 27 giorni, al 28esimo anche il mondiale si riposò, ma è davvero giusto un attimo di respiro nella maratona che poi ripartirà domani con i quarti di finale, un eurotorneo, come ben sapete, delle 8 squadre rimaste in corsa, 6 sono targate UEFA, c'è il Marocco a rappresentare l'Africa e un po' per il rotto della cuffia c'è l'Argentina campione in carica, ovviamente. Per il Sud America, noi anche senza partite siamo qui, Rai Radio 1, 21:08, tutto il mondiale minuto per minuto con Guido Ardoni al microfono, bentrovati, buonasera, Daniele Antelmi con Paolo Ranaldi che garantiscono la messa in onda dei nostri studi di Dallas. Andiamo anche da Federico Foroni e Carlo Boninsegni a Saxarubra, c'è Tony Tisi in redazione, c'è Ambretta Conti in regia, noi salutiamo la nostra squadra, hanno già salutato il mondiale le tre squadre dei tre paesi ospitanti, in quest'ordine il Canada, il Messico e poi gli Stati Uniti sconfitti dal Belgio proprio nel turno degli ottavi di finale, Stati Uniti accompagnati fin qui dobbiamo dire da un grande entusiasmo. E allora ci chiediamo come è cambiato nel corso di questo mondiale il rapporto tra gli Stati Uniti e il pallone, un amore mai sbocciato del tutto ma che comunque è cresciuto molto nel corso degli anni. Ne parleremo con un giornalista scrittore che al passato, al presente, al possibile futuro del calcio negli Stati Uniti è dedicato proprio un bel libro. Poi in seconda parte, perché saremo con voi fino alle 22, un'icona assoluta del nostro sport, decano della maglia azzurra nel senso di medico storico della nazionale, parlo del professor Castellacci che ha vissuto un altro mondiale ma con l'Uzbekistan guidato da Fabio Cannavaro, era una delle esordienti, è uscita dopo la fase a gironi ma era naturalmente insomma un primo banco di prova per un paese geograficamente e calcisticamente che ancora vuole crescere, deve crescere, però ha aggiunto un'altra preziosa esperienza al suo curriculum già straordinario. Peraltro oggi è l'8 di luglio, siamo alla vigilia di una data importante. Domani ricorrerà un anniversario legato anche al professor Castellacci, e tra l'altro ci ricorda che in passato noi i mondiali li facevamo e magari li vincevamo anche. Ma detto questo, come dicevo, un'ora in vostra compagnia con i vostri messaggi al 335-699-2949, naturalmente come sempre su Radio 1 accompagnati anche dalla musica, ma la prima neanche va presentata perché si riconosce letteralmente dalla prima sillaba.
10: Bye bye.

Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.

0: Gli inventori o i pionieri della surf music, ovviamente i Beach Boys, dalla metà degli anni 60 da Los Angeles. Los Angeles ha ospitato un paio di partite della nazionale statunitense in questo mondiale in un clima di grande entusiasmo. A me viene in mente anche l'esordio contro il Paraguay, una vittoria travolgente. Noi tra l'altro seguimmo qui la gara a Dallas nella fan zone ufficiale allestita nella città texana. Perché lo dico? Perché c'era davvero un clima di enorme entusiasmo, forse più di quelle che potevano essere le nostre previsioni, almeno quelle mie personali. Un po' scettico ero, ci metto un po' del mio, devo dirlo, sul rapporto tra i tifosi statunitensi e il pallone. Invece forse qualcosa è cambiato nel corso degli anni, perché qui si è fatto ritorno, come sapete, a 32 anni dal precedente mondiale, che solo statunitense era, USA 94. Non dimentichiamo che questo è un mondiale del tutto nordamericano. Com'è cambiato il rapporto con uno sport che certo non è il basket, che certo non è il baseball, non è il football, non è l'hockey sul ghiaccio, in realtà non è neanche il calcio, perché qui lo chiamano soccer, il tempo del soccer. Un libro firmato da Alessandro Vinci, collega, scrittore, giornalista, collabora tra le altre cose con il Corriere della Sera, in diretta su Radio 1. Alessandro, buonasera e bentrovato.
1: Buonasera Guido, un saluto agli ascoltatori, grazie.
0: Passato, presente e possibile futuro del calcio negli Stati Uniti, un libro che intanto conta su una bella prefazione di Paolo Condò, che conta sulle interviste realizzate poi a margine da Alessandro a dei nomi molto importanti del calcio statunitense, del presente e del passato. C'è Christian Pulisic, ma c'è anche un'icona assoluta come Lalas, che tra l'altro, Alessandro, forse magari tu non hai modo di saperlo, ma nel principale canale americano, statunitense, pardon, che copre l'evento, è ospite fisso. Insomma, ancora un po' l'aria da rocchetto Taro, ma evidentemente gli anni sono passati anche per lui. Poi ci arriviamo. È una cronistoria, forse riduttiva, è un racconto dettagliato di come dalle origini e poi sviluppandosi nel corso del tempo il calcio statunitense al maschile e anche al femminile, perché poi la squadra femminile è fortissima, è cresciuta in questi anni. Io ti vorrei chiedere subito, secondo la tua impressione, questo mondiale che è ancora in corso, l'esperienza però della squadra di Pochettino si è già chiusa, che cosa si va aggiungere al percorso che tu hai tracciato e raccontato nel tuo libro?
1: Io parto da un semplice dato: 32 milioni sono i telespettatori totali che hanno seguito la partita tra Stati Uniti e Belgio l'altra sera. Si tratta di un record assoluto per una partita di calcio in televisione negli Stati Uniti. 42 milioni, nello specifico, sono 12 milioni sul canale in lingua spagnola e 30 milioni sul canale in lingua inglese. Record assoluto, record che è andato a battere il precedente, che era proprio la partita precedente, quindi Stati Uniti-Bosnia. E questo la dice lunga su ciò che in realtà si sapeva da tempo, ovvero che gli Stati Uniti, o meglio gli statunitensi, non sono mai stati così interessati al calcio come in questo momento. E nel libro ho cercato in realtà però di far capire che questo sport ha vissuto momenti di maggiore e minore popolarità nel paese a stelle e strisce fin dall'Ottocento, perché negli Stati Uniti si iniziò a giocare a calcio molto molto presto. Addirittura, secondo alcune ricerche storiche, in Louisiana, pensate, sul finire degli anni 50 dell'Ottocento, dunque ancora prima della codifica delle regole ufficiali del calcio in Inghilterra da parte della Football Association.
0: E questo, diciamo, è comunque un segnale molto particolare, perché poi rivendicano invece dall'altra parte dell'oceano il fatto, come dire, di aver inventato il pallone e di volerlo riportare a casa. Tra l'altro lo diciamo anche sommessamente, perché l'Inghilterra è ancora in gara e giocherà contro la Norvegia nel suo quarto di finale. Citavi, Alessandro Vinci, un dato molto molto importante, appunto quello degli ascolti televisivi dei due canali. Hai detto molto bene, è una notizia che è proprio di questi giorni, noi la davamo in diretta in tempo reale. E se posso aggiungere un piccolo dettaglio, la cosa ancora più significativa è che questi 32, qualcosa milioni e andavano a battere di poco i 32 milioni che avevano seguito gara 5 delle Finals NBA, insomma, tra New York e San Antonio. Quindi praticamente il sorpasso, credo, nella prima volta nella storia. USA 94, 32 anni fa, e che tipo di tappa rappresenta? Perché all'epoca io ovviamente non ero qui, eravamo tutti parecchio più giovani, non per fare il fratello maggiore, magari qualcuno non c'era ancora, diciamo, però voglio dire, rispetto a quel periodo e rispetto a quella che tu chiami nel libro la svolta del 2002, cerchiamo di dare, insomma, un paio di altre coordinate per capire come si è arrivati poi a quei famosi 32 milioni che, come ricordavi, hanno seguito le ultime partite della nazionale di Pochettino.
1: Sì, USA 94 rappresentò un nuovo risveglio per il soccer negli Stati Uniti, che aveva già vissuto un momento di popolarità ai tempi della NASL. Cito Pelé, cito Chinaglia e tanti altri. Beckenbauer viene identificato ormai quel percorso lì con i New York Cosmos, che furono la franchigia più rappresentativa.
0: La poi prima ondata di ex campioni andati lì praticamente un po' a svernare, poi è accaduto anche in tempi più recenti, giusto? Messi e
1: sì,
0: non solo.
1: In realtà già negli anni 20 gli Stati Uniti avevano il campionato più ricco del mondo, erano il paese più ricco del mondo e di conseguenza avevano il campionato che pagava meglio. Anche lì ci fu un grosso flusso di campioni dall'Europa. Quell'avventura, così come la NASL, finì male, in quel caso addirittura complice la grande depressione del 29. Dopo la NASL non sembrava essere più rimasto nulla del calcio negli Stati Uniti, letteralmente non c'era più un campionato professionistico, i campioni che erano arrivati, sì, correttamente si diceva a fine carriera, in realtà poi non tornarono più. Gli Stati Uniti si aggiudicarono già sul finire degli anni Ottanta l'organizzazione della competizione, ci fu un nuovo risveglio perché comunque quella nazionale rimase iconica e nel frattempo aveva iniziato a vincere anche la nazionale femminile, che aveva disputato la sua prima partita nel 1985, vinse il suo primo mondiale nel 1991, e quindi anche quel fattore lì contribuì e non poco allo sviluppo e al boom della popolarità del calcio negli Stati Uniti, in particolare con il mondiale del 1999 vinto in casa. USA 94 che poi gettò le basi per la MLS, il campionato statunitense. Questo sì invece resiste tuttora e fa registrare dei numeri sia in campo che fuori in crescita ogni anno. MLS che partì nel 1996, nei desideri degli organizzatori avrebbe dovuto partire nel 95, insomma, giusto per capitalizzare il prima possibile l'eredità di USA 94.
0: Il lascito di USA 94.
1: Sì, sì. In realtà ci fu qualche difficoltà di troppo, però insomma poi alla fine la macchina partì. Anche in quel caso all'inizio dovette confrontarsi con molte difficoltà, addirittura un paio di franchigie che gettarono la spugna, però ecco adesso in realtà l'MLS è un campionato in grande crescita. Beh, naturalmente, come sappiamo bene tutti, ci gioca anche Lionel Messi, e se posso citare un solo dato, nella classifica delle 50 squadre di calcio dal maggiore valore al mondo, la MLS è il campionato più rappresentato in assoluto, ha più squadre in quella classifica, addirittura più della Premier League.
0: Questo anche è molto significativo, così come, visto che Alessandro Vinci ricordava lo sviluppo anche del calcio femminile e io accennavo in poche battute poco fa, sì, nazionale fortissima anche la figura di Megan Rapinoe, che poi oltre come dire agli aspetti strettamente tecnici calcistici è stata, parlo al passato, diciamo ex calciatrice, è comunque una figura di enorme rilievo anche per quanto riguarda tutte le legittime rivendicazioni in termini di parità di diritto salariali del calcio femminile, che ovviamente vuole essere messo sullo stesso piano. Dai risultati dal punto di vista tecnico, no? Tu vai a tracciare anche un po' uno sviluppo in termini di crescita. Io ti porto, perché ti immagino, credo da quello che leggo, che sei un ottimo conoscitore della realtà sportiva americana, su quella che io chiamo la confezione. Ora io ho il privilegio di essere qui a Dallas, quindi in qualche modo approfitto di questa opportunità per guardare con i miei occhi, tra gli stadi visti inevitabilmente in TV e uno anche dal vivo. Allora, impianti assolutamente avveniristici, c'è una magnificenza in tutto, ci sono dei maxi schermi che sostanzialmente quasi rubano l'occhio rispetto al campo, gli impianti con il tetto, c'è l'aria condizionata, sembra tutto perfetto, è un maxi teatro, le persone inquadrate si esaltano, ballano, tutti vanno in giro a sciamare, a mangiare e bere nei mille punti, no, di approvvigionamento in uno stadio, che sembra quasi appunto un luogo di spettacolo, all'ultimo istante prendono posto e quasi per caso assistono alla partita. Tutto meraviglioso, tutto diversissimo, tutto un po' sintetico, io l'ho definito così, ma è un parere personale. Allora, lo sport è questo, soprattutto questo da queste parti, e dobbiamo confrontarci con questa realtà. Non voglio dare giudizi di merito. Alessandro Vinci.
1: No, assolutamente, è una cultura completamente diversa. Uno dei concetti centrali del libro è l'eccezionalismo americano, questa volontà di differenziazione, ne parlava addirittura Tocqueville nella Democrazia in America, sono citati vari passaggi, questo la dice lunga per esempio su come poi si affermò il calcio negli Stati Uniti. Anche in questo caso insomma ho cercato di raccontarlo, credo sia molto particolare la traiettoria di questo sport nell'Ottocento nel paese, la dice lunga appunto poi anche su il motivo per il quale la MLS, la NASL, la ASL degli anni 20 siano barra fossero tutte leghe chiuse. E in questo caso il modello di business legato allo sport negli Stati Uniti è esattamente questo. È anzitutto un modo per ottenere dei ricavi da parte di chi gestisce, di chi possiede le franchigie. In Europa invece c'è una concezione più legata per l'appunto al risultato sportivo, alla centralità della prestazione, e gli eventuali benefici sono più indiretti, sono di influenza, di magari pubblicità, di soft power. E in questa concezione legata molto al business e ai ricavi rientra sì da un lato la lega chiusa, che protegge il rischio dell'investimento, fa aumentare il valore delle franchigie, rientra anche tutto il contorno, la volontà di massimizzare le presenze allo stadio in un paese in cui comunque il calcio non è mai stato lo sport numero uno, e quindi chiaramente c'è sempre stata la volontà di attrarre le persone. Azzeccatissima la canzone che avete scelto prima di questo collegamento, perché sono i Beach Boys, sono citati per due volte nel libro. Perché? Perché due dei maggiori record di affluenza della NASL, che si citava poc'anzi, vennero registrati proprio grazie, diciamo così, ai Beach Boys. Ma perché? Perché il biglietto del concerto dei Beach Boys era lo stesso del biglietto della partita, quindi ecco, possiamo presumere che il 95% dei presenti fosse interessato ai Beach Boys e non alla partita. Ma ecco, poi alla fine quella statistica andò nei dati, nei tabellini finali della NASL, ma soprattutto poi le cifre collegate andarono nelle tasche dei proprietari delle franchigie.
0: Ma vedi, quasi nulla accade casualmente su Rai Radio 1. Insomma, il calcio come business plan, io ho capito anche parlando con te, Alessandro Vinci, che è questo che mi convince poco in questi giorni. Poi ci sono molte altre cose che rendono questo mondiale evidentemente eccezionale, al di là delle questioni di campo. Poi, riportandoti ancora sui protagonisti, c'è Christian Pulisic nel libro, c'è Alexi Lalas che torno a citare, peraltro credo anche qui poco casualmente, perché lui è stato, visto che parlavamo dei calciatori che dall'Europa già diversi decenni fa si spostavano nella Lega Americana, lui invece è stato un pioniere, insomma è stato uno dei primi, credo forse proprio il primo a fare il tragitto all'inverso, quelle due stagioni al Padova. Tu sei padovano, diciamo, era ancora un'età che non ti vedeva ancora, diciamo, forse tra noi, però il collegamento è chiaro. Sì, l'anima da rockstar, come dicevo, calciatore, credo anche chitarrista, insomma adesso è un apprezzato commentatore, figura chiave nel processo di sviluppo del calcio a stelle e strisce.
1: Sì, i precedenti statunitensi in Serie A erano in realtà italo-americani, lui fu il primo statunitense non italo-americano, poi in realtà appunto lui ha origini greche, come ben lascia intendere il cognome, però ecco, insomma, ci siamo intesi. Sì, fece la storia, Lalas appunto ovviamente lo seguo per ragioni di
0: biografiche,
1: natale,
0: personali, diciamo.
1: Biografiche,
0: sì.
1: Esattamente, quindi sì, poi sono rimasto molto aggiornato anche sui suoi vari percorsi, sulla sua carriera professionale, perché lui, oltre che essere attualmente un commentatore, in realtà è stato giocatore dell'MLS, si trasferì in MLS con Nanu Galderisi proprio dal Padova nel 1996, è stato general manager di varie franchigie, addirittura era general manager di quei Los Angeles Galaxy quando ingaggiarono David Beckham dal Real Madrid, e quindi anche qui la Beckham Rule, la possibilità di ingaggiare giocatori oltre il limite salariale. Mi sento di aggiungere una piccola cosa a ciò che accennavi prima, ovvero sì, assolutamente il business è il principale focus, però ecco, nel momento in cui si innesta un circuito virtuoso possiamo ecco, ben comprendere in realtà come l'eventuale disponibilità di denaro già di base da parte dei proprietari delle franchigie, ma addirittura poi di incremento di questo denaro grazie alla gestione della squadra sportiva, mentre in Europa i bilanci sono quasi sempre tutti in rosso, ecco, questo poi possa andare a coincidere con uno sviluppo anche della parte tecnica. Addirittura ci sono proprietari di squadre di calcio europee che lo sono perché non sono riusciti ad acquisire una franchigia MLS, perché essendo una lega chiusa comunque o ci deve essere un expansion team oppure deve esserne messo in vendita qualcuno, ma questo non accade perché sono quasi tutti profittevoli. Le franchigie che non sono profittevoli in realtà non lo sono semplicemente perché magari investono nello stadio, nelle facilities o in tanto altro, ma ecco, l'MLS è un modello economico che funziona, e lo dimostrava appunto il discorso che facevo poc'anzi sul valore delle rose. Pulisic si è intervistato nel libro, lui gli feci all'epoca una domanda sì sul mondiale in prospettiva, E lui mi disse: no, ma in realtà noi saremmo delusi in qualsiasi caso dopo un'eventuale eliminazione. Il suo discorso era: anche se verremo eliminati in finale, saremo comunque delusi. Quindi lui non si poneva limiti. Alla fine gli Stati Uniti, diciamo così, hanno di base rispettato il pronostico, sono sempre fermi a quel livello lì, non hanno ancora fatto il salto di qualità. Ogni 4 anni ci si chiede, vediamo se questo salto di qualità è stato fatto. Ogni volta che gli Stati Uniti affrontano una nazionale non top, ma insomma di buono barra ottimo livello, come l'Olanda nel 2022, come il Belgio in questo caso, poi si paga il conto. Quindi no, gli Stati Uniti ancora una volta non sono riusciti a fare questo salto di qualità, perché il modello di sviluppo del calcio giovanile negli Stati Uniti presenta varie criticità. Anche in questo caso ho cercato di elencarne nel libro. Quella che forse chi segue un po' di calcio può aver già sentito nominare è il pay to play, pagare per pagare. Pagare per giocare.
0: Sì, molto chiaro, molto chiaro. Restano quindi i quarti di finale dell'edizione nippo-coreana del 2002, il miglior risultato ottenuto, almeno diciamo in epoche recenti, perché escludiamo i primissimi mondiali che avevano un format totalmente diverso. Alessandro Vinci, sarà chiaro a chi ci ascolta che il tuo libro ha un taglio chiaramente storico, ma anche molto centrato sui dati economici. Allora, prima di salutarti, davvero in una battuta, perché il tema è inevitabile, ti porto anche sul terzo aspetto, quello politico. Poi il giornalista non teme terreni scivolosi. Io riciclo l'espressione che ho usato col presidente della Federcalcio Malagò, col quale ovviamente abbiamo affrontato la questione che era caldissima di poche ore prima. Balogun, ovviamente, l'espulsione, come dire, l'amnistia, anche se era una sospensione condizionale, la politica che entra, Infantino, Trump e tutto quello che c'è attorno, l'UEFA. Dacci una tua idea, davvero però in 30 secondi, perché sono fuori tempo massimo, ma ci tenevo ad avere il tuo parere su questa questione.
1: Sì, cerco di sintetizzare. Allora, il rapporto strettissimo tra Infantino e Trump è chiaramente dovuto alla volontà di Infantino di ammansire Trump, evitare il più possibile il rischio di colpi di testa, colpi di matto che potessero inficiare lo svolgimento della competizione e suscitare polemiche. Alla fine, ecco, abbiamo visto che in realtà le polemiche ci sono ancora state. Io penso che alla fine lo schieramento di Balogun abbia più generato un danno agli Stati Uniti che altro. Perché? Perché tu giustamente parlavi di
0: aveva una pressione addosso enorme,
1: grandissimo entusiasmo che circondava gli Stati Uniti e la squadra padrona di casa, una squadra che comunque nelle prime partite aveva giocato bene, aveva buttato il cuore oltre l'ostacolo, aveva un grande sostegno anche interno. Ecco, nel momento in cui si sono venute a creare queste polemiche che hanno fatto entrare a gamba tesa la politica nel calcio, anche addirittura chiaramente la metà degli Stati Uniti che non supporta Trump, che comunque gode di bassissima popolarità se guardiamo gli ultimi dati, ecco, è andata a inserirsi in realtà in un percorso che fino a quel momento stava procedendo, io penso, come Pochettino auspicava.
0: È questione che non potevamo e non volevamo trascurare. È un'interessantissima lettura, Il tempo del soccer, passato, presente e possibile futuro del calcio negli Stati Uniti, editore Ultrasport. L'autore, giornalista, scrittore, tra le altre cose collabora con il Corriere della Sera, Alessandro Vinci. Buon lavoro e buon mondiale, perché ora sono solo 8 partite ma sono le più importanti. A presto su Rai Radio 1, ti saluto.
1: Grazie a voi, buona serata.
0: Grazie, salutiamo Alessandro Vinci, serata che per noi continua fino alle 22 in questa edizione senza partite ma con tanti contenuti di tutto il mondiale minuto per minuto. Breve pausa, onda verde, poi ripartiamo dai nostri studi di Dallas su Rai Radio 1. A tra poco.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Verde, viaggiare informati.
3: Buonasera da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 21.30, apriamo in A32 Torino-Bardonecchia in Piemonte tra la circonvallazione di Ulx e Bardonecchia in direzione del traforo del Frejus, dove si registrano 2 chilometri di coda per traffico intenso. Per la viabilità locale diretta a Bardonecchia si consiglia l'uscita di Ulx Ovest. Ora in Lombardia in A4 Milano-Brescia tra Seriate e Grumello verso Brescia presenti code per lavori. Ci spostiamo in A1 sul tratto Firenze-Roma in Toscana tra Incisa e Valdarno in direzione Roma, segnalato un veicolo in avaria. Ancora in A1 sul tratto Roma-Napoli nel Lazio, tra San Vittore e Cassino, in direzione Roma, presente una perdita di carico. Ci spostiamo in A2, l'autostrada del Mediterraneo in Campania, nei pressi di Ponte Cagnano in direzione del raccordo di Reggio Calabria si registra un incidente. Chiudiamo infine in Sicilia, in A29 sulla diramazione Alcamo-Trapani, dopo lo svincolo di Segesta in direzione della diramazione di Alcamo, il traffico risulta rallentato per la presenza di materiali dispersi. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
2: In collaborazione con il CIS.
4: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
0: Eccoci ancora voi in diretta su Rai Radio 1, 21:31, il primo dei 5 giorni di pausa senza partite per questo mondiale, ma come ribadisco non per noi, che saremo in onda ininterrottamente in diversi momenti della giornata fino al 19 luglio, giorno della finale. Visto che poco fa parlavamo anche della confezione di questo mondiale, della spettacolarizzazione degli sport negli Stati Uniti in particolare, proprio in questi minuti c'è un ulteriore, come dire, elemento, un ulteriore tassello per quello che sarà l'attesissimo e assolutamente inedito per un mondiale di calcio cosiddetto halftime show, ovvero lo spettacolone che andrà in onda nell'intervallo, che dunque dovrebbe essere esteso fino a un massimo di 30 minuti, nell'intervallo della finalissima del 19 luglio, per l'appunto al MetLife di New York, o New Jersey per essere più precisi. Oltre ai nomi già annunciati di Madonna, Shakira e dei BTS, si aggiunge anche Justin Bieber, quindi un altro pezzo da 90 davvero dello spettacolo della musica a livello mondiale, perché questa, insomma, è la storia di questo torneo così diverso dai precedenti, torneo delle prime volte per tanti aspetti, prime volte anche calcistiche, e noi ci concentriamo proprio su questo perché tra le 4 nazionali debuttanti c'era anche l'Uzbekistan, che la qualificazione già acquisita aveva visto poi l'arrivo in panchina come commissario tecnico di Fabio Cannavaro. Fabio Cannavaro ha voluto chiamare alla corte dell'Uzbekistan un colosso davvero del nostro sport dal punto di vista medico-scientifico, perché ha accompagnato la nazionale davvero per tantissimi anni, e sarà con noi tra pochissimo dopo aver ascoltato Malika Ayane.

0: Malika Ayane su Rai Radio 1, 21 e 35 minuti con una possibilità intesa come una chance. Beh, l'hanno avuta e l'hanno sfruttata poi anche in maniera diversa le quattro nazionali debuttanti, come ricordavo. Una di queste, l'Uzbekistan, era un percorso chiaramente difficile, è una nazionale che si sta strutturando, che si sta formando, ha affrontato un girone particolarmente complicato, ne è uscita con tre sconfitte, ma era il primo passo di un percorso di crescita, l'ha detto molto chiaramente prima, durante e dopo il mondiale il nostro Fabio Cannavaro, che qualche settimana, qualche mese prima del mondiale, secondo quello che è stato già raccontato in questi giorni, che cosa fa in vista di questa spedizione nordamericana? Prende il telefono, compone un numero e dice: prof, accompagnami anche tu. E il prof in questione è il prof per eccellenza, perché la sua storia è quella della nostra nazionale, campione nel mondo nel 2006 e non solo. Enrico Castellacci, è sempre un piacere, buonasera e bentrovato professore.
1: Il piacere è mio, buonasera a voi, grazie per l'invito.
0: Grazie a lei naturalmente, mi perdonerà se torno ancora a ricordare che se oggi è 8 luglio e domani come logica conseguenza è 9 e saranno 20 anni esatti da quella serata, da quella notte di Berlino indimenticabile. Sì, è bello ricordarlo, ci mette anche un pizzico di malinconia, però lasciamo da parte per ora questo aspetto. La sua carriera, professor Castellacci, la conoscono tutti, l'abbiamo raccontata in tante occasioni. Allora la mia curiosità inizialmente subito è di capire che cosa ha aggiunto questo ulteriore tassello, questa nuova esperienza così diversa, così particolare, certo al fianco del capitano di un tempo Cannavaro, però personalmente e professionalmente è ancora un'altra pagina del suo libro.
1: Sì, è una pagina lunga la mia, una pagina lunga la mia, due vite parallele, una quella scientifica di ricercatore, di chirurgo e quella nel calcio, e poi molti ricordano tutti gli anni passati in nazionale con la fortuna di fare tre mondiali con una maglia azzurra attaccata e poi la mia esperienza in Cina insieme al mitico Marcello Lippi, al quale va il mio pensiero, il mio augurio, e domani chiaramente gli telefonerò per il ventennale della nostra vittoria. Detto una cosa saggia, una cosa che ci riempie sempre d'orgoglio e di gioia, ma un pizzico di malinconia non c'è dubbio che viene, perché 20 anni sembrano ieri, specialmente per noi, ma è veramente una vita fa. E quindi quest'ultima avventura è stato il quarto mondiale, un mondiale è un'esperienza unica che ti arricchisce sempre. Certo, un conto è farla con la propria nazionale, un conto è farla con un'altra nazionale, però l'emblema ce l'avevamo, cioè il mitico capitano era il CT ed è il CT dell'Uzbekistan, per cui un pizzico d'Italia importante, parlando proprio di Fabio, ci ha accompagnato in questa avventura. L'Uzbekistan si è affacciata a questo mondiale con una voglia incredibile. È la prima volta che questa nazione si presenta a un mondiale, figuriamoci quale fosse l'attesa, ecco, per i risultati. Non sono stati positivi, ma in realtà qualche risultato è stato forse un po' bugiardo. Comunque sia, ritengo un'esperienza estremamente positiva, specialmente per il futuro. Ricordiamoci
0: sì, dall'altra parte no, no, mi veniva in mente che la squadra poi se l'è giocata, tornando a quei giorni delle partite, se l'era giocata con la Colombia, se l'era giocata anche all'ultimo con la Repubblica Democratica del Congo, che poi è venuto fuori essere una squadra ben più quadrata di quanto ci si potesse attendere. E poi Cannavaro l'ha detto con sincerità, non erano insomma né parole di alibi né dichiarazioni di facciata, questo era il primo passo di un cammino, un momento di costruzione. Questo affacciarsi, mi è piaciuto molto il termine che lei ha usato, professore, era proprio questo tipo di primo impatto, primo assaggio con la realtà mondiale per un paese anche geograficamente, demograficamente, graficamente, insomma, che crescerà.
1: Suppongo di sì, suppongo che cresca, perché c'è una mentalità aperta in quel paese, pur rispettando la cultura che c'è lì, perché insomma, noi eravamo ospiti in quel paese, quindi abbiamo rispettato anche simpaticamente, in maniera serena, tutte le abitudini che ci possono essere in un paese come musulmano, quindi devo dire che Fabio ha fatto un grandissimo lavoro. E beh, io ho conosciuto Fabio agli inizi della sua carriera da allenatore, l'ho seguito dopo Marcello Lippi in Cina, ho visto una crescita esponenziale molto molto grossa che oggi ne fa un allenatore secondo me di livello. Forse mi meraviglio come in Italia ancora forse non si sono resi conto di averci un allenatore di livello, e quindi ha fatto un grande lavoro. Ecco perché erano positive le sue parole, perché effettivamente il lavoro che ha creato sarà di stimolo per un futuro migliore per questa nazionale. Ricordiamoci che questa è una nazionale che è già in finale anche per la Coppa d'Asia, per cui vedremo quello che succederà.
0: Sì, tra l'altro del lavoro di Fabio Cannavaro si è parlato in Italia, mi ricordo anche una salvezza conquistata a Udine, magari avrebbe lì avuto meritato forse un'ulteriore possibilità, però lasciamo perdere, non entro poi in ambiti, in valutazioni che non sono mie, professore. Allora, professor Castellacci, ovviamente resti con noi ancora per qualche minuto, però intanto così do anche la possibilità di salutarla a un nostro compagno di viaggio abituale, perché Filippo Grassia è in collegamento con noi. Filippo, buonasera, sempre benvenuto.
2: Buonasera a te, buonasera Enrico, che rappresenta qualcosa di importante nella storia della nazionale. Allora, se mi permetti, vorrei chiedergli questo: qual è il suo giudizio sui tanti problemi che intervengono, soprattutto strappi agli adduttori, problemi ai crociati, in misura nettamente superiore quantomeno a 15 anni fa? È il calcio più contusivo, diciamo più cruento, oppure c'è qualche cosa di diverso nella programmazione del calendario sia nazionale che mondiale?
1: No, sarebbe da scrivere un romanzo su questo. Negli ultimi 10 anni, Filippo, negli ultimi 10 anni la velocità è raddoppiata. Quindi noi oggi vediamo in campo una velocità nettamente superiore. Ecco perché, e qui ritorno a un'intervista fatto poco tempo fa, ecco perché le squadre africane non devono più meravigliare quando vanno così forti, perché hanno atleti con una forza fisica, una velocità incredibile, e forse tecnicamente possono essere ancora un pochettino meno validi, ma nel momento in cui acquisiranno anche quella, gli africani saranno una forza preponderante. Non mi meraviglierei che in un futuro non lontano una squadra africana possa arrivare in una semifinale, una finale e vincere anche un mondiale. Oggi l'agonismo è molto molto molto alto, quindi la velocità di esecuzione dei movimenti porta anche a quei danni a cui facevate riferimento, perché è ovvio che si gioca molto di più, e questo è una scelta fatta dagli organi competenti, che io tra l'altro come presidente dei medici sportivi del calcio ho sempre criticato. Qui si aumenta sempre più le partite non pensando minimamente alla salute del giocatore. D'altro canto il business ha sempre la precedenza su tutto, e quindi le mie sono parole del tutto inutili, però vanno dette. Oggi si gioca almeno 70 partite se parliamo di squadre di livello, che ovviamente 70 partite all'anno, e voi capite che le strutture muscolo-tendine fino un po' reggono, poi alla fine cedono, e quindi che ci siano queste lesioni sono normale, direi, saranno
0: nella
1: sempre
0: logica
1: più
0: purtroppo
1: rutinari
0: delle cose. Questo è il senso, purtroppo.
1: Esattamente.
0: Professore, mi viene in mente, legandomi alla domanda di Filippo Grassia, a quello che lei ci ha appena raccontato, passando dal quanto al come si gioca, che cosa voglio dire? Ora è chiaro che insomma lei il suo ambito, come sanno tutti, è principalmente quello traumatologico, appunto ortopedico. Lei però è il decano della medicina sportiva. Questo mondiale, contesti ambientali molto diversi, tant'è vero che era spalmato su 4 fusi orari. Un giorno giochi in uno stadio con aria condizionata a 22 gradi, il giorno dopo vai magari in altura e ci sono 30 gradi, c'è un'umidità di questo tipo. Poi c'è questa pausa che serve o non serve, sì, l'idratazione, lei ci insegna, per carità, fondamentale, ma a volte, che sappiamo benissimo che il motivo è di carattere esclusivamente commerciale, quindi c'è stato un salto di qualità, non dico in positivo e in negativo, un altro punto di snodo, di svolta, anche dal punto di vista del come si va ad affrontare l'impegno agonistico in questi giorni.
1: Bravissimo, questa è un'osservazione estremamente razionale e intelligente. Giocare in una nazione sola come il mitico mondiale in Germania è una cosa, giocare
0: o in una città come a Doha, professore, l'ultimo mondiale fu in una città praticamente, pochi chilometri quadrati, esattamente.
1: Rimane il fatto che e i giocatori hanno subito degli sforzi incredibili, ecco, cioè andare a giocare dagli Stati Uniti a Città del Messico, 4 ore, 5 ore di aereo, poi il cambio di fuso orario in una città a 2500 metri d'altezza senza la possibilità di potersi
0: ambientare, adattare
1: dal punto di vista ambientale, per cui devi arrivare il giorno prima di partire subito, e comunque il giocatore ha subito ore di aereo, fusi orari diversi, altezza, quindi è comunque sia molto traumatico dal Canada a Città del Messico, veramente con tutti i fusi che ci sono. Il cooling break è esclusivamente commerciale, questo l'abbiamo detto più volte. Vediamo gli introiti che possono arrivare in quei 3 minuti, perché in uno stadio refrigerato a 20 gradi, cioè, sicuramente non ha bisogno del cooling break. Una volta si faceva diversamente. Io mi ricordo che i medici, se c'era molto caldo, andavano dall'arbitro e chiedevano se era possibile interrompere un po' la partita. Se l'arbitro diceva di sì, veniva fatto un cooling break deciso dall'arbitro. Questo invece hanno diviso la partita in quattro porzioni, ma va in quattro tempi nel pro e nel contro, ma chiaramente non per la salute dei giocatori, ma sicuramente per la salute del business, che è stato
0: economica del movimento globale. Poi tra l'altro la storia è nota e radicata, visto che sì, arrivo subito, Filippo, solo per ricordare che parlavamo del 2006, ma nella finale di Pasadena del 94 fu giocata praticamente, era ora di pranzo e tra Brasile e Italia c'era una temperatura 35 gradi con un'umidità pazzesca, quindi Filippo la storia è nota. Ancora Grassia per il professor Castellacci, che
1: anche nell'ultimo mondiale da noi fatto con Prandelli si giocò a Manaus
0: come no,
1: a luna del pomeriggio, cioè voglio dire, e lì non c'erano stadi refrigerati.
2: No, volevo semplicemente dire che questa hydration break permette alle televisioni che hanno acquisito i diritti di avere 10 ore e 24 minuti in più da dedicare agli spot pubblicitari.
1: Esatto.
2: E poi voglio dire, è inutile parlare che si è trattato di una novità solamente per favorire il benessere degli atleti, quando poi viene detto che il hydration break andrà avanti comunque indipendentemente dalla temperatura, dall'aria condizionata, dagli stadi con i tetti o senza, eccetera eccetera. E quindi è chiaro che si tratta semplicemente di una novità commerciale per permettere alle TV e quindi alla FIFA di incassare maggiori denari. Allora, l'ultima domanda che voglio fare al dottor Enrico è questa, e cioè, ma alla Coppa del Mondo arriveranno in fondo i migliori giocatori, ma questi riusciranno poi a riprendersi per disputare in maniera concia, senza accusare infortuni, poi la ripresa della stagione nelle squadre?

0: creano delle riflessioni che voi avete splendidamente enunciato e sulle quali però non potremo far nulla perché insomma, come sempre la FIFA impera, come sempre le decisioni di aumentare le partite, di aumentare ora c'è l'ipotesi di aumentare addirittura le squadre fra 4 anni eccetera eccetera definiscono più che l'interesse sportivo l'interesse commerciale, ma fa parte ormai del gioco, cioè insomma sono quasi parole inutili che però bisogna esporre perché ci si deve rendere conto qual è la priorità al giorno d'oggi. Non è la salute,
1: sono necessarie, sono parole necessarie, quindi appunto la diagnosi è ipertrofia del pallone, professore, credo che possiamo stabilirlo con molta tranquillità. Professore, per salutarla, infatti anche lui, quindi voglio dire per salutarla e per abbracciarla, ma poi l'avventura uzbeka continua, quindi questo il passaggio mi è sfuggito, andrà avanti?
0: Probabilmente sì, avremo questa Coppa d'Asia, sarà un altro contesto, ma sempre perché il calcio comunque è un'emozione continua e quindi sarà una splendida avventura anche quella.
1: È la sua casa evidentemente, al di là poi del paese, dello scenario. Enrico Castellacci, professore, noi l'abbracciamo forte, grazie sempre per essere stato con noi su Radio 1, ci risentiamo presto.
0: Un Filippo, abbraccio, tu resti con noi e buon lavoro.
2: Grazie piacere, davvero. Tra l'altro facendo riferimento alla tua definizione bellissima ipertrofia del pallone, direi invece che per quanto riguarda il VAR ormai si tratta di una specialità di anatomopatologia.
1: In effetti questo ci porta anche non solo ad analizzare tra poco con te il quadro dei quarti, ma veniamo anche da un Argentina-Egitto un po' complicato. Tra pochissimo, gli ultimi minuti li trascorreremo proprio con Filippo Grassia.

Accompagnati ancora dallo stile inconfondibile dei Mumford & Sons, che vanno davvero per la maggiore già da un po', abbiamo ancora qualche minuto con Filippo Grassi. Allora Filippo, io sarò rapido, come dire, pungente, spero, prassi da campionato, la tua interpretazione, le Texier, Argentina-Egitto, gara pazza per mille motivi e poi decisioni arbitrali che hanno fatto infuriare gli egiziani. Ci dai una secca interpretazione come fosse una partita di campionato, diciamo?

0: Ma il VAR Brisarda ha sbagliato intervenendo in una circostanza e invece rimanendo silente in un'altra, e dall'altra l'arbitro Letexier, che tra l'altro è una persona assolutamente stimare, diciamo, come succede anche spesso e volentieri nel nostro campionato, si appiattisce sulla decisione del VAR. Perché il fallo di Attià su Lisandro Martinez, che ha portato all'annullamento del gol di Zico, sarebbe stato il 2-0 per l'Egitto, che poi comunque ha raddoppiato, è assolutamente simile a quello di Alvarez su Salah, che invece non ha portato il VAR a richiamare l'arbitro per annullare il gol di Fernandez, che poi ha deciso la partita. Poi l'Egitto si è infuriato, ha usato parole durissime, dicendo che si tratta di un mondiale manipolato, che vuole portare l'Argentina a vincere il campionato del mondo, eccetera eccetera. Certo che questa situazione, insieme a quella della rete annullata alla Croazia per l'incidenza del famoso pallone Trionda, che secondo gli esperti manda 500 dati al secondo, lascia perplessi. E se ci metti questo, se sommi questi due episodi all'intromissione di Trump con Infantino per far giocare il centravanti degli Stati Uniti Balogan, beh, ti rendi conto che qualcosa non ha funzionato in questo mondiale. E devo dire che, mentre ho apprezzato la decisione del presidente dell'UEFA Šeferin, che sicuramente non è un amico di Infantino e anche del nostro neopresidente della FIGC Malagò, mi aspettavo qualcosa di importante anche da parte della presidentessa Cosby del CIO. Perché? Perché mai come in questa occasione c'è stata un'intromissione della politica nei gesti, nei fatti sportivi, soprattutto in una situazione come quella di cui parliamo, che riguarda sanzioni di natura disciplinare. Ecco, secondo me il silenzio del CIO mi lascia estremamente perplesso.
1: Sì, ma infatti la questione è molto grossa, evidentemente non è legata a una partita che poi il Belgio ha vinto, comunque ha portato a casa, ma riguarda appunto i rapporti tra politica e competizioni sportive. Tornando invece poi sul caos Argentina-Egitto, Letexier a quella partita, la cosa bella, la storia nella storia, è che domani si parte con i quarti, c'è Marocco-Francia, l'arbitro sarà argentino. A questo punto Facundo Tellio, Deschamps in conferenza stampa glissato, saggiamente ha detto: ma no, per noi uno vale l'altro, insomma non è un problema, non è una questione di nazionalità. A tal proposito, Filippo Grassia, davvero in un minuto, domani si comincia Marocco-Francia, poi venerdì c'è Spagna-Belgio e sabato due partite, Norvegia-Inghilterra e Argentina-Svizzera, che sarà nel cuore della notte ma sarà comunque in diretta su Rai Radio 1. Questa è la fotografia, sei europea, l'abbiamo detto, la tua idea sui quarti del Mondiale 2026.
0: Ma la Francia dovrà fare molta attenzione al Marocco. Se ricordi, io ne avevo parlato proprio in occasione della prima partita, quella pareggiata dalla squadra africana con il Brasile. Il Marocco non è una sorpresa, è una certezza del calcio mondiale, semifinalista all'ultima edizione della Coppa del Mondo. Praticamente si tratta di una rivincita. In quell'occasione i francesi si affermarono per 2-0 con gol, se non ricordo male, di Theo Hernandez e Barcola. Vediamo cosa succede questa volta contro i campioni d'Africa, che mi sembrano più maturi sul piano tecnico, anche se dovranno fare a meno di quello che io ritengo il loro giocatore migliore, cioè l'attaccante Sai Bari. E poi direi che è tutta una partita da vedere, quella che si svolgerà anche tra la Spagna e il Belgio, perché sicuramente la Spagna è più forte sul piano del gioco, però lì davanti fa fatica, mentre il Belgio, giocando in parte con De Ketelaer falso 9 e poi con Lukaku, ha qualche possibilità maggiore di natura tattica. E poi l'Argentina, che forse si diceva ha un percorso in discesa con Capoverde ed Egitto,
1: se lo complica da visto, solo, però diciamo tra la discesa e la salita.
0: Abbiamo visto accidenti che percorsi in discesa hanno dovuto compiere Messi e compagni per superare gli ultimi due turni. E in questa circostanza vediamo cosa succederà contro la Svizzera, che sicuramente paga, a mio parere, non so cosa
1: lo
0: ne pensi tu,
1: l'assenza di Manzambi. Con la Colombia, senza un Bradley, sì, è l'assenza di Manzambi che in effetti è una pedina fondamentale. Filippo, grazie, fino all'ultimo istante in tua compagnia abbiamo sfruttato, alla prossima per questo mondiale con Filippo
0: Grassia,
1: un abbraccio.
0: Buon lavoro, salutiamo, e buona trasmissione.
1: Grazie davvero. Salutiamo e ringraziamo anche Federico Foroni, Carlo Boninsegna, Tony Tisi in redazione, Ombretta Conti in regia a Roma. Qui Daniele Antelmi con Paolo Arnaldi alla parte tecnica. Dunque, domani alle 22 c'è Marocco-Francia, il primo quarto. Noi inizieremo alle 21:05, lungo prepartita, per presentarvi questi quarti di finale che poi seguiremo davvero minuto per minuto. Da Guido Ardone, grazie per averci seguito. Un saluto da Dallas. A domani con il nostro mondiale su Rai Radio 1.
2: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Ore 22.
1: GR1.
2: Buonasera da Carmelo Lazzaro. In apertura la cronaca con il vasto incendio che in serata è divampato a Milano in un capannone di una società di spedizioni. Gli aggiornamenti con Valentina Fizzotti.
3: Quartiere Bovisa Nord Milano a prendere fuoco verso le 19:30 è stato un grande deposito dello spedizioniere Bartolini e le fiamme hanno avvolto uno dei capannoni centrali del deposito, risparmiando la palazzina degli uffici. I vigili del fuoco hanno appena iniziato le operazioni di spegnimento del fuoco, soprattutto hanno appena divelto la porta del magazzino e all'interno i camion parcheggiati. Si tratta di un grande centro di smistamento e al momento non sono ancora note le cause del rogo. Le operazioni sono molto complesse. Sul posto ci sono 5 squadre di vigili del fuoco e poi la polizia che ha bloccato la strada. Non risultano per il momento persone coinvolte. L'aria è a dir poco rovente, è particolarmente difficile, sta diventando respirare, la nuvola ci sovrasta completamente ed è visibile da diversi chilometri di distanza in tutta la provincia nord di Milano.
2: All'estero ora, Donald Trump ha chiuso il vertice NATO con toni molto più concilianti rispetto all'inizio, in cui era tornato ad attaccare gli alleati per la guerra in Iran, Italia compresa.
4: Il presidente americano lascia Ankara celebrando l'enorme unità ritrovata con gli alleati NATO dopo che all'arrivo era tornato invece ad accusarli per non aver appoggiato l'operazione americana contro Teheran. La Spagna si è comportata molto male, ha detto Trump, anche se poi l'Italia si è comportata bene, quasi tutti i paesi sono stati bravi, hanno avuto solo un brutto momento. L'impegno dell'alleanza ad aumentare la spesa militare è piaciuta al capo della Casa Bianca, che avrebbe così abbandonato l'idea di lasciare la NATO. Trump si è mostrato più morbido anche nel bilaterale con l'ucraino Zelensky, a cui ha concesso la licenza per costruire i sistemi di difesa aerea Patriot, aggiungendo che sia Kiev sia Mosca vogliono raggiungere un accordo per fermare il conflitto. Toni duri invece contro l'Iran. Non avrà mai l'arma nucleare, sono feccia, se raggiungessimo un accordo non sono sicuro che verrebbe rispettato, dice il presidente americano, che torna anche a minacciare nuovi attacchi nella notte e il ripristino del blocco navale nello stretto di Hormuz, salvo poi promettere che la guerra non ricomincerà, ma anzi finirà presto. Valentina Isa, GR1.
2: Nella conferenza stampa ad Ankara anche Giorgia Meloni ha confermato il sostegno all'Ucraina, in particolare sulle infrastrutture energetiche. La Premier quindi ha auspicato che i negoziati con l'Iran possano andare avanti, ribadendo che l'Italia non ha partecipato e non parteciperà agli attacchi. E sul rapporto con il presidente americano aggiunge: non mi pento di nulla e non cambio strategia. L'inchiesta sull'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci, interrogato in procura a Roma, l'imprenditore Walter Lavitola, accusato di essere il mandante.
5: Non sono stato io e non ho idea del movente. Walter Lavitola, davanti ai PM di Piazzale Clodio, si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma ha rilasciato dichiarazioni spontanee. L'imprenditore giornalista 60 anni è accusato di essere il mandante dell'attentato davanti alla casa di Sigfrido Ranucci a Pomezia il 16 ottobre scorso. Lavitola, con cui il conduttore di Report ha dichiarato di avere un rapporto di amicizia, si è detto sconcertato e ha respinto le accuse. In merito alla sua presenza sul luogo dell'attentato un mese prima dei fatti, contestata lì dai PM, ha detto che spesso andava lì a trovare Ranucci. C'è poi il ruolo di Gomez Clesio Tavares, dipendente del suo ristorante, che l'accusa considera l'intermediario. Per i giudici Lavitola lo avrebbe rimandato in Camerun subito dopo l'attentato, ma lui smentisce, torna spesso nel suo paese. 2 ore di dichiarazioni e poi l'uscita da una porta secondaria. Al vaglio i suoi telefoni e i PC sequestrati 4 giorni fa. L'indagine continua. Ines Siano, GR1.
2: Il processo per la morte del bracciante indiano Satnam Singh, avvenuta nell'estate del 2024 dopo un incidente nei campi. La Corte d'Assise di Latina ha condannato a 16 anni di carcere il datore di lavoro Antonello Lovato, accusato di omicidio volontario con dolo eventuale. Dopo l'incidente lo lasciò davanti a casa con un braccio amputato. L'avvocato di Lovato annuncia ricorso e parla di decisione di impatto politico giudiziario. La procura aveva chiesto 22 anni di carcere. Annunciate negli Stati Uniti le nomination per la 78esima edizione degli Emmy Awards, i premi dedicati alla produzione televisiva. A guidare la lista delle candidature è il medical drama HBO The Pitt, che ha ottenuto 25 nomination totali, Los Angeles Times.
6: Benvenuti al Pitt, andiamo a salvare qualche vita.
1: Sistolica 80 su 14.
6: Alex, hai perso molto.
2: Segue a quota 24 la stagione finale della commedia Hacks, stabilendo il nuovo record storico per una serie comedy. La cerimonia di premiazione si terrà a Los Angeles il prossimo 14 settembre.
1: Sistolica 80 su 14.
6: Alex, hai perso molto sangue, dobbiamo portare.
2: Ed è tutto per questa edizione, vi lascio la musica di Radio 1.
7: Rai Radio 1 Sport.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: ore 23.
1: GR1.
2: In studio Francesca Giannini, buonasera. Conclusa ad Ankara il vertice NATO, nel documento finale del summit è ribadito l'impegno dei 32 Paesi membri nel sostenere l'Ucraina con 140 miliardi di dollari in 2 anni. Per il segretario generale della NATO Rutte è stato un vertice di enorme successo. Trump ha tentato di ricucire con gli alleati, ma ha sollevato dubbi sull'accordo con Teheran e, come ha annunciato in conferenza stampa, gli Stati Uniti sono tornati ad attaccare l'Iran.
3: Il nuovo attacco statunitense si abbatte sul sud dell'Iran, a Bandar Abbas e a Sirik, nei pressi dello stretto di Hormuz. Esplosioni sono state udite anche in altre località della costa meridionale e occidentale dell'Iran. Attivata la difesa aerea iraniana, affermano da Teheran, ed il Central Command americano conferma nuovi raid. In quelli delle scorse ore, 8 militari iraniani erano rimasti uccisi, scatenando i propositi di vendetta di Teheran, che ora promette un imminente attacco contro le basi americane nella regione. Operazioni che erano state annunciate da Trump al termine del vertice NATO di Ankara, dove aveva dato per finita l'intesa preliminare, salvo poi affermare però che la guerra non ricomincerà, ma anzi finirà presto. Era stata proprio la campagna contro l'Iran a scatenare le critiche del capo della Casa Bianca contro gli alleati NATO, ribadite all'inizio del vertice, ma poi rientrate al termine con Trump, che ha lasciato la Turchia celebrando l'enorme unità ritrovata. La Spagna, ha detto Trump, si è comportata molto male, anche se poi l'Italia e quasi tutti i paesi sono stati bravi, hanno avuto solo un brutto momento. Valentina Isa, GR1.
2: Mosca condanna gli impegni della NATO a sostegno dell'Ucraina, definiti irresponsabili e potenzialmente in grado di portare al disastro. Il ministro degli esteri russo accusa l'alleanza di puntare alla militarizzazione dell'Europa e sostiene che i paesi europei si stanno preparando a un conflitto armato con la Russia. Torniamo in Italia con la cronaca. L'incendio in un deposito di una ditta di spedizione a Milano scoppiato in serata, avvertite anche forti esplosioni. Proseguono intanto le operazioni di spegnimento. Ci aggiorna Valentina Fizzotti.
4: Il grande incendio è divampato in uno dei capannoni centrali di questo grande deposito di Bartolini, lo spedizioniere, che si trova in un quartiere del Nord Milano, Bovisa. A prendere fuoco, ci hanno detto, potrebbero essere stati dei pacchi contenuti all'interno di alcuni container posizionati sulle rampe. Una enorme colonna di fumo si è vista anche grandi distanze da tutta la provincia di Milano. Le fiamme sono alte più di 10 metri e abbiamo sentito per diverso tempo esplosioni continue all'interno del magazzino. C'è anche una nota ufficiale di BRT che dice non risultano persone coinvolte. I vigili del fuoco sono al lavoro con moltissime squadre, sono arrivati anche dei rinforzi dal comando di Monza, perché le operazioni di spegnimento si stanno rivelando veramente molto complesse. I tecnici del dipartimento di ARPA Lombardia sono qui con dei dispositivi portatili per le prime analisi sull'aria, ma sono stati attivati anche i previsori per il servizio meteo e il gruppo specialistico, quello che si occupa della contaminazione atmosferica. Intanto il comune di Milano in via precauzionale ha invitato a tenere chiuse le finestre nelle abitazioni vicine e chiaramente a non sostare all'aperto.
2: È terminato dopo 2 ore l'interrogatorio di Walter Lavitola in procura a Roma. L'ex direttore dell'Avanti, indagato con le accuse di tentata strage e associazione per delinquere di tipo mafioso in relazione all'attentato nei confronti di Sigfrido Ranucci dell'ottobre 2025, avrebbe respinto tutte le accuse, ribadendo la fraterna amicizia che lo lega al conduttore di Report. Il processo a Latina per la morte del bracciante Satnam Singh, condannato il datore di lavoro.
5: Dichiara Antonello Lovato responsabile del reato che lui ha scritto. Lo condanna alla pena di anni 16 di reclusione.
6: Il presidente Mario La Rosa legge la sentenza di condanna della Corte d'Assise di Latina per omicidio volontario con dolo eventuale, con le attenuanti generiche per l'ex datore di lavoro di Satnam Singh, il bracciante di nazionalità indiana morto nel giugno del 2024 con un braccio amputato nell'azienda di Borgo Santa Maria nel Pontino. Erano stati chiesti 22 anni. L'imputato era presente in aula, così come la famiglia della vittima e la compagna Sony, che è scoppiata in lacrime. Un processo iniziato il 1 aprile del 2025. Gianni Lauretti, avvocato di Sony Sony.
7: Che sia stato riconosciuto il dolo eventuale non era scontato, devo dire.
6: La difesa ricorrerà in appello. Mario Antinucci, avvocato di Antonello Lovato.
8: Noi riteniamo che la Corte d'Assise di Latina abbia perso l'occasione per riqualificare il capo d'imputazione incolposo.
6: Fuori dal tribunale il presidio della CGIL con il segretario Landini. Da Latina, Isabella Di Chio per il GR1.
2: È durata oltre 6 ore l'ispezione dei tecnici del Ministero della Salute all'ospedale israelitico di Roma, dove nei giorni scorsi sono state rubate 80 fiale di fentanyl. Il controllo ha riguardato soprattutto gli aspetti organizzativi e di custodia dei medicinali. Al termine delle verifiche sarà predisposta una relazione che verrà consegnata al ministro Schillaci e servirà per valutare.
0: RAI Radio 1 Sport.

consigliano una compressa. La mando giù e sto nel chill tipo Buddha Bar. Ricordi sfuggono alla presa, come peluche dagli artigli di un Luna Park. Scrivo ancora in una Moleskine, non tornerei come ero nemmeno se potessi.

0: su Hormuz, Washington. È una rappresaglia ai bombardamenti alle nostre navi. Teheran pronti a reagire. Vertice NATO, sostegno all'Ucraina e aiuti per la difesa, ira di Mosca, decisioni irresponsabili. Trump prima attacca gli alleati, poi li elogia, sono persone intelligenti. Giorgia Meloni, rispettiamo gli impegni, ma i tempi e i modi li decidiamo noi. Sui rapporti con il capo della Casa Bianca, non mi pento di nulla, punto all'unità. 16 anni di carcere, condannato il datore di lavoro di Satnam Singh, il bracciante indiano morto a Latina. Lo abbandonò per strada con l'arto amputato in una cassetta della frutta. Presidio della CGIL davanti al tribunale. A Napoli, iniziativa del leader del campo largo, Schlein. Non faremo più alla destra il regalo di dividerci. Proteste degli attivisti di Potere al Popolo. Legge elettorale, la maggioranza cerca una sintesi sulle preferenze. Migranti, proposta di Fratelli d'Italia sui rimpatri. Chi vincerà lo Strega? Al Campidoglio a Roma in corso la serata finale dell'80ª edizione del più importante riconoscimento letterario italiano. In lizza 6 scrittori. Tennis, bye bye Wimbledon, Cobolli e Paolini eliminati, venerdì Sinner in semifinale contro Djokovic, mondiali e tempo di quarti, si comincia con Francia-Marocco. Mercato, Provedel, passa all'Inter, Dragusin alla Fiorentina, Insigne riparte dalla Sampdoria. Buonasera da Carmelo Lazzaro. Nel giorno in cui si sono conclusi i lavori del vertice NATO ad Ankara, Trump è passato dalle minacce ai fatti. È da poco iniziato un nuovo attacco contro l'Iran vicino a Hormuz. Una rappresaglia ai bombardamenti di navi, così il presidente americano sui social. Se dovesse succedere di nuovo, la situazione peggiorerà notevolmente, ha aggiunto. Da Ankara, nel corso della conferenza stampa, il capo della Casa Bianca aveva ribadito di non essere più sicuro di voler chiudere un accordo con Teheran. Iran, ma non solo, Trump ha prima criticato, poi teso la mano agli alleati. La corrispondente.
1: Gli Stati Uniti lanciano nuovi attacchi contro l'Iran mentre Donald Trump sta rientrando a Washington da Ankara, dove del resto aveva detto l'accordo per il cessate il fuoco con Teheran è finito e aveva minacciato li colpiremo di nuovo stasera. Allo stesso tempo però Trump non chiude del tutto la porta ai negoziati, assicurando la guerra non ricomincerà, anzi credo che si concluderà presto. Trump descrive gli iraniani come feccia. Se raggiungessimo un accordo, sono sicuro che non verrebbe rispettato, dice il presidente. Quanto al vertice della NATO, Trump parla di una ritrovata unità. Ognuno di questi paesi ci ama, dice, eppure in mattinata aveva attaccato gli alleati per non averlo sostenuto contro l'Iran, specialmente la Spagna, ma anche l'Italia, con la mancata concessione dell'uso delle basi. Italia che alla fine però si è comportata bene. Quasi tutti i paesi sono stati bravi, dice Trump. Hanno solo avuto un brutto momento. Da New York, Laura Pepe, GR1.
0: Dunque Iran ancora una volta sotto attacco, si guarda ora alle prossime mosse di Teheran.
2: Il nuovo attacco statunitense si abbatte sul sud dell'Iran, a Bandar Abbas e a Sirik, nei pressi dello stretto di Hormuz. Esplosioni sono state udite anche in altre località della costa meridionale e occidentale, dove sorge anche la centrale nucleare di Bushehr, che non sembra però aver subito alcun danno. Frammenti di ordigni utilizzati negli attacchi statunitensi hanno colpito l'ospedale Imam Ali nell'Iran meridionale, ma senza conseguenze per le persone presenti. Tra gli obiettivi figurano radar costieri militari, postazioni di missili antinave, sistemi di difesa aerei iraniani. La nuova offensiva segue a stretto giro la precedente tornata di attacchi come rappresaglia ad alcuni colpi sparati contro 3 petroliere in transito Hormuz, raid in cui erano rimasti uccisi 8 militari iraniani. La Repubblica Islamica aveva subito annunciato vendetta e un'altrettanto dura risposta. Ora promette un imminente attacco contro le basi americane nella regione e minaccia di chiudere nuovamente lo stretto di Hormuz. Il nemico aggressore sarà punito, tuona Rezaei, consigliere della guida suprema, ma il Pakistan lancia un appello alla moderazione e a rispettare il memorandum d'intesa. Valentina Isa, GR1.
0: Torniamo sul vertice della NATO. Prima di fare rientro in Italia, Giorgia Meloni nel punto stampa ha affrontato tutti i dossier aperti sul fronte internazionale. Ascoltiamo la Premier nel servizio dell'inviata ad Ankara.
3: Vogliamo rispettare gli impegni in modo sostenibile, cioè stabilendo noi i tempi, i modi. Se investiamo nella nostra difesa, quei soldi devono restare in Italia.
2: Non è solo quanto investiamo, ma in cosa investiamo, avverte Giorgia Meloni, che assicura l'Italia rispetterà l'impegno di spendere il 5% del PIL in difesa e sicurezza.
3: Questa accusa strumentale che viene fatta di un'Italia che chiude gli ospedali per comprare i carri armati è ridicola.
2: Vertice ridotto all'osso nei tempi, in cui l'Italia ha portato un'idea concreta di sicurezza. In Ucraina continueremo a fornire aiuti per tutelare le infrastrutture energetiche, assicura Giorgia Meloni, che non sarà lunedì a Parigi al vertice dei volenterosi. L'auspicio che l'alleanza sia altrettanto presente sul fianco sud, linea ferma sullo stop all'utilizzo delle basi militari americane in Italia per operazioni in Iran. Nessun passo indietro su Trump, anche se i rapporti personali oscillano, ammette Giorgia Meloni, lavoro per l'unità dell'Occidente.
3: Non mi pento di nulla di quello che ho fatto. Non è una strategia che ho messo in campo con l'arrivo di Donald Trump, c'erano delle affinità, per cui chiaramente ritenevo che potesse essere più semplice. Le cose stanno andando come abbiamo visto, ma non cambio idea.
2: Ankara con Jacopo Teodoro, Federica Ionta, GR1.
0: E allora veniamo alle dichiarazioni finali del summit di Ankara, l'inviata.
4: Il vertice della NATO si chiude con quello che Mark Rutte definisce un enorme successo, segnato da un grande senso di unità. La dichiarazione finale è un testo sintetico, appena 480 parole. Viene ribadito l'impegno all'articolo 5, il principio della difesa collettiva, e la Russia torna a essere definita una minaccia di lungo termine per la sicurezza euroatlantica. Gli alleati annunciano nuovi programmi militari per oltre 50 miliardi, confermato il sostegno all'Ucraina con circa 70 miliardi di euro nel 2026 e altrettanti nel 2027. Nel documento c'è un riferimento all'Iran. Teheran, afferma l'alleanza, non dovrà mai dotarsi dell'arma nucleare e dovrà garantire la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz. Manca ogni riferimento all'ingresso dell'Ucraina nella NATO. A margine del vertice, Trump ha annunciato che gli Stati Uniti concederanno a Kiev la licenza per produrre missili Patriot, mentre Rutte fa sapere che il prossimo vertice dell'alleanza si terrà in Albania. Da Ankara, Marilu Lucrezio, GR1.
0: Sugli impegni assunti dalla NATO nei confronti dell'Ucraina, l'ira di Mosca, che parla di decisioni irresponsabili che potrebbero portare al disastro. Il Cremlino inoltre accusa gli Stati europei di prepararsi a un conflitto armato con la Russia. La ripresa del conflitto nello stretto di Hormuz ha effetti sui mercati finanziari, soprattutto in Europa, con Francoforte maglia nera che lascia sul terreno il 2,35%. Male anche Milano, che perde l'1,22%, mentre Wall Street limita le perdite a poco più dell'1%. Torna a salire il petrolio sopra gli $80 al barile. E la guerra nel Golfo pesa anche sulle previsioni di crescita del Fondo Monetario Internazionale.
5: L'economia tiene grazie a energie rinnovabili e al boom dell'intelligenza artificiale, ma i rischi restano e sono legati soprattutto a una nuova fiammata dell'inflazione trascinata dal caro petrolio. L'aggiornamento del World Economic Outlook del Fondo Monetario Internazionale rivede al ribasso le stime di aprile.
6: Global growth of 3% in 2026.
5: Il PIL mondiale quest'anno crescerà del 3%, spiega Petia Brooks, vice direttrice del Dipartimento Ricerca, per poi accelerare nel 2027 al 3,4%. Per l'Italia il fondo conferma una crescita dello 0,5% sia nel 2026 che il prossimo anno, mentre l'eurozona si fermerà sotto l'1%. I rischi però ci sono. Un ulteriore rallentamento ed incertezza, spiega ancora Brooks dell'FMI. Sotto osservazione l'intelligenza artificiale con il suo doppio volto. Da un lato il boom degli investimenti sostiene il PIL, dall'altro comporta rischi e potrebbe seminare instabilità macrofinanziaria. Amalia Carosi, GR1.
0: Siamo alla politica. Parte da Napoli la campagna del Campo Largo, l'iniziativa in piazza preceduta dalle proteste degli attivisti di Potere al Popolo. E la Dem Schlein avvisa: non faremo mai più il favore alle destre di dividerci. L'inviato.
7: Uniti oggi per vincere tra un anno l'impegno che i leader progressisti prendono sul palco di Napoli. Non faremo più alla destra il regalo di dividerci, dice Elly Schlein delineando l'architrave del programma comune. Applicare la nostra costituzione antifascista, dice la segretaria PD, a partire dall'articolo 1, il lavoro e quindi salario minimo, primo provvedimento quando saremo al governo, promette Giuseppe Conte. E poi sanità, scuola, università, ambiente, mentre la maggioranza, continua il presidente 5 Stelle, spende solo in armi.
8: Per compiacere Trump e andremo a buttare soldi che andremo a tagliare dalla spesa sanitaria.
7: Verdi Sinistra torna sul contributo da chiedere ai super ricchi, altro che mani in tasca agli italiani, ironizza Nicola Fratoianni.
9: A organizzare una vera e propria rapina ai danni dei lavoratori, dei precari, dei giovani, è la destra di questo paese.
7: Prima del via la contestazione dei militanti di Potere al Popolo e quella dei disoccupati. I quattro leader si danno appunto appuntamento a Padova la prossima settimana, un altro passo nel cantiere della coalizione. Da Napoli con Alessio Caranzetti, Lucio Bondi, GR1.
0: Il centrodestra lavora ancora alla legge elettorale in Parlamento e Fratelli d'Italia spinge per una stretta sui migranti che compiono reati.
10: La legge elettorale è al centro del vertice di maggioranza per sciogliere il nodo delle preferenze. Fratelli d'Italia prepara un emendamento per introdurle, ipotesi a cui è favorevole noi moderati, ma che non piace Forza Italia e Lega. Carroccio che plaude il via libera della Camera alla procedura d'urgenza per la norma che introduce maggiori verifiche che stringe le maglie sulla cittadinanza per i migranti che commettono reati gravi. A rivendicare la proposta di legge sui rimpatri per gli immigrati condannati, il partito della Premier che spiega risolve un problema di giustizia civile da una risposta concreta al sovraffollamento delle carceri. Galeazzo Bignami.
11: Non è ammissibile che gli italiani debbano anche pagare il costo della detenzione di persone che violando le leggi si sono messe fuori da quel patto di convivenza civile che per noi è fondativo del vivere nell'Italia.
10: Forza Italia guarda invece ai temi economici. Alberto Cirio.
12: Difendere la casa e il potere d'acquisto dei salari sono le priorità per Forza Italia. Per questo diciamo no alla patrimoniale che vorrebbe la sinistra per tassare i risparmi degli italiani ed attiviamo una riduzione fiscale per le famiglie e le giovani coppie.
10: Filippa Misano, GR1.
0: Rai Radio 1 a 12:00 la cronaca con la sentenza di primo grado per la morte nel 2024 del bracciante indiano Satnam Singh, lasciato davanti casa con un braccio amputato. Condannato il datore di lavoro, la nostra inviata.
13: Satnam Singh si sarebbe potuto salvare per i giudici di Latina,
14: la pena di anni 16 di reclusione,
13: che condannano l'ex datore di lavoro del bracciante indiano Antonello Lovato per omicidio volontario con dolo eventuale, riconoscendo le attenuanti generiche. L'accusa aveva chiesto 22 anni ripercorrendo i fatti. Lovato abbandonò davanti casa Satnam con accanto il braccio che un macchinario della sua azienda nelle campagne pontine gli aveva amputato, senza chiamare i soccorsi. In aula si stringono i familiari della vittima, la compagna Sony scoppia a piangere, il suo legale Giovanni Lauretti.
15: Si aspettava una pena un po' più alta, ho spiegato che con questo tipo di reato è stata data la pena giusta, la sua vita sarà in Italia.
13: Il difensore Mario Antinucci farà ricorso in appello.
16: Riteniamo che la Corte d'Assise abbia perso l'occasione per riqualificare il capo d'imputazione in omicidio colposo.
13: La storia di Satnam, divenuta simbolo della lotta al caporalato, fuori dal tribunale, il presidio organizzato dalla CGIL, il segretario generale Maurizio Landini.
17: Ci stiamo battendo per mettere in discussione un sistema.
13: Latina, Elena Baiocco, GR1.
0: La Procura di Milano ha aperto un'inchiesta sull'incendio divampato in un centro di smistamento di una ditta di spedizioni nel quartiere Bovisa a Milano. Secondo le prime informazioni, l'incendio è partito da un container e si è allargato nella grande struttura, 8.000 metri quadri. Quando le fiamme si sono propagate, diverse le esplosioni. Ancora da accertare le cause del rogo, non ci sono feriti. Del fuoco al lavoro per spegnere le fiamme. Prima notte agli arresti domiciliari per Mario Adinolfi, il giornalista e fondatore del movimento Popolo della Famiglia, è accusato di truffa ed evasione fiscale, un giro di denaro da quasi 5 milioni di euro.
18: Al centro dell'inchiesta c'è la scommessa collettiva, club esclusivo fondato alcuni anni fa da Mario Adinolfi. Per la procura un sistema di truffa piramidale che gli avrebbe permesso di recuperare quasi 5 milioni di euro. Scommesse con promessa di guadagni e rendite importanti su eventi sportivi che in realtà poi il più delle volte non arrivavano, mentre secondo chi indaga Adinolfi comprava orologi, barche, quadri, beni di lusso. Truffa ed evasione fiscale le accuse.
19: Ragazze, non sposate un musulmano.
18: Politico, blogger, giocatore di poker o omofobo volto di un cattolicesimo particolarmente battagliero, eccolo in uno dei suoi video social. Secondo i magistrati, Adinolfi è regista del maxi raggiro che in molti casi ha visto partecipanti investitori perdere tutto. A far scattare l'inchiesta le denunce di alcuni di loro.
19: La denuncia c'è o no?
18: E così Adinolfi aggredisce l'inviato delle Iene che indaga sul caso qualche mese fa. Anche per questo episodio la giudice, nella sua ordinanza di arresto, sottolinea l'atteggiamento intimidatorio di un soggetto definito socialmente pericoloso. Bruno Sokolovic, GR1.
0: L'interrogatorio di Walter Lavitola, accusato di essere il mandante dell'attentato dinamitardo davanti all'abitazione di Sigfrido Ranucci, l'imprenditore, ha respinto ogni responsabilità.
20: È stato ascoltato per 2 ore in procura a Roma Walter Lavitola, indagato per strage nell'inchiesta sull'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. L'imprenditore si è avvalso della facoltà di non rispondere e ha rilasciato dichiarazioni spontanee durante le quali ha detto: «Non sono stato io, non so chi possa essere stato e non ho idea del movente». Circa la sua presenza sul luogo dell'attentato a Pomezia, a casa del conduttore di Report, un mese prima dei fatti, Lavitola ha detto che spesso andava lì proprio per andare a trovare il giornalista. L'imprenditore si è detto estraneo ai fatti, sottolineando proprio il rapporto di fraternità che lo lega a Ranucci. L'avvocato di Walter Lavitola, Sergio Cola.
21: Walter Lavitola è sconvolto per le accuse che gli sono state mosse e ciò in ragione dello stretto fraterno rapporto di amicizia che ha con Ranucci, come ha confermato Ranucci in questi giorni.
20: Walter è un amico, tra di noi c'è un grande affetto, ha detto anche Sigfrido Ranucci in un intervista. Simona Decina, GR1.
0: Conclusa dopo 6 ore l'ispezione dei tecnici del Ministero della Salute presso l'ospedale israelitico di Roma in seguito al furto nei giorni scorsi di 80 fiale di fentanyl, concentrandosi sulle procedure di custodia dei farmaci. Una relazione dettagliata verrà consegnata al ministro Schillaci per valutare il rafforzamento delle misure di sicurezza. Chiusa l'offerta lanciata da Unicredit su Commerzbank. La banca italiana con l'offerta pubblica di scambio sfiora il 50% ed è a un passo dal controllo del secondo istituto di credito tedesco. Risultato ben oltre le aspettative iniziali, il commento da Piazza Gae Aulenti. Per Berlino si tratta invece di un approccio inaccettabile. Il gruppo assicura che continuerà a cercare un dialogo costruttivo con tutte le parti interessate. Meteo, l'Italia nella morsa dell'anticiclone, sfiorati i 40 gradi in Valpadana e sulle montagne piemontesi, a Cremona termometro che ha raggiunto i 41 gradi e oggi massima attenzione per Firenze, di nuovo bollino rosso e le zone interne di Puglia e Sardegna. Le previsioni meteo con il maresciallo dell'aeronautica militare Nello Chicchirichi.
22: Nelle ore diurne più calde sono previste precipitazioni a prevalente carattere di rovescio temporale, a ridosso e nelle zone adiacenti dei rilievi laziali abruzzesi e di quelli dell'Appennino meridionale. Temperature massime elevate, con punte fino a 36 gradi su pianura padana centro-occidentale, Toscana, Umbria, Puglia settentrionale ionica, Basilicata ionica, Sicilia e soprattutto nell'entroterra della Sardegna, con picchi fino a 39 gradi attesi sul Cagliaritano.
0: Mondiali di calcio in corso, a breve nella pagina sportiva parleremo dei quarti che prendono il via stasera, ora invece parliamo dei modi curiosi e originali con cui ogni squadra festeggia la vittoria.
23: Non c'è solo la Viking Row, la remata vichinga scandita dal suono sempre più veloce del tamburo che fa battere all'unisono il cuore dei norvegesi in campo e sugli spalti. Ogni squadra protagonista dei mondiali ha la sua esultanza, quasi un tratto identitario. L'applauso ritmato e a braccia levate dei calciatori del Marocco, la danza scatenata dei francesi, gli spagnoli che saltellano in cerchio. Istantanee di gioia mondiale come gli inglesi vittoriosi sul Messico che cantano Wonderwall degli Oasis insieme ai supporter. Gli argentini che celebrano negli spogliatoi la rocambolesca rimonta sull'Egitto e il Belgio che si scatena con l'ironica Trump Dance. E infine la Svizzera, inginocchiata in segno di omaggio davanti ai tifosi, i quali ricambiano con un coro che un po' ne ricorda un altro a noi più familiare. Ma questa è un'altra storia. Daniele Morgera, GR1.
0: Al Campidoglio a Roma è stato appena assegnato il premio Strega, in diretta per noi Paola D'Angelo.
1: Sì, siamo qui dove si è appena conclusa la serata finale del premio Strega, nello scenario unico della Piazza del Campidoglio. Proprio qui stasera è stato proclamato il vincitore di questa edizione, edizione numero 80, e Michele Mari il vincitore di questa edizione con il romanzo I Convitati di Pietra, che si era già aggiudicato a giugno il premio Strega Giovani, confermando la tendenza di questi ultimi anni che consacra un autore o un'autrice in questa doppia vittoria, il premio Strega Giovani e poi il premio Strega. Un romanzo sul tempo, sull'inesorabilità del destino attraverso la progressiva scomparsa di un gruppo di compagni di scuola nel corso degli anni e dei loro incontri. Dicevamo del luogo simbolico che ha fatto da sfondo a un'edizione importante. Infatti qui al Campidoglio si è festeggiata veramente questo 80° compleanno del premio Strega, nato con la nostra Repubblica nel 1946 all'indomani della Seconda Guerra Mondiale. Quasi una vita, come diceva il titolo di questa serata, ispirata a un titolo di Corrado Alvaro che anche aveva vinto il premio Strega. Un premio che anche quest'anno non è andato senza polemiche. Ma questa sera ci piace ricordare con la Fondazione Bellonci che del premio Strega è l'anima, che finalmente la parola torna alla letteratura, ai romanzi, alle storie che sempre ci accompagnano e che ci accompagneranno anche quest'estate. E dal Campidoglio vi restituisco la linea.
0: È partito il tour estivo di Mannarino, la tournée legata all'ultimo disco Primo Amore, la nostra intervista.
2: Primo amore, un lavoro intimo, personale, un viaggio interiore. Ora è in tour questo disco. Alessandro Mannarino diventa un viaggio collettivo.
3: È esattamente quello che hai detto, che il viaggio personale che ho fatto io adesso è diventato un viaggio di tutti. È sempre stupefacente vedere poi che quello che tu hai immaginato, che hai tradotto in musica, alla fine, quando è di tutti, diventa reale.
2: Nella scaletta hai dovuto trovare un compromesso.
3: Per esempio, in questo tour non faccio delle canzoni che ho sempre fatto, tipo State Zitta non la faccio, però magari dell'ultimo album faccio 8 brani su 9. Riarrangiare la band nuova all'elettronica, canzoni come appunto Pepe Grande Hotel, che era la prima canzone dei primi dischi, riarrangiate in questa chiave hanno trovato anche una nuova vita.
2: Il tour ora arriva a casa, a Roma.
3: È la città in cui sono cresciuto. Mentre vado a suonare a Roma, io vedo anche per quelle strade a Capanelle, vedo a me col motorino a 18 anni che giravo lì. È tutto una storia, un vissuto, è differente.
2: Marcella Sullo, GR1.
0: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Sonia Oranges, in regia Fabio Cardinali e Francesco Ciafardini. Ora la pagina sportiva da Carmelo Lazzaro, l'augurio di una buona notte.
4: GR1 Sport.
24: In studio Francesco Albanese, in primo piano il tennis a Wimbledon. Quello che ci siamo lasciati alle spalle è stato un mercoledì nero per le nostre racchette. L'inviato.
25: Una sconfitta che brucia per Flavio Cobolli, 6-4, 7-6, 6-0 dall'inglese di origine francese Arthur Ferry, wild card addirittura in semifinale, virtualmente numero 36 del mondo. Il romano non fa nulla per nascondere il suo disappunto.
26: È capitato varie volte quest'anno di perdere con giocatori con la classifica nettamente più bassa della mia. Ho sentito di non aver espresso neanche il 50% del mio tennis.
25: Ferry Zverev, la seconda semifinale, davanti agli occhi della regina Camilla, ha perso nettamente anche Jasmine Paolini, dominata da Marta Kostiuk, 6-3-6-2 per l'Ucraina. La toscana comunque pensa positivo.
27: Una prestazione secondo me da quel punto di vista mentale un po' sotto le altre, però bisogna anche cercare di vedere il bicchiere mezzo pieno, perché altrimenti ci ributtiamo giù e non voglio che succeda.
25: E domani Sinner Djokovic, la finale anticipata a Wimbledon. Emilio Mancuso, GR1.
24: Siamo al calcio, alle 22 a Boston scattano i quarti di finale del mondiale, si parte con Francia-Marocco. Il quadro del programma con l'inviato.
28: Nel mondiale allargato, più esotico e colorato di sempre, a dettare legge, con 6 squadre su 8 ai quarti, alla fine è sempre la vecchia cara Europa, anche se sarebbe corretto parlare di nuova Europa. Vedi l'esploit della Norvegia, che elimina il Brasile, non è più una meteora composta da Holland più altri 10, e quello della Svizzera multietnica, sempre più solida. Al netto d'Italia e Germania, che vivono una crisi più o meno profonda, le già iridate sono lì. Sulla Francia delle stelle, pochi dubbi, al pari di una Spagna Spagna, capace di vincere il derby con l'altra big del vecchio continente, il Portogallo, increscendo l'Inghilterra della coppia d'oro Bellingham-Kane, come anche la cooperativa belga di Garcia, padroni di casa, USA e Messico, le loro illustri vittime. E le due intruse non sono certo entità aliene. Strettissimo il legame calcistico-culturale tra il popolo argentino e la vecchia Europa, italiani e spagnoli in primis, mentre fa effetto il Marocco che mette in campo 9 nati in Europa su 11. Da Dallas con Francesco Pionaglieri, Diego Carmignani, GR1.
24: Calciomercato: Provedel è un nuovo giocatore dell'Inter, dopo 4 anni alla Lazio il portiere approda al club nerazzurro. Dragusin è un nuovo difensore invece della Fiorentina, arriva dal Tottenham in prestito con diritto di riscatto. Lorenzo Insigne ha firmato con la Sampdoria per una stagione. E ora il ciclismo: l'olandese Olaf Kooi ha vinto la quinta tappa del Tour de France sul traguardo di Pau al termine di una delle frazioni meno impegnative della Grand Boucle.
4: L'allievo supera i maestri, per quanto abusato questo modo di dire, rispecchia fedelmente l'andamento della prima volata di questa edizione della Tour de France. A cogliere il successo, il primo alla Grand Boucle della carriera, è il 25enne Olaf Kooi, che batte nettamente i super favoriti e decisamente più esperti Tim Merlier e Jasper Philipsen. Merlier finisce terzo, dietro anche al tedesco Kanter, Philipsen addirittura quinto. Segno che la scelta di cambiare squadra premia lo sprinter olandese, passato quest'anno dalla di Vingegaard alla Decathlon. Nulla cambia in generale, sempre con il norvegese Tran al comando. Pogacar e Vingegaard sono rispettivamente quarto e quinto a circa 8 minuti, ma tutto potrebbe già cominciare a cambiare oggi con la tappa pirenaica che prevede lungo il tracciato l'ascesa al Col d'Aspen e soprattutto la salita del famoso e famigerato Tourmalet. Cristiano Piccinelli, GR1.
24: Volley: presentati a Roma i prossimi europei maschili, occasione anche per toccare altri temi dell'attualità sportiva. Sentiamo.
5: Napoli, Modena, Torino, Milano, dal 10 al 26 settembre la pallavolo attraverserà l'Italia, piazza del Plebiscito, sede della gara inaugurale, pronta ad accogliere un tifoso d'eccezione, il presidente della Repubblica Mattarella. Emozioni e ambizioni azzurre nelle parole del numero uno della Federvolley, Manfredi.
6: L'Italia ha raggiunto un livello tecnico e organizzativo importante, e questo livello tecnico io cerco di tradurlo nell'essere lì a giocarci una medaglia sempre.
5: La Federvolley, esempio di gestione e organizzazione anche per il mondo del calcio, ne è convinto il presidente del CONI Buonfiglio, certo anche del fatto che Malagò riuscirà nell'impresa di risollevare il nostro movimento.
7: Conosco molto bene Giovanni Malagò, lo conosco da anni, so che non ha mai perso una sfida e quindi penso che ci riuscirà.
5: Buonfiglio approva l'apertura del CIO, il Comitato Olimpico Internazionale, verso la Russia. Fortemente critico invece il ministro per lo sport e i giovani Abodi.
8: Siamo fermi nel rispetto dell'autonomia del sistema sportivo, ma siamo fermi anche nella.
9: Rai Radio 1 Sport.

0: Ore 1.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Medio Oriente, gli Stati Uniti lanciano un altro attacco contro l'Iran. È accaduto nella tarda serata, segnalate esplosioni sulle località costiere vicino allo stretto di Hormuz, colpita anche l'isola di Laban. I nuovi attacchi sono una rappresaglia per i bombardamenti iraniani di ieri contro alcune navi, ha affermato Trump, aggiungendo: se accadrà di nuovo sarà molto peggio. Da Teheran il messaggio: risponderemo al nemico aggressore. I nuovi bombardamenti nel giorno della chiusura del vertice NATO di Ankara, Turchia, dove nel documento finale è stato ribadito l'impegno dei 32 Paesi membri nel sostenere l'Ucraina con 140 miliardi di dollari in 2 anni. Trump ha tentato di ricucire con gli alleati, ma ha sollevato dubbi sull'accordo con Teheran ed ha annunciato in conferenza stampa i nuovi raid. La premier Meloni ha auspicato che i negoziati con l'Iran possano andare avanti, invece ribadendo che l'Italia non ha partecipato e non parteciperà agli attacchi, ed ha poi confermato il sostegno all'Ucraina e sul rapporto con il presidente americano aggiunge: non mi pento di nulla e non cambio strategia. Mosca condanna gli impegni della NATO a sostenere l'Ucraina, definiti irresponsabili e potenzialmente in grado di portare al disastro. Il ministero degli esteri russo accusa l'alleanza di puntare alla militarizzazione dell'Europa e sostiene che i paesi europei si stanno preparando ad un conflitto armato con la Russia. La cronaca con il processo per la morte del bracciante indiano Satman Singh, avvenuta nell'estate del 2024 dopo un incidente nei campi. La Corte d'Assise di Latina ha condannato a 16 anni di carcere il datore di lavoro Antonello Lovato, accusato di omicidio volontario. Dopo l'incidente lo lasciò davanti casa con un braccio amputato. La procura aveva chiesto 22 anni di carcere. Ed è terminato dopo 2 ore l'interrogatorio di Walter Lavitola in procura a Roma. L'ex direttore dell'Avanti, indagato con le accuse di tentata strage e associazione per delinquere di tipo mafioso in relazione all'attentato dinamitardo nei confronti di Sigfrido Ranucci dell'ottobre 2025, avrebbe respinto le accuse, ribadendo la fraterna amicizia che lo lega al.
0: Radio 1 Sport.

0: ore 2.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonanotte, Erika Crispo. In serata nuovo attacco americano contro l'Iran vicino Hormuz, e non solo. A Iran Shah, nel sud-est del paese, un vigile del fuoco è rimasto ucciso in un raid. Intanto, dopo la conclusione del vertice NATO ad Ankara, Trump ha parlato delle truppe americane in Europa, sostenendo che il loro ritiro dipende da quel che accadrà con Teheran e con la Groenlandia. La corrispondente.
4: Gli Stati Uniti lanciano nuovi attacchi contro l'Iran mentre Donald Trump sta rientrando a Washington da Ankara, dove del resto aveva detto l'accordo per il cessate il fuoco con Teheran è finito e aveva minacciato li colpiremo di nuovo stasera. Allo stesso tempo però Trump non chiude del tutto la porta ai negoziati, assicurando la guerra non ricomincerà, anzi credo che si concluderà presto. Trump descrive gli iraniani come feccia. Se raggiungessimo un accordo, sono sicuro che non verrebbe rispettato, dice il presidente. Quanto al vertice della NATO, Trump parla di una ritrovata unità. Ognuno di questi paesi